0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu,

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

sabbio il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza

vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovili forti e senza età. La vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

up in our tradition, and it was dark. The Lord was our light.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, taglio del nastro alla casa di Marta per il nuovo ambulatorio Lilt. Saronno, Electrolux, incontro a Roma. Saronno Fashion Day 2026, due giorni di eventi nei negozi e nella città della provincia di Varese. Saronno, in centro, prove di rilancio. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Un nuovo spazio dedicato alla prevenzione oncologica nel cuore della casa di Marta. Venerdì 3 ottobre alle 11.30 è stato tagliato il nastro del nuovo ambulatorio della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'ambulatorio sarà dedicato allo screening e alle attività di prevenzione. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso. All'inaugurazione hanno partecipato, insieme ai volontari, Ivano Pellerin, presidente della LILT, Associazione Provinciale di Varese, Monica Muscarà, referente della delegazione di Saronno, Francesca Volontè, presidente della Casa di Marta, il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni ed Emanuele Monti, il presidente della nona Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia. Per la LILT si tratta di un passo importante per rafforzare la presenza nel sarlonese. Pellerin ha ricordato come l'associazione disponga già di ambulatori in diversi comuni della provincia, sottolineando che quello di Saronno rappresentava un tassello ancora mancante. Il presidente ha rimarcato soprattutto il valore della diagnosi precoce e della prevenzione, che costituiscono il cuore dell'attività della LILT. Il nuovo ambulatorio nasce anche dalla collaborazione costruita negli anni tra la LILT e la Casa di Marta. Francesca Volontè ha ricordato la presenza ormai decennale dell'associazione nella struttura e il valore di realtà che, condividendo finalità simili, riescono a sviluppare nuovi servizi per rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio. Sul ruolo del volontariato si è soffermato anche Emanuele Monti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra sistema pubblico e terzo settore nelle attività di prevenzione oncologica. Nel suo intervento ha inoltre anticipato un percorso regionale dedicato proprio alle forze del terzo settore. A chiudere il momento inaugurale è stata la benedizione di Monsignor Giuseppe Marinoni, che ha rivolto un pensiero particolare ai volontari, definiti la vera forza delle realtà di servizio. Con il taglio del nastro Saronno dispone così di un nuovo spazio interamente rivolto alla cultura della prevenzione.
1: Mobilitazione nel Saronnese. Si riapre il tavolo Electrolux, che definirà il futuro italiano della multinazionale degli elettrodomestici, che pensa a drastici tagli di personale. Questione che interessa da vicino anche Saronno e circondario e direttamente centinaia di famiglie. Francesco Caruso, segretario generale di WIL Milano Monza e Brianza, è molto diretto. Ci si confronti con scelte aziendali irresponsabili che calpestano la dignità di tante famiglie e impoveriscono un intero territorio. Si parla a livello nazionale di oltre 1.400 esuberi dopo che lo staff si è già ridotto per il mancato rinnovo di numerosi contratti a termine. Alla fine i tagli potrebbero riguardare quasi il 40% di tutto l'organico dell'Electrolux in Italia, che giustifica le proprie scelte con la crisi del mercato degli elettrodomestici e la sempre più forte concorrenza che arriva dall'Asia. A seguire da vicino gli sviluppi della vicenda anche la politica locale, a iniziare dai sindaci, quella di Saronno e quello di Cislago, rispettivamente Ilaria Pagani e Stefano Calegari, sono in stretto contatto con la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha direttamente partecipato anche

0: per due giorni con eventi, spettacoli e iniziative dedicate al commercio di vicinato. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre tornano i Fashion Day, la manifestazione promossa da Federmoda Confcommercio Provincia di Varese e dal sistema Confcommercio Provinciale. La seconda edizione coinvolgerà Varese, Busto, Gallarate e Saronno, insieme a numerosi altri comuni. A Saronno, negozi ed attività di diverse categorie animeranno il centro storico, con il verde come elemento caratterizzante di strade e piazze.
1: Il centro prova a ripartire, aprono nuovi locali e ci sono più eventi, ma i Maranza potrebbero rovinare tutto. È la constatazione di molti saronnesi dopo le ultime novità non tutte buone. Il pensiero va innanzitutto ad un evento in Piazza Libertà e via Garibaldi, che si sono riempite di pattuglia, di carabinieri e di ambulanze. Poco prima un gruppetto di giovani, pare stranieri, se l'erano date di santa ragione e a terra erano rimaste due persone. È stato l'ennesimo episodio del genere in centro, un vero peccato. Pare che c'era stata una serata splendida per la rinascita del centro, che in tanti auspicano con l'affollata inaugurazione di un locale storico della movida cittadina riaperto da poco e con l'evento musicale al parco dell'ex seminario, che aveva attirato tantissimi giovani. E proprio questo, il binomio che ultimamente sta cambiando le carte in tavola in centro, il problema delle strade sempre deserte, della mancanza di appuntamenti in grado di attirare tante persone, è negli ultimi anni sempre andato di pari passo con quello della mancanza di sicurezza. Nelle strade vuote restano solo i balordi.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Gabriele e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Martedì 6 ottobre, la mattinata partirà alle 9.30 con Gigi Volpi che intervista Saronno Point, replica alle 17.05. Alle 10.05 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e aggiornamenti sulle notizie locali, replica alle 17.40. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30, replica alle 19.10, mentre alle 11.05 Nutrizione on air con Silvia Ambrogio e replica

alle 19:40. Poi alle 11:30 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Lucia Saccardo, presidente Unitre, replica 18:25. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no, fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6:15 con le news locali, alle 6:30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: indietro nel tempo.
1: Agent
2: di hier,
1: d'inque
2: e de demain.
1: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Ciceremun Cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
6: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.

0: Su. Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco Melo, amico Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ci scusiamo con i nostri radioascoltatori. Oggi doveva essere ospite il Carlonese Calcio con l'avvocato Nitti e il mister, ma purtroppo un imprevisto impegno di lavoro ha portato l'avvocato ad andare in quel di Roma. Noi ci scusiamo, rimanderemo l'intervista quando saranno disponibili i dirigenti del Carone. Nel frattempo io direi di passare ai risultati di calcio e siamo anche in attesa di collegarci con Roberto Banfi per sentire un po' un commento sulla partita di ieri. Cominciamo a dare un po' di risultati di calcio. Iniziamo, sentiamo la regia se dice che è pronto siano Roberto. Pronto? Pronto c'è? Pronto? Raggiungiamo i risultati di calcio. Allora, della Serie D cominciamo con Arconatese Prosesto 1-1, Crema Varese 3-2.
1: Questa qui è una brutta sconfitta.
0: Sant'Angelo Castellanza 1-2, Varesina Propatria 0-0. Paolo, un commento su questi risultati della Serie D. Guarda, ti aspettavi questa battuta del Varese a Crema?
1: Sì, infatti no, non me l'aspettavo, però sai, è un periodo molto probabilmente che ancora non c'è, manca qualcosa Varese. Però devo dirti che mi ha impressionato quell'altro pareggio della Propatria. Che, avendola vista la prima partita, mi aveva dimostrato di essere una squadra forte, molto forte. Però questo pareggio e poi la sconfitta di domenica scorsa in casa ridimensiona un po' tutto e credo che la Pistoia ha già vinto ancora.
0: Ebbene, la mano quindi è candidato a vincere, no?
1: Sarà dura.
0: È un'armata quella lì.
1: Per me era.
0: Pronto? Scusa Paolo,
2: sì.
0: Pronto?
2: Io ci sono.
0: Bravissimo, caro Roberto. Grazie.
2: Ciao,
0: della
2: ciao, ciao.
0: Mi raccomando, se sei in macchina, fermati, non devi prendere la multa per noi,
2: No, ma non guido io.
0: Stavo citando i risultati di calcio. Abbiamo iniziato con la Serie D e Paolo stava facendo un commento su Varesina Propatria. E mentre è in evidenza la Castellanzese, che nessuno la dava così tra le prime, e sta continuando a vincere. Ieri ha vinto la Sant'Angelo 2-1. Ma passiamo all'eccellenza.
2: Sì.
0: Diamo i risultati.
2: Se posso fare una battuta sulla Serie D, peccato che non ci sia anche il nostro Saronno, perché è una Serie D davvero bellissima.
0: Bella, molto bella.
2: Con tantissimi derby, tantissime squadre importanti. È quasi. Ecco, sarebbe un sogno poter approdare con una delle nostre squadre del Saronnese, non solo infatti, Saronno, ma anche la Caronnese, che
1: infatti,
2: ha ambizioni
1: infatti,
2: in
1: Roberto,
2: questa meravigliosa Serie D.
1: Io penso che una possa vincere il campionato e l'altra possa vincere i playoff. E siamo
2: facciamo gli scongiuri.
0: Nel giro di 40 km c'è qua Arconate.
1: Sì,
0: Castellanza, Propatria, Varese, certo. Sono tutti qua,
2: Sì, e poi gli inserimenti che vengono da fuori regione sono veramente importanti. Insomma, c'è la Pistoiese che è una delle grandi del campionato.
1: Infatti ne parlavo prima con Ago.
0: Roberto, diamoci i risultati dell'eccellenza e poi tu fai un commento con l'amico Paolo del Saronno. Risultati. Sedriano Caronese 2-3. Saronno Assago 3-0, Lentatese Legnano 0-2, Aldo Lazzate Tribiano 1-2. Un commento della partita Saronno Assago vinto 3-0. Prima la tua parte e poi quella di Paolo.
2: Ma guarda, è un commento quasi impossibile da fare, nel senso che una partita finita dopo pochi minuti nel modo di Saronno Assago raramente si vede. Insomma, Saronno ha segnato 3 gol in 3 minuti,
1: Robby,
2: e quindi è calato sipario.
1: È una partita mai nata.
2: E infatti è un po' anche giudicabile, perché a quel punto anche per il povero Assago, ultimo in classifica, squadra che certo non ambisce alle zone alte della classifica, ecco, riuscire a rimontare una situazione del genere diventava assolutamente impossibile.
0: Quindi per te e per Paolo è un solo non quello da giudicare, il test di ieri non è una prova confortante.
1: C'è stato un passo avanti del Saronno, ragazzi, le altre partite non le aveva giocate in questo modo. Ieri abbiamo visto azioni su azioni, conclusioni, insomma potevano anche fare 10 gol, senza esagerare, perché portiere e difesa loro di Rifo di Rafa hanno tirato fuori tante palle gol. Però devo dire c'è stato un bel passo avanti del Saronno.
0: Non è un caso che la Sago ha 0 punti, però.
1: Sì, no, ma con tutto il rispetto per la Sago, per carità, però il Saronno l'ha affrontato bene, l'ha affrontato nel modo giusto. Vuol dire che anche mentalmente comincia a capire come bisogna comportarsi, il giocatore ce li ha. Per me ci stiamo tirando fuori dall'inghippo in cui eravamo.
0: Mentre continua la marcia del Saronno, che perdeva 2-0, è andato a vincere 3-2. Un vostro commento su questa vittoria? Forse nessuno si aspettava che perdesse 2-0, ma dopo è riuscito a tirare fuori la grinta e a rimontare 3-2. Un commento tuo, Paolo, e di Roberto?
1: Ma il mio è che il Saronno ha una squadra che mentalmente può fare certe cose, poi ha dalla sua, che è anche una squadra giovane, e quindi è una squadra che atleticamente sta bene, è una squadra che si può permettere qualsiasi risultato, visto addirittura quello di Coppa che ha rifilato 5 gol alla Rodense, quindi vuol dire che è in uno stato di forma buono.
2: Sì, guarda, quando noi eravamo allo stadio di Saronno e abbiamo seguito la Caronnese dalla distanza, e quando abbiamo visto il risultato iniziale di 2-0 per il Sebriano, abbiamo pensato, insomma, la situazione si mette veramente male. Però la Caronnese evidentemente c'è, certo. E quindi è riuscita in questa rimonta, senz'altro non semplice, perché Sebriano non è il Sebriano dell'anno scorso, che già non era una squadra da buttare via, ma quest'anno si è ulteriormente rinforzata. E in più giocare sul loro campo, magari un po' piccolino, con pochi spazi, insomma è complicato per tutti.
1: Sì,
2: e quindi questo valorizza ulteriormente l'impresa della Caronnese.
1: Certo.
0: Sì, cosa dite di questo successo, ennesimo successo del Legnano fuori casa 2-0, che oltre a vincere ha anche convinto?
2: Allora, il Legnano di Ferri evidentemente ci sta credendo, tutti lo davano tra le possibili papabili.
1: Anche i giocatori, Roby,
2: sì, i giocatori ci sono. I giocatori ci sono, però guardate, un dato che viene da questa quarta giornata di eccellenza è proprio questo fatto, cioè che le grandi tutto sommato si sono dimostrate tali, ecco. C'è stata anche la vittoria ampia del Calvairate, ha fatto bene la Baranzatese, cioè tutte le squadre, a prescindere di come della posizione attuale di classifica alto bassa che sia in questo inizio, magari con risultati che lasciano un po' il tempo che trovano, però tutte le grandi stanno dimostrando di essere tali e di avere ingranato forse, diciamo, la marcia giusta per tornare, per essere nelle posizioni e nel ruolo che conta nella classifica nel campionato di eccellenza.
1: Roby, sai una cosa, secondo me la Rodense è forse quella che ha ottenuto di più, ma poteva anche meritare di meno, perché non mi sembra quella squadra così da 4 partite di fila e 4 vittorie. Cioè,
2: sì, sono perfettamente
1: fortunata,
2: d'accordo.
1: Perché non...
2: Sì, sono d'accordo, perché la Rodense io l'ho vista giocare anche in Coppa Italia mercoledì, quando ho perso a Caronno Pertusella, ed è una squadra secondo me buona per quanto riguarda gli 11 titolari, mentre la situazione cambia un po'. Bravo. Quando non tutti sono presenti, perché a Caronno mister Alessandro Marzio aveva deciso di fare giocare ovviamente un pochino le seconde linee,
1: si è visto
2: che la squadra ha delle difficoltà e ha dei limiti che magari invece non si intravedono quando in realtà giocano tutti i titolari, tutti stanno bene, è sicuramente una squadra molto in forma. Però ecco, adesso il fatto che sia prima, allora, non lo voglio assolutamente gufare alla formazione di Rocco.
1: È una considerazione. Cioè,
2: però sì, il fatto che sia prima in classifica.
1: I momenti difficili bisognerà vedere.
2: Ecco, esatto, bisognerà vedere se riuscirà comunque a tenere questo ritmo veramente elevato. Tutte le partite, 4 partite su 4, insomma, non è un'impresa da poco. Ecco.
0: Roberto, però non è stato sufficiente all'Ardo Lazzate cambiare il mister. Ha perso in casa col Tribiano 1-2.
2: Sì, guarda, sai quanto io sia contrario a questi continui cambi di mister e un po' in tutte le categorie nella nostra eccellenza, quindi pure. Il Lazzate l'anno scorso sappiamo com'era andata, era partito malissimo, sembrava una stagione maledetta, aveva trovato poi in mister Mavillo Geller un grande condottiero, la squadra non solo si era salvata, ma fossero mancate qualche giornata in più, magari anche un pensierino ai playoff avrebbe potuto farlo, perché il girone di ritorno era stato straordinario.
1: Ha perso giocatori,
2: c'era stata la conferma di Geller, sì, poi un pochino la squadra è cambiata quest'estate, perché... il fatto di cambiare mister dopo 3 giornate come è successo all'Lazzate mi è sembrato francamente, però, considerate anche le premesse, un po' precipitoso, che abbia perso anche domenica forse conferma che insomma non era l'allenatore.
1: Il mister che hanno preso è un mister bravo.
2: È bravo, sì, tutti lo dicono, è un ottimo allenatore, certo.
1: È quell'allenatore che ha vinto il campionato primavera con la Pro Patria.
2: Sì, quindi sì, in questo senso togliere nulla a chi è arrivato. Certo.
1: Quindi è uno che coi giovani soprattutto ci sa fare. Io penso che magari a lungo andare adesso, quando comincerà anche a inserirli eccetera eccetera, troverà un gioco, troverà un sistema, secondo me.
2: Avendo e anch'io credo che comunque il vero Lazzate non l'abbiamo ancora visto. E alla fine anche l'Ardo Lazzate ha un organico importante, sicuramente ci sono tutte le premesse perché faccio una stagione quantomeno tranquilla. Come dicevo, è stato un inizio di campionato un po' strano, un po' anomalo, nel quale ci sono stati tanti risultati a sorpresa, anche perché alcune delle grandi come Saronno hanno fatto fatica ad ingranare. Vediamo se adesso da qui a 2 o 3 giornate la situazione cambierà e magari anche la classifica tornerà ad equilibrarsi in base ai veri valori delle formazioni impegnate.
1: Dovrebbe esserci un crescendo da parte di tutte le squadre che puntano.
0: Cioè domenica dici che è impegnato in quel di Magenta, è una trasferta difficile o a tuo avviso è abbordabile?
2: Abbordabile, però contro un avversario sicuramente più consistente della Sago, e quindi sarà un test già più interessante. Poi per il Saronno c'è anche la partita in casa con la Rodense, poi c'è di nuovo in casa con la Lentatese, insomma un po' di test che possono dirci se i problemi emersi nelle prime fasi della stagione sono stati davvero superati, oppure se dobbiamo magari ancora preoccuparci di qualcosa.
1: Hai sentito Tricarico ieri?
2: No, ieri per scelta, per un discorso di turnover in sala stampa, è venuto il capitano della squadra, Lazzaro, un uomo di grandissima esperienza, insomma, sia in campo che fuori dal campo, è stato lui insomma a parlare, ha fatto un'analisi del match, ha ricordato come sono le classiche partite in cui però, è vero, sono facili sulla carta, però hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perché se vinci hai fatto il tuo e niente di più. Però se pareggio perdi è veramente pesante contro l'ultima in classifica. E quindi lui ha sottolineato questo aspetto, che gli è piaciuta la grinta di tutto il gruppo, il fatto di voler subito sbloccare la situazione. Ci sono riusciti e chiaramente a quel punto tutta la partita poi è stata in discesa.
1: Una nota positiva è che è finito il silenzio stampa.
2: No, ma in realtà ma di fatto non c'era mai stato, nel senso che a Baranzate non era stato un silenzio stampa rivolto ai giornalisti, quello che era stato che si era delineato nel dopo partita, ma era più che altro la volontà del gruppo di stare un po' assieme, di non di parlarsi fra loro e cercare di capire i problemi, ma non era un discorso, un problema verso l'esterno. Quindi non lo definirei neanche un vero e proprio silenzio stampa.
1: No, non era per un preambolo a dei cambiamenti, insomma, no?
2: Ma no, direi di no. Mi sembra che anzi adesso con questa bella vittoria il clima sia anche decisamente migliorato.
0: Roberto, sempre
2: era proprio quello che ci voleva.
0: Puoi ricordare ai nostri radioascoltatori l'appuntamento di questa sera al Matteotti?
2: Sì, giusto, alle 18.30 c'è la presentazione ufficiale di tutte le squadre dell'FBC Saronno al Centro Matteotti di via San Pietro. Io suggerisco ai nostri ascoltatori, che magari lì non sono mai stati, di andare a curiosare, perché non solo sarà carina così l'evento di presentazione con la sfilata di tutte le squadre, ci saranno anche dei personaggi dello spettacolo a introdurre le varie formazioni, ma anche per vedere com'è diventato il centro sportivo Matteotti. Io credo che chi magari non ci va da 5-6 anni faccia fatica oggi a riconoscerlo, perché è nettamente migliorato, e questo è un grande merito del direttore generale del Saronno, Marco Proserpio, di tutto lo staff e i suoi collaboratori, che in questi anni ci hanno messo veramente tantissimo, hanno raggiunto dei risultati davvero eccellenti lì al Matteotti a livello di strutture.
0: È fatto bene sottolineare, perché è veramente un bellissimo impianto che c'è alle porte della nostra città.
2: Roberto, sì, prima era bruttissimo, adesso è diventato bellissimo e bisogna dare merito.
0: Adesso andiamo avanti con i risultati, se portiamo via ancora un po' di tempo. Promozione, sì. Gavirate United 1-1, Universo Solaro base 96 0-0, un commento su questi due risultati. Un Solaro che non riesce a vincere ancora,
1: Mi sa che...
2: Sì, ancora tanti pareggi da parte delle nostre formazioni locali. E anche lì avvia un po' interlocutorio per tutti. Non malissimo, però neanche benissimo.
0: E Solaro è sotto le aspettative, però,
2: Un po' sì. Effettivamente noi tutti ci attendevamo un po' la fotocopia del finale della scorsa stagione, fatto praticamente solo di vittorie, però anche qui siamo proprio alle primissime battute, stiamo un po' a vedere prima di arrivare a delle conclusioni.
0: Andiamo in seconda categoria, due belle novità e una un po' brutta. Sedriano Dal Pozzo 0-2, Amor Torino Club 1-0, Ardor Equipe Garibaldi 3-2. Un Amor primo in classifica, te l'aspettavi?
2: Sì, il gol di Cattaneo è stato quello decisivo per quanto riguarda l'Amor Sportiva, che vola. Sì, prima magari non succedeva da tanto, sicuramente il clima, ho avuto modo di incontrare e parlare alcuni tesserati dell'Amor nei giorni scorsi, e ho visto che sono tutti molto sereni, anche nella consapevolezza che magari è un momento, però se lo stanno godendo. Il fatto di non avere particolari pressioni, non è certo una società che dice dovete andare in campo a vincere a tutti i costi, penso che il concetto sia sempre andate in campo, divertitevi e fate del vostro meglio.
0: Sì.
2: Un po' diventata l'arma vincente per questa Amor, oltre all'amicizia di un gruppo molto consolidato.
0: La sconfitta delle Kick Garibaldi, ha perso gli ultimi minuti, ha perso 3-2.
2: Sì, è una neopromossa, le Kick Garibaldi, che tutto sommato sta cercando di strutturarsi per la categoria. La volontà è sicuramente quella di fare bene. Io credo che questo inizio sia migliorabile e sarà migliorato. Vedremo delle cose più importanti da parte dell'equipe, magari un pochino l'impatto con la nuova categoria insomma sta creando qualche piccolo problema, ma io sono certo che risaliranno e saranno una delle squadre protagoniste, perché la volontà della società è quella di non fermarsi alla seconda categoria.
0: Beh, ricordiamo i nostri radioascoltatori che chi volesse vedere l'equipe Garibaldi quando gioca in casa, gioca a Centro Ronchi sul campo della Robur, ecco, per informazione. Roberto,
2: sì, un'altra delle nostre squadre di Saronno.
0: Vogliamo approfittare della tua disponibilità cambiando sport e parlando di pallacanestro. E la nostra Robur era impegnata domenica sul campo della
1: Pavia.
0: Pavia, che dovrebbe essere la corazzata del girone, e ha perso anche in un modo molto pesante, 104-66. Tu hai visto la partita tramite streaming?
2: Sì, l'ho visto in streaming.
0: Puoi fare un commento?
2: Sì, l'ho visto in streaming perché, appunto, essendo la domenica pomeriggio, l'incontro a Pavia era per me impossibile esserci. Allora, si è visto un inizio proprio, le prime battute del match sono state piuttosto equilibrate, botta e risposta. C'è stato un momento anche che la Robur ci ha fatto sperare in qualcosa di importante, perché c'è stato un attimo di sorpasso. Ma è stato proprio un momento, perché poi il Pia ha ripreso le reni, i giovani, perché Saronno è una squadra giovanissima, i giovani del Saronno hanno faticato alla fine a tenere il ritmo di una formazione molto molto più esperta e con tutt'altri obiettivi. Gli obiettivi del Pavia sono quelli di salire, e quindi anche con investimenti economici importanti. Saronno ha perso una miriade di palle, e questo sicuramente ha contribuito. Bravi gli avversari a fargliele perdere, sicuramente qualcosa da migliorare che nella Robur, perché è vero, ha vinto la gara di debutto in casa settimana scorsa contro la Nervianese, e questa è già una cosa molto positiva, però questa battuta d'arresto non tanto per la sconfitta, ma io penso soprattutto per le dimensioni, perché risultati così pesanti si vedono raramente nella pallacanestro di questi livelli, devono fare un attimino pensare.
1: Robby però dovrebbe fare il confronto con quelli che sono a suo livello, perché se Pavia punta eccetera eccetera, è chiaro che ci possono essere dei risultati un po' pesanti. Però,
2: sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Il Pavia probabilmente è fuori portata, esatto, per molte delle squadre.
1: Adesso
2: del girone
1: vedremo la prossima con chi gioca in casa.
0: Non lo so,
2: prossima con il Borgomanero, che è una squadra
1: forte,
2: comunque da non sottovalutare, però sì, che però può essere una squadra ancora abbordabile, con cui provare a giocare.
0: Roberto, una curiosità: il nostro ex giocatore Pellegrini come ha giocato nel Pavia?
2: Il nostro Pellegrini, sì, l'ho sentito spesso citato dallo speaker durante lo streaming, perché un po' di punti li ha fatti, diciamo. Che la sua parte l'ha fatta, sì. E poi è un giocatore che c'è molto simpatico, perché quando ha giocato diversi anni nella Robur è sempre stato molto disponibile anche a livello di interviste.
1: Che
0: è un esterno.
2: Sì, è un giocatore secondo me di grandissime qualità, magari in parte inespresse. Ecco, quello che ricordo della sua esperienza a Saronno, magari un pochino di mancanza di continuità. Perché poi si vede nelle statistiche, c'è la partita che fa una marea di punti e un'altra partita magari un po' anonima. Spero per lui e anche per il basket che riesca a trovare questa continuità lì a Pavia, perché davvero a livello tecnico è un giocatore interregionale sembra un po' sprecato. Sì, è un giovane, sì.
0: Siamo sempre nella pallacanestro. Seconda partita casalinga dal DR1, prima sconfitta contro il Cislago, ieri amaro in bocca perché ha perso i supplementari 86-77. Una roba che è sempre stato in vantaggio per tre tempi.
1: Mamma mia,
0: il quarto tempo è andato insieme, si è fatta raggiungere a 74-74, e nel tempo supplementare, ahimè, hanno prevalso nettamente il Cugiono, dandogli 9 punti di differenza. Come spieghi questo crollo del quarto tempo, Roberto? Se l'hai visto?
2: Sì, peccato, no, non l'ho vista. È un peccato, perché avrebbe fatto bene a tutto l'ambiente un'eventuale vittoria. Beh, è una squadra neopromossa, una squadra tanto saronnese, tanto frutto del lavoro del settore giovanile del Saronno, che ha portato su questa squadra. L'anno scorso era stato bellissimo seguire le finali di DR2 col passaggio in DR1. Sono dei ragazzi per i quali tifiamo, perché sono proprio l'espressione più genuina del basket saronnese. È chiaro che la DR1 inizia già a essere un campionato importante, dovranno prendere un po' anche loro le misure, ecco, contro squadre molto più esperte.
0: Penso che sono io dopo i due tempi eravamo avanti di 7 punti, ho detto beh, oggi vinciamo tranquillamente.
2: Poi, quando vai all'overtime
1: è un calo fisico o un calo mentale?
0: Beh, loro devo dire che nei primi due tempi hanno sbagliato moltissimi canestri loro, no? A noi andava abbastanza bene. Poi c'è qualche giocatore un po' fuori posto, a mio avviso. Un po'
2: sì, poi è un campionato comunque competitivo, nel quale trovi anche giocatori che vengono magari di una certa età, che vengono dalle categorie superiori, quindi magari alla fine a livello di esperienza paghi un po' più.
0: Le candidate sono Luino e Cislago.
1: Il coach è nuovo oppure?
0: È nuovo, tutto lo accetta. Beh, Roberto, senti, noi siamo arrivati al termine di questa prima parte, non ci rimane altro che ringraziarti e ti auguriamo.
2: Grazie a voi della chiamata.
0: Una buona giornata a te e ci sentiamo lunedì prossimo.
2: Grazie, a lunedì prossimo. Certo, e ci vediamo di persona tutti alla presentazione del Saronno Calcio alle 18.30 al Matteotti.
0: Ricorda bene, il nostro radioascoltatore 18.30 al Matteotti, no? Giusto?
2: Centro Sportivo Matteotti, via San Pietro.
0: Va bene.
2: Ci vediamo lì.
0: Grazie Roberto, buona giornata.
1: Ciao Robby, ciao, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Bene, ormai diciamo al nostro regista che siamo al termine della prima parte e diamo spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannata a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Uccise 13 persone, ferendone 32. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa Hexet ha raccomandato la condanna a morte e Trump lo ha approvata. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ucraina ancora sotto i bombardamenti russi, mentre 650 droni di Kiev hanno raggiunto Mosca e hanno fatto almeno una vittima. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per sindaci delle grandi città, anche se poi richiama le prerogative del Colle. Intanto in aula la Camera e il Governo accelera e pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni", un modo per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. Da Israele, Israele ieri ha visto e vissuto le prime celebrazioni in attesa domani del 7 ottobre, anniversario dell'attacco subito da Hamas, e proprio ieri Israele è venuta fuori la notizia da Israele, battuta questa mattina dalle agenzie, che Tel Aviv era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano già decollati, sono stati richiamate mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, quanto rivelano fonti israeliane alla CBS. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer. Calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna nella quarta giornata di Nations League, la Francia travolge il Belgio 4-1. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito è dai giornali che partiamo, quotidiani questa mattina, che in modo diverso guardano ancora alla Spagna, in parte alla Francia, cioè a quelle manifestazioni oceaniche che hanno determinato sicuramente delle scosse telluriche in Spagna, con la decisione di Sanchez di andare ad elezioni anticipate, ma che stanno anche creando tensioni importanti in Francia. Francia, lo sappiamo, che nel 2027, quindi ormai veramente tra una manciata di mesi, andrà alle urne. Sicuramente queste tensioni stanno allungando un'ombra lunga sull'attuale governo e anche sulla presidenta francese della stessa identità. Certo, Macron per questioni costituzionali non si può ripresentare, però diciamo che questo sta proprio creando una situazione che qualcuno definisce ancora più fertile per il lancio e l'affermazione elettorale di Marine Le Pen. Vedremo, le questioni non sono così nitide, però questa mattina andremo sia in Spagna che in Francia per capire meglio. Quindi c'è la lettura politica, c'è la lettura anche di capire come la sinistra in questi decenni a livello europeo abbia risposto meno alle istanze dei cittadini, e poi invece c'è il taglio che guarda in modo molto molto puntuale alle due emergenze che in Francia e in Spagna le manifestazioni hanno voluto evidenziare. Per quanto riguarda la Francia, soprattutto richieste riguardo il futuro dei giovani, il sistema scolastico, le prospettive, i costi legati all'istruzione. E la Spagna invece il problema, soprattutto il problema casa, e sappiamo l'emergenza abitativa non è soltanto dramma spagnolo, e quindi molti giornali continuano a guardare a quello che succede anche in Italia, quello che si è fatto, quello che non si è fatto. E poi sempre su questo versante di salute e sociale ed economica italiana ci sono i dati dell'Istat che ci parlano di tasse e prezzi che stanno soffocando e rendendo sempre più critica la situazione delle famiglie. Ancora la politica italiana con la legge elettorale, poi per la verità c'è anche la cronaca a tenere banco, ovvero tutti gli addentellati che sta rivelando anche l'inchiesta, la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nel 13 agosto del 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. E poi fronte internazionale in Medio Oriente, domani 7 ottobre, anniversario critico, le celebrazioni sono già iniziate, anche le contestazioni a Netanyahu, e poi ovviamente il fronte russo-ucraino. Quindi questo per dire che ci sono giornali, pagine dei giornali molto molto ricche, per la verità anche variegate questa mattina in edicola. Avvenire, casa senza governo. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti. L'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa, scrive l'Avvenire. E poi eccolo qua, taglio centrale, Medio Oriente, il trauma del 7 ottobre e la forza di parlarsi, il Papa scrive al parroco di Gaza. La missione dei volontari di Let's Talk Democracy nei 40 banchetti a Gerusalemme e in tutta Israele comincia con il dono di un fiore a un passante, poi il fiore diventa parola, la parola, spazio democratico. Agora. L'associazione ha stabilito una prassi minima scientifica per l'innesco e la gestione del colloquio, ma innumerevoli sono le vie del linguaggio. Il cordoglio di Leone XIV per le due donne uccise a Gaza in un messaggio inviato al parroco padre Romanelli. E tutto è raccontato nel bel pezzo servizio di Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme. Ve lo cito soltanto perché sarà il nostro approfondimento domani. Ricordate il mercoledì Spazio Legalità? Ecco, parleremo di questo. Carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Una proposta di indulto responsabile per dare una risposta alla situazione drammatica di sovraffollamento delle carceri. tema che abbiamo già affrontato proprio nello scorcio di stagione quest'estate, ma che vogliamo riprendere perché forse qualcosa si muove, forse, non illudiamoci. La stampa, tasse e prezzi, SOS famiglia, i dati Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. E infatti molto si sta ragionando su quanto lo stipendio medio deve prevedere come parte all'affitto oppure per chi può al mutuo, perché sappiamo che il mutuo è 110%, ormai sono un ricordo di un tot di anni fa, soprattutto dopo l'approvazione della Basilea 2 non è più possibile, ma proprio anche a tutela dei tanti cittadini che in molti casi avevano fatto un passo più lungo della gamba. Questo per stare sulla realtà e la concretezza. Quindi c'è stato anche un ritorno più importante all'affitto, però è stato calcolato che uno stipendio medio non può sostenere oltre il 30% destinato all'affitto. Quindi se guadagni 1000 euro non puoi avere un affitto che vada oltre i 330 euro, questo ovviamente a spanne. Restiamo ancora sulla stampa perché ritroviamo l'editoriale dell'ambasciatore Ettore Sequi che guarda proprio alla Spagna. Madrid vota, adesso trema l'Europa. Corriere della Sera, su questo sta Sanchez e crisi, Spagna al voto, ma io vi voglio portare sul taglio centrale perché parliamo di Russia, ma attenzione, non di conflitto russo-ucraino, ma parliamo del timore che qualcosa sia successo in un laboratorio chimico biologico siberiano e parliamo di peste. La peste nel laboratorio siberiano, morto una scienziata, ha rilasciato per errore un agente infettivo. L'Unione Europea dice monitoriamola. Questo ricorda quello che non abbiamo mai avuto poi racconti e prove dirette di quello che potrebbe essere successo nel laboratorio cinese di Wuhan, dove il Covid avrebbe, come dire, trovato la porta d'uscita con le conseguenze che tutti ahimè ricordiamo. Stiamo parlando della morte di Daria Shipilova, 28enne, tecnica di laboratorio, che era dipendente dell'Istituto di Ricerca sulla Peste di Shelekov, quindi non ci sono dubbi sul fatto che ci fossero delle provette del materiale dei vetrini di peste, proprio perché il laboratorio quello studiava. È morta per ufficialmente, questo è quello che riportano le autorità e che hanno presentato alla famiglia, polmonite di eziologia, cioè di origine sconosciuta. Il timore è che ci possa essere un'epidemia di peste. Al momento da Mosca ovviamente non filtrano informazioni che siano confortanti, proprio perché non filtrano informazioni, e questo non è soltanto determinato da una chiusura, diciamo così, di rapporti dopo il 2022 tra l'Europa e la Russia, ma è sempre stato complicato avere informazioni di questo tipo dalla Russia anche in tempi, diciamo così, di rapporti molto più rilassati. Quello che è interessante capire è se la Cina sicuramente si sta muovendo per capire cosa sta succedendo in Siberia ed evidentemente anche attuare le dovute precauzioni. Siamo su Repubblica, case e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito, quindi siamo ben oltre quel 30% visto come tetto massimo per garantire poi una sostenibilità, una vita minima al di sopra della soglia di povertà per le persone. Ancora su Repubblica, truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi dicono guerra possibile. I 007 tedeschi sono ancora più precisi, dicono che è la Germania obiettivo possibile di un attacco convenzionale da parte della Russia, dicendo che l'attentato di Lipsia è stato soltanto come dire, un antipasto. 7 ottobre, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Qua alla vigilia del drammatico anniversario del 7 ottobre, Repubblica pone l'attenzione non solo sulle celebrazioni, non solo sulla storia, il racconto dei sopravvissuti, le testimonianze di quello che il 7 ottobre ha rappresentato in modo drammatico per gli israeliani vittime della ferocia di Hamas, e poi ovviamente sappiamo che dall'8 ottobre è stata Gaza, dico l'8 ottobre in senso simbolico, ma nei giorni dopo è stata Gaza invece a raccontare un orrore dietro un altro orrore, orrore che sta continuando, anche se formalmente siamo quasi a un anno dell'accordo di pace, della tregua, ma sappiamo che la situazione, diciamo, ha perso di intensità, ma la gravità è sicuramente rimasta. Quello che fa Repubblica è mettere insieme, e seguiteci perché lo faremo anche noi domani, tutti gli elementi che sono emersi su cosa non ha funzionato oppure è stato decisamente sottovalutato da un punto di vista di prevenzione, di sicurezza, mettendo in campo sia le falle, mi si passi questo termine, da un punto di vista della sicurezza e quindi dei due principali organi, dei servizi, da una parte il Mossad, che sono i servizi segreti per l'estero, e dall'altra parte lo Shin Bet, che sono i servizi segreti israeliani interni, ma che hanno la delega proprio sulla questione palestinese. Quindi capire cosa non è funzionato nella recezione, nella comunicazione, e poi cosa non è funzionato a livello politico, se è vero, come sostengono esponenti emiratini, che in realtà lo stesso Netanyahu era stato direttamente avvisato dai loro servizi di quello che poteva accadere. Siamo sul Messaggero, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. E poi l'editoriale di Paolo Pombeni, l'Europa, le rivolte, lo Stato sociale. Ancora torniamo, restiamo sul Messaggero per tornare sulla questione legge elettorale con la fiducia, il nuovo testo, la sinistra dice schiaffo alla Camera. Messi voti di fiducia sui 3 articoli, poi sarà posta la fiducia sull'intero testo, il voto definitivo è atteso per giovedì. Vedremo intanto quello che succederà a livello di dibattito, perché diamo per scontato che a livello di approvazione non ci saranno sorprese. Siamo sul Foglio. C'è un graffiante articolo editoriale di Giuliano Ferrara che guarda alle piazze, le manifestazioni, le mobilitazioni di Francia, Spagna, ma non solo, in qualche modo guarda anche i movimenti che poi si sono tradotti nelle urne tedesche di questa estate nella Germania dell'Est. Scrive Giuliano Ferrara: la scomparsa della lotta di classe, mito della nostra epoca, quindi insomma della classe di Giuliano Ferrara, classe anagrafica, ci dice molto sulla crisi delle sinistre e sulla forza segreta del populismo globale. Quindi, come dire, nel momento in cui la lotta di classe non viene veicolata politicamente, allora è un attimo scivolare nell'area del populismo globale ed essere così facilmente strumentalizzati. E questa è la grande domanda, la grande critica che viene mossa nei confronti delle sinistre. È interessante anche il dibattito che si è aperto in Spagna e sulla Spagna per capire se veramente siamo a livello di, come dire, movimento sociale, quello che si sta venendo nelle piazze spagnole per la casa, oppure no. Perché i movimenti sociali sono più strutturati, ecco, non sono soltanto proteste. Sole 24 ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. E noi sappiamo che proprio la questione degli affitti brevi, mettendoci dentro tutto, B&B, Airbnb, affitti brevi veri e propri, quindi anche fino a un paio di mesi, sono quella formula di affitto che sta sottraendo ancora più disponibilità di immobili e allo stesso tempo sta facendo lievitare i prezzi degli affitti residenziali. Quindi bene che ci sia questa luce, che venga fatta attenzione, evidentemente anche poi perseguendo tutte le irregolarità, però sicuramente questa non è la soluzione. È vero che di fronte a quadri complessi le soluzioni non sono mai uniche solitamente, ma sono più di una da mettere in campo. Ancora sul Sole 24 Ore, che segue sempre con molta attenzione gli scenari medio orientali, Israele, cerimonie divise a 3 anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre, e poi Gaza, sempre emergenza, il grido del Papa, fino a quando, signore, ecco, almeno il Papa ci ricorda di porre l'attenzione su Gaza. Siamo su QN, La Nazione, l'apertura è sempre sulla Spagna, Sanchez si gioca tutto, il taglio centrale è su fronte russo-ucraino, ma questa volta il confine, quello estone-russo, truppe estone al confine russo con l'allarme degli 007 tedeschi, rischio guerra. Il Fatto Quotidiano continua a fare i conti all'Ucraina, cracca Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, i dati sono di Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. E siamo sul Giornale, che tiene l'attenzione su tutti i principali temi che abbiamo toccato, ma che decide di aprire questa mattina con la notizia di cronaca giudiziaria d'inchiesta che viene riportata comunque da tutti i giornali. Garlasco, buchi e misteri delle indagini, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. Qua il riferimento è agli elementi che stanno emergendo sull'inchiesta 2007, e quindi il DNA, le prove sul DNA sui pedali, che una prova diede dubbio, diede misto, diciamo, nel senso che c'erano soltanto 6 marcatori su 16, dichiara Poggi. Poi una prova con riprova diede positivo, assolutamente positivo, quindi quella che viene definita una bella prova, proprio perché vuol dire che hai tutti e 15-16 parametri. E poi invece si è venuto a sapere semplicemente nel carteggio d'archivio che questa prova era stata ripetuta e c'era stato un risultato, attenzione, non negativo ma nullo, perché stiamo parlando di DNA, quindi non c'era un positivo o un negativo in quel momento, in quel risultato pare non ci fosse proprio DNA. Allora, questo in realtà potrebbe avere delle spiegazioni scientifiche, però sappiamo che il tema Garlasco sta veramente esasperando gli animi e confronti, quindi speriamo vengano fatti tutti gli accertamenti e poi soprattutto capire se questo è stato, come dire, un problema sicuramente da identificare, individuare e nel caso anche da far trarre le opportune conseguenze, come ha detto ieri il numero uno dei carabinieri, il generale Longo, però capire poi se questo cambia o no la situazione, quindi se c'è stato un errore nella procedura, se però si è arrivati a un risultato che è inficiato veramente rispetto alle 7 motivazioni per cui Alberto Stasi è stato non nel primo processo, nel processo da appello, ma con rilancio della Cassazione è stato poi nel 2016 è stato condannato in modo definitivo.

0: Vede sorridere anche gli azzurri e male non ci fa. Allora, io adesso voglio tornare subito sull'Avvenire, l'abbiamo visto anche il Sole 24 Ore, che riportano in primo piano le parole di Papa Leone, il messaggio di Papa Leone rivolto al parroco di Gaza, padre Romanelli, proprio per tornare a Gaza, non dimenticare Gaza. E vi voglio far sentire la testimonianza di Elena Gentili, che è responsabile advocacy di Save the Children, perché l'abbiamo detto tutte le volte che in una situazione emergenziale capita in una popolazione, sicuramente i malati e i bambini sono i primi a farne le spese nell'immediato ma anche in prospettiva. Vi faccio sentire Elena Gentili di Save the Children.
1: La situazione in territorio palestinese occupato resta drammatica e sono soprattutto i bambini a pagarne il prezzo più alto. A Gaza possiamo dire che un'intera generazione è stata privata dalla propria infanzia. Sono anni segnati da violenza, fame e continui sfollamenti. E a un anno dal cosiddetto cessate il fuoco dell'ottobre del 25, la realtà quotidiana non è cambiata in maniera sostanziale e i numeri dei decessi sono continuati ad aumentare. L'accordo infatti non si è tradotto in una protezione effettiva per i bambini, che invece continuano a vivere nella paura e nell'incertezza. Le conseguenze si vedono nella salute fisica ma anche psicologica dei bambini, anche negli anni di apprendimento perduto. Questo infatti è un elemento fondamentale. Non poter andare a scuola significa non soltanto perdere lezioni, ma perdere uno spazio di normalità e di relazione. Ma il 97,5% delle scuole è stato danneggiato o distrutto. I numeri infatti ci aiutano a comprendere la dimensione della crisi. Dall'ottobre del 23 più di 21.500 bambini sono stati uccisi, più di 58.800 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori, circa 10.500 bambini hanno riportato ferite invalidanti e 1.500 hanno subito amputazioni, facendo di Gaza il luogo con la più alta percentuale di bambini amputati a livello globale. In questo quadro i bambini palestinesi hanno bisogno non solo di sicurezza, ma di poter tornare ad avere accesso alla scuola, alle cure sanitarie, alla nutrizione, ai servizi di protezione, al sostegno alla salute mentale e quindi a spazi sicuri. Più questo sostegno viene ritardato, maggiore sarà il danno di lungo periodo per i bambini, per le loro famiglie e quindi per l'intera comunità. Nonostante enormi difficoltà operative, Save the Children e i suoi partner continuano a sostenere bambini e famiglie in tutta Gaza attraverso programmi salvavita e interventi essenziali per sopravvivenza ma anche il loro benessere. La priorità oggi deve essere molto chiara: proteggere i bambini. Serve un cessate il fuoco definitivo, il rispetto del diritto internazionale umanitario, un accesso umanitario sicuro, sostenuto, prevedibile e quindi una risposta che garantisca istruzione ma anche salute, nutrizione, protezione e supporto alla salute mentale. E i diritti e i bisogni dei bambini palestinesi devono essere al centro di qualsiasi accordo sul futuro del territorio palestinese occupato. I bambini non possono continuare a pagare il prezzo più alto della guerra e noi non possiamo permettere che oltre al presente venga sottratto loro anche il futuro.
0: E queste sono veramente parole da tenere sempre presenti, soprattutto in queste ore, soprattutto in questi giorni. Dunque grazie a Save the Children per quello che sta continuando a fare, grazie ad Elena Gentili. Restando sempre sulle pagine dei quotidiani, c'è un'altra notizia che viene riportata da tutti i giornali, ovvero l'attribuzione ieri del premio Nobel per la medicina 2026. A vincerlo Carla Dicerot, Peter Hagman e George Nagel sono i vincitori per i loro studi dedicati, attenzione, all'optogenetica. Molti di noi credo abbiano scoperto soltanto ieri cosa sia l'optogenetica, una tecnica che consente di osservare come le cellule nervose plasmino ricordi, emozioni e comportamento nel cervello. Quindi studi che sono molto utili nel percorso di trattamento, di studio e ricerca per patologie come lo spettro autistico e anche come il Parkinson e non solo. Però vi spiega tutto e meglio Cristian Arripoli, che è docente di fisiologia all'Università Cattolica di Milano.
2: L'optogenetica è una tecnica che è considerata rivoluzionaria perché permette con la luce,

0: di attivare delle cellule di mammifero che normalmente non rispondono alla luce. Pensiamo ai neuroni. I neuroni del cervello rispondono a seguito di complesse di segnalazioni che coinvolgono i famosi neurotrasmettitori. Però che si è pensato di fare, e quindi la storia è anche interessante di questi tre premi Nobel, cioè del premio Nobel assegnato a questi tre ricercatori, sì, che si è scoperto, quindi vado in ordine temporale, che alcune alghe utilizzavano la luce per orientarsi e che lo facevano per mezzo di una proteina che poi è stata chiamata cianerodopsin, e queste proteine si comportavano come dei veri e propri canali ionici, cioè canali che anche le cellule di mammifero hanno, che però non rispondono alla luce ma rispondono magari alle variazioni dell'attività elettrica del neurone, o rispondono all'influenza di trasmettitori. Quindi che si è pensato di fare? Di prendere in prestito queste proteine delle alghe e forzarle a farle esprimere ai neuroni di mammifero. Questo cosa ha permesso? Ha permesso di controllare l'attività dei neuroni che generano segnali elettrici a seguito dell'utilizzo di una luce, si parla di luce blu perché questo cianerodopsin risponde alla luce blu, ma poi sono state scoperte altre proteine che rispondono a altre lunghezze d'onda, ad esempio alla luce gialla, e hanno l'effetto opposto. Qual è la cosa straordinaria quindi? Che grazie a tecniche di ingegneria genetica si possono far esprimere queste cianerodopsine solo in sottopopolazioni neuronali. Se consideriamo il cervello che è formato da miliardi di cellule, capire il funzionamento di piccole popolazioni può essere qualcosa di veramente utile. In passato come si capiva la funzione di aree cerebrali, o grazie a dei casi clinici che magari avevano delle particolari patologie che andavano a colpire aree cerebrali, o grazie a seguito di interventi chirurgici specifici, o grazie a modelli preclinici in cui si andava a creare un danno, si creava un danno in un'area e si vedeva l'effetto sul fenotipico. In questo caso invece il contrario, si fanno esprimere queste proteine, ripeto, prese in prestito dalle alghe, si accende un LED e si vede come si comporta l'animale, con un vantaggio straordinario che la luce non ha dei limiti temporali, quindi si possono usare varie frequenze e vari impulsi di diversi ordini temporali, e quindi questo ha permesso ad esempio di capire che cosa succede se si vanno ad attivare sottopopolazioni neuronali. E ora andremo quasi nel fantascientifico, perché negli animali di laboratorio con un LED è possibile di indurre l'animale a cercare o a consumare cibo quando le cianerodopsine sono state esprimere, ad esempio in alcune sottopopolazioni di un'area cerebrale che si chiama ippocampo, a attivare fenomeni di ricompensa o di motivazione, fenomeni di paura, comportamenti di paura, o addirittura movimento, o addirittura memoria.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Il buongiorno in blu e torniamo a spostarci sul fronte russo-ucraino. L'avete sentito anche dalle news, nella notte c'è stato quello che Mosca definisce il più massiccio attacco di droni ucraini contro la capitale russa. Si conta un morto, ci sono 6 feriti e gli ucraini avrebbero ancora una volta colpito un deposito di petrolio, quindi la strategia ovviamente nei confronti delle strutture energetiche di raffineria di Mosca sta continuando da parte dell'Ucraina. Questo per quanto riguarda la situazione nel campo, ma vogliamo fare adesso un approfondimento prendendo un po' le mosse da quello che ci raccontava ieri mattina la giornalista Claudia Bettiola. Vi ricordate, ci parlava di una Kherson sotto assedio, e questo, se vogliamo, è da tempo, quasi da subito, no? Che Kherson anche è stato proprio terreno di duro confronto, conquista e riconquista anche da parte degli ucraini e poi di un assedio pesante. Però ci sono nella regione di Kherson proprio dei centri, ed è il caso della cittadina, del paese, onestamente adesso scopriremo anche le dimensioni, di Oleshki, dove i russi stanno conducendo una delle strategie proprio medievali, che è quella dell'affamamento. Proprio Oleshki, ad Oleshki non si riesce a far arrivare beni primari, tra cui appunto quelli alimentari, oppure ci si riesce ma veramente col contagocce, con una grandissima fatica. Cerchiamo di capire meglio la situazione. Noi proprio a Kherson andiamo e ci colleghiamo con Alberto Capannini di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che è in Ucraina proprio dal marzo 2022. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti a capire la situazione a Kherson e poi quanto è grave la condizione di Oleshki?
1: La situazione a Kherson è una città sul fronte, quindi la città più vicina al fronte è attaccata in Ucraina. C'è la città di Kharkiv, che però è a 30 km dal fronte. Qui siamo proprio sul fronte, che è il fiume Dnipro. La città è sotto il controllo ucraino e dall'altra parte del fiume ci sono i russi che colpiscono la città, i civili, ribadisco, con tutto quello che può esplodere, quindi tutti i tipi di droni, tutti i tipi di proiettili, artiglieria, missili.
0: Alberto scusami, sì. Attaccano i civili perché sono attacchi diciamo così a tappeto, per cui non si evita di attaccare i civili, o si attacca i civili perché si vuole attaccare i civili?
1: Si attacca i civili perché si vuole attaccare, ecco. I civili, qui c'è il cosiddetto safari umano, quindi i piloti di droni si esercitano, i piloti di droni russi si esercitano a imparare a usare i droni sui civili, quindi tra cui anche noi. Quindi se tu esci per andare a fare la spesa, se ti muovi per qualsiasi motivo esci, dei droni possono attaccarti e ti attaccano. In questo momento all'incirca ci sono 400 droni sulla città. La città è una città di qualche decina di migliaia di persone, e prima della guerra ovviamente era molto più popolata, però ci sono droni. Questa notte ce ne sono stati tantissimi che hanno sorvolato la nostra casa, e in questo momento c'è un attacco d'artiglieria veramente molto pesante. Quindi l'obiettivo non è distruggere la città, è fare scappare i civili e prenderla.
0: Però mi pare che è ovvio che la città si sia svuotata, no? Però ci sono, come dire, dei cittadini irriducibili, non saprei come altro definirli, che per volontà o per necessità comunque restano nonostante tutto.
1: Come le persone che vivono a Donetsk, sì, ci sono tante persone che dicono: questa è casa mia, e sono state magari profughe già per un periodo da qualche parte in Ucraina oppure dall'Ucraina, e dicono: vabbè, se devo morire, muoio anche. Quindi scelgono di rimanere. Noi viviamo con una comunità che ha scelto di rimanere qua, e vive lontano dal centro, nella prima periferia di Kherson, e questa comunità ha una struttura, una casa che è un po' un riferimento per distribuzione di cibo, per acqua, e quindi viviamo con loro. Cerchiamo di riparare questa struttura che è stata per metà demolita da due droni incendiari 2 anni fa, e ancora stiamo portando via le macerie, perché a distruggere non ci vuole niente, invece ricostruire ci vuole tantissimo tempo, soprattutto tenendo conto della situazione che è molto precaria.
0: Ma il quotidiano com'è? Come si articola? Cioè, con questa minaccia continua dei droni e con questo safari umano che dunque vede voi, no? Tutti voi come obiettivi, come prede.
1: Ah, bisogna praticamente essere sempre molto attenti e la prima domanda è: oggi andiamo a fare la spesa, no? Perché motivo per uscire di casa e andare a comprare qualcosa. Quindi andiamo a fare la spesa e dove andiamo? Andiamo dove 2 mesi fa quel drone è attaccato alla macchina di fianco alla nostra, o andiamo nell'altro posto che sembra più sicuro? Poi si guardano le chat che sono fatte da cittadini che scrivono: oggi c'è un attacco di drone in quel posto, oggi c'è in quell'altro, attenzione, non andate lì oggi. E quindi si cerca di capire dove e se uscire per andare a fare la spesa. Questo è il problema esterno. Poi c'è il problema interno, che tutta la popolazione maschile dai 23 ai 60 anni è passibile di essere arruolata. Quindi chi non vuole essere arruolato, sono tanti per mille motivi, e si sta nascosto in casa. Quindi è una città in cui pochissima gente gira. E nonostante questo, la vita continua, ci sono persone che decidono di convivere con la paura, perché alla fine se dovessi ascoltare solo la paura e fare quello che ti dice, dovresti stare chiuso in casa sottoterra tutto il tempo. Poi a un certo punto mi dice: beh, se devo vivere come un topo, magari provo a trovare un'alternativa. E quindi questa è la vita quotidiana, ecco.
0: Alberto, posso farti una domanda personale? Poi se vuoi rispondi, mi vedi tu. Ma cos'è che ti spinge, cioè la motivazione per cui tu sei lì e a rischiare, a condividere tanto quanto i cittadini ucraini di Kherson, e quindi insomma avere, lo posso dire, credo, no? Avere comunque una vita appesa giorno giorno.
1: Personalmente è il rapporto con le persone, cioè una volta che tu hai conosciuto le persone e vedi che sono ovviamente persone come noi, dici: ma se questa persona è in quella situazione, la mia vita vale più della sua, per cui la mia deve essere protetta, sicura, cioè la sicurezza è un bene scarso, per cui prima deve essere per noi e poi se ce ne rimane un po' lo condividiamo con gli altri oppure per tutti. Quindi è pensare che la mia vita valga come la loro, non poco come la loro, ma tanto come la loro.
0: Bello.
1: E quindi questo, il fatto di conoscerli e di dire: ma lui che ha quel nome, lei che ha quel nome, vivono lì. Uno di loro ci ha detto 2 giorni fa, diceva: voi non cambiate la situazione, nel senso che la guerra non si ferma, però il fatto di sapere che siete con noi ci fa pensare che forse andrà meglio. È piccola sta cosa, però.
0: No, è enorme.
1: Però
0: certo. In questa situazione direi che fa la differenza, e come. Alberto Capannini, ci aiuti allora, come poi mi sono fatta veramente trascinare dal tuo racconto, però torniamo sulla situazione di Oleschi. Che succede? Perché è così difficile far arrivare bene di prima necessità, a cominciare dal cibo?
1: Perché Oleschi è dall'altra parte del fiume e quindi far arrivare beni da parte russa, lo dicono, vuol dire che fate arrivare anche uomini e armi. C'è una situazione simile anche da questa parte, a Ostriv, che dalla parte, diciamo, controllata dagli ucraini, che è un'isola, nel senso che è una parte della città unita alla città solo da 2 ponti. Questi 2 ponti da tempo non sono percorribili, quindi le persone lì in quell'isola non si riesce a fargli arrivare cibo. E nonostante questa situazione si prova, ecco, comunque a fargli arrivare il cibo, però come dire, la guerra e l'umanità si contendono lo spazio, nel senso che dove c'è la guerra tutto il resto non vale niente, cioè il fatto che i bambini, le donne e le persone che devono mangiare non è contemplato tra i diritti. Quindi il problema è la guerra, quella situazione lì in particolare grave, ma qui è tutta la città che è ostaggio della guerra. Cioè le persone normalmente che vengono uccise sono civili, sono persone anziane che magari aspettano l'autobus, che girano, che che sono nel loro giardino, che vanno a comprare due cose nella bottega. Quindi la situazione, cioè,
0: proprio
1: è questa,
0: perché
1: essendo un punto di spinta in cui i due eserciti si incontrano e uno vuole entrare a recuperare i terreni e l'altro vuole entrare a prendere la città di Kherson, questo ogni settimana i russi provano a entrare. Quei territori lì si trovano in questo punto di contatto tra i due eserciti.
0: Sì, poi con la chiara volontà, come ci dicevi, da parte dei russi di spingere le persone, perché ovviamente questo poi faciliterebbe tutto per i loro obiettivi, ad andarsene, no? Quindi a svuotare Oleschi, a svuotare il più possibile i territori contesi. E questo fa parte, purtroppo è drammatico, delle strategie di guerre più cruente, non c'è dubbio, però la guerra è questo, ecco, insomma, ricordiamocelo sempre. Alberto, io ti ringrazio tantissimo, non solo per questo collegamento, ma anche veramente per tutto quello che tu e gli altri operatori fate, soprattutto già nella vostra presenza, nel vostro esserci. Torniamo presto a sentirci. Intanto un abbraccio a tutti voi. Non ti dico attento perché mi sembra veramente stupida a dirlo. Grazie, Alberto Capannini.
1: Grazie
0: a voi. Alberto Capannini, operatore di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che spesso raggiungiamo in tante lande remote del mondo, si trovano in Ucraina dal marzo del 2022, quindi veramente da pochi giorni dall'inizio del conflitto, dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Allora, adesso ci spostiamo e torniamo sullo scenario medio orientale. Mentre da fonti, diciamo così, non ufficiali, ufficiose, ma di livello interessante, quindi affidabile da entrambe le parti, nonostante dichiarazioni ufficiali, si sa che colloqui, contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran stanno continuando. Quello che però emerge con una chiara evidenza è che qualcosa è cambiato sul fronte yemenita. Cioè, gli Houthi, che al di là dell'aver partecipato immediatamente a supporto delle operazioni iraniane, anche in chiave proprio fin dall'inizio, post 7 ottobre, di sostegno ad Hamas, poi gli Houthi in qualche modo per un certo periodo non erano stati più così virulenti. E invece negli ultimi mesi, già prima dell'estate, hanno cominciato a far sentire la loro presenza nuovamente, e questa minaccia, comunque queste interferenze, sono diventate sempre più importanti, fino a tornare a una vera e propria guerra aperta con l'esercito, quello che viene definito l'esercito regolare yemenita. Cosa sta succedendo e quanto quello a cui stiamo assistendo, anche il controllo, la ripresa invece del controllo di Bab el-Mandeb, quindi dell'altro stretto importantissimo per i traffici marittimi del Mar Rosso, insomma, quanto quello che sta succedendo c'entra con il conflitto Stati Uniti-Iran, quanto invece è endemico proprio alla storia travagliatissima dello Yemen, e cosa dobbiamo aspettarci. Lo sapete, tra le persone più esperte di questa fetta complicata di mondo troviamo il nostro Mauro Indelicato, giornalista, analista internazionale, insegna alla Uni Cusano e autore su Nova Lexo, ma lo leggiamo anche su Inside Over. Buongiorno Mauro, bentornato.
2: Ciao Chiara, buongiorno e grazie per avermi incluso nel club dei più esperti.
0: Direi proprio di sì. Allora, ci aiuti a capire che sta succedendo e soprattutto gli aiuti quanto sono, soprattutto in questo momento, non so come dire, molto molto indipendenti e autonomi anche rispetto all'Iran?
2: Beh, sono autonomi nel momento in cui la loro ideologia è proprio permeata, diciamo, dall'importanza dell'autonomia. È un qualcosa che ha a che fare direttamente sia con la loro religione che la loro ideologia, per l'appunto. Loro vengono indicati come gli sciiti yemeniti, in realtà sono più che altro, fanno parte, diciamo, della, del ramo dello zaidismo, che è diverso invece dallo sciismo duodecimano iraniano. Soltanto negli ultimi 30 anni gli sciiti iraniani, il clero sciita iraniano li ha inclusi tra, tra gli sciiti, forse anche per un calcolo politico, però ecco, diciamo che la loro ideologia e la, l'impostazione anche, diciamo, del, di questo ramo dello sciismo tende proprio all'autonomia anche nel, come dire, nell'amministrazione, diciamo, del, della fede, diciamo, ecco, perché per esempio non c'è un vero e proprio clero come invece c'è nel clero sciita iraniano, per l'appunto. Quindi sono molto molto autonomi e di conseguenza hanno una loro agenda, sono sicuramente anche finanziati dall'Iran, sono armati dall'Iran, ma ci tengono a sottolineare che hanno una loro agenda. E dunque da Teheran non c'è, come dire, la stanza dei bottoni in cui si può accendere o spegnere sostanzialmente l'attivismo degli Houthi. Sono gli Houthi stessi che decidono quando e come entrare in azione. Certamente sono influenzati dall'Iran, l'Iran ha una forte influenza su di loro solo per quello che passa a livello di soldi e di armi, però loro sono molto ma molto autonomi, e questo è un aspetto in qualche modo da sottolineare. Lo dimostra il fatto, per esempio, che un anno e mezzo fa gli Houthi hanno stretto una tregua separata con gli Stati Uniti, quindi loro già prima che gli Stati Uniti attaccassero l'Iran una tregua l'avevano raggiunta con Washington, andando contro anche quelle che erano le direttive di Teheran.
0: Infatti, assolutamente, però in questo momento che Teheran, sappiamo, è accertato ormai lo stesso vertice iraniano lo riconosce, no? Cioè l'assoluta difficoltà, crisi economica del paese, si ha invece l'impressione che gli Houthi in qualche modo abbiano trovato fondi economici e rifornimenti di armi. Da dove potrebbero arrivare se non dall'Iran?
2: Sì, sicuramente l'Iran, come ho detto prima, ha un ruolo importante, però non occorre dimenticare che gli Houthi sono in guerra contro sia l'esercito regolare yemenita che contro i sauditi già dal 2014, quindi loro hanno accumulato 12 anni di esperienza e di armi che nella prima fase del conflitto contro i sauditi erano le stesse armi yemenite, perché all'inizio, diciamo, della loro avanzata verso Sana'a, verso la capitale, hanno trovato un alleato che è stato, come dire, clamoroso, un alleato inedito, che era costituito dall'ex presidente yemenita Saleh, che in realtà da presidente li ha sempre contrastati, però Saleh era stato detronizzato dalla primavera araba nel 2011, si allea con loro e Saleh dona sostanzialmente agli Houthi sia la guardia presidenziale, che era l'unità d'élite dell'esercito yemenita, che era lui fedele, e sia soprattutto gli Scud, che aveva ereditato a sua volta da Saddam Hussein. Quindi qua un po' rientra addirittura la prima guerra del Golfo, perché Saddam nel 91, per ringraziare Saleh del fatto che è stato l'unico presidente arabo o quasi a non andargli contro, gli ha donato una serie di vecchi Scud che però gli Houthi hanno riadattato e spesso hanno sparato contro i sauditi facendo anche danni, perché gli Scud, proprio perché non sono controllabili, fanno molto molto più danno, colpiscono a casaccio in territorio nemico. Questo ha consentito agli Houthi di sviluppare negli anni anche un proprio programma missilistico, per cui c'è una componente anche, come dire, tra virgolette autoctona, cioè nel senso ci sono armi iraniane ma anche armi yemenite del passato regime yemenita che in qualche modo sono ancora stoccate nei loro arsenali.
0: E invece per quanto riguarda l'esercito yemenita, anche l'esercito ha avuto una sorta, come dire, di riorganizzazione, rafforzamento?
2: Diciamo che l'esercito yemenita fino a gennaio non esisteva più, perché innanzitutto l'esercito già nel 2014 si è fatto schiacciare da una ribellione armata come quella degli Houthi. Certo, c'erano gli iraniani dietro, c'erano altri canali di finanziamento, c'era l'ex presidente Saleh, però fatto sta che se un esercito si fa sopraffare, perde il controllo della capitale, si fa appunto superare da una da un esercito non regolare, chiaramente già fa capire che di suo l'esercito yemenita era molto debole. E in questi ultimi 10 anni diciamo che l'esercito è stato più che altro, è esistito più sulla carta, ecco, che non a livello pratico, ma nel vero senso della parola, perché è stato scoperto qualche mese fa, per esempio, che interi battaglioni venivano pagati, ma in realtà non esistevano, i fondi venivano evidentemente dirottati da altre parti. E infatti l'esercito yemenita fino al 2025 controllava pochissimi territori yemeniti, anche perché a sud a controllare il territorio erano le forze secessioniste del sud, che erano finanziate dagli Emirati. Poi i sauditi hanno capito che se volevano uno Yemen, diciamo, più vicino a loro, dovevano in qualche modo riorganizzare l'esercito yemenita. Quindi da Riyadh sono arrivati i fondi, sono arrivati anche i consiglieri e quant'altro, quindi l'esercito si è un po' rimesso in sesto. In questa fase però io credo che ancora l'esercito non è propriamente risolidificato, fa molto affidamento alle tribù e alle milizie locali che sono contro gli Houthi. Quindi in questa fase vediamo quasi una situazione libica, dove cioè sono più le tribù che gli eserciti regolari a fare la differenza.
0: Quanto, al di là del sostegno all'esercito, l'Arabia Saudita sta intervenendo?
2: Sta intervenendo in maniera molto, ma molto, anche con dei raid sostanzialmente, quindi ha ripreso anche un po' i bombardamenti che sono andati avanti nello Yemen dal 2015 al 2023, poi erano stati stoppati grazie agli accordi tra Iran e Arabia Saudita che erano stati sottoscritti appunto nel 2023, poco prima poi dei fatti di Gaza. Quindi parliamo di un altro Medio Oriente sostanzialmente, sono passati appena 3 anni, questo per far capire anche come Medio Oriente un mese corrisponde quasi a un secolo a volte. Quindi l'Arabia Saudita interviene militarmente, interviene con il sostegno finanziario e interviene anche politicamente. Diciamo che in definitiva si può dire che i sauditi cercano di far valere il loro peso politico nella regione, tanto è vero che sono riusciti a far attivare il meccanismo della Mecca, quindi dell'accordo che è stato siglato ad agosto, nell'agosto scorso, con Turchia e Pakistan. E Turchia e Pakistan hanno riconosciuto che ci sono i presupposti per un aiuto all'Arabia Saudita, per cui manderanno soldati in territorio saudita a presidiare le infrastrutture più strategiche. Ma a livello politico il dato è che Riyadh può far smuovere anche altri attori come Turchia e Pakistan, quindi Riyadh sta cercando di usare tutto il proprio peso politico, oltre che finanziario, per aiutare l'esercito regolare yemenita.
0: Ti faccio un'ultima domanda, veramente ho 2 minuti, qualcosa meno. Abbiamo saputo, come notizia delle ultime ore, che le forze governative avrebbero ripreso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi si possono permettere di perdere il controllo di Bab el Mandeb?
2: Non l'hanno avuto fino a qualche settimana fa, quindi sicuramente se lo possono permettere, perché erano minacciosi pur non avendo il controllo delle coste. Il punto è che gli Houthi hanno dalla loro parte droni e missili, per cui anche se vengono sparati dall'entroterra comunque possono fare danno, ecco. Il controllo delle coste poi è un'aggiunta, perché è chiaro che ti dà la possibilità anche di poter eventualmente minare lo stretto, ti dà la possibilità di controllare meglio tutte le varie situazioni, però anche se si limitano, tra virgolette, a controllare l'entroterra, possono ugualmente fare danno. Quindi la battaglia che è in corso in queste ore è sicuramente importante, ma non risolutiva ai fini della sicurezza nello stretto di Bab el Mandeb.
0: Grazie, sempre chiarissimo e interessante ascoltare Mauro Indelicato. A presto Mauro, buona giornata.
2: Grazie Chiara, buongiorno a tutti.
0: Mauro Indelicato, vi ricordo, è giornalista, analista internazionale, insegna alla Uni Cusano ed è autore per Nova Alexio ma anche per Inside Over. Allora, le ultime notizie che stanno arrivando dai fronti di guerra sono ancora aggiornamenti dell'Ucraina. Si parla adesso di un raid russo su un ponte a Zaporizhia dopo che le stesse autorità moscovite hanno parlato del peggiore, più massiccio attacco di droni ucraino subito dalla capitale russa ad inizio della guerra. C'è un morto, ci sono 6 feriti in Russia, invece ci sono 5 feriti per quanto riguarda gli attacchi a Zaporizhia. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, se soprattutto ci sarà quel famoso trilaterale entro ottobre a cui pare che Trump tenga molto, anche se poi intervengono altri elementi, cioè se il trilaterale va bene è una carta da giocarsi rispetto alle elezioni di mid term di novembre, se va male diciamo che sicuramente questo non porta credito alle urne per Trump, ma staremo a vedere quello che succederà. Quello che è certo è che in questo momento sia ucraini che russi in concreto vedono molto molto difficile la possibilità di un accordo. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
5: TV 2000, autentici per vocazione.
6: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
7: Il meglio di
6: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
7: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
8: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
7: Playlist in blu.
8: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
7: Playlist in blu.
9: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: In Blu 2000, news.
0: Un attacco ucraino con 650 droni ha investito la regione di Mosca, il peggior attacco, il più massiccio attacco subito dalla capitale russa, come dicono le stesse autorità locali. Ci sarebbe almeno una vittima e 6 feriti, mentre un raid russo su Zaporizhia ha ferito 5 persone. Israele era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota umanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Lo hanno rivelato fonti israeliane alla CBS. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Uccise 13 persone, ferendone 32. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui aveva rinunciato a difendersi. È stato il segretario alla difesa Hexet a raccomandare la condanna a morte di Trump, che l'ha approvata. Torniamo in Italia, sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan, ieri evocava il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città, anche se poi ha richiamato e riconosciuto le prerogative del Colle. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. Giovedì è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni", per tutelarsi da caso di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, autore di famosi bestseller. E chiudiamo con il calcio. L'Italia batte la Turchia 3-1 al Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia ha travolto il Belgio 4-1. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, San Bruno. Studioso, eremita, monaco, un'eredità che vive ancora oggi in Calabria è quella di San Bruno. Sulle tracce del senso dell'esistenza, la strada porta al cuore di Dio e lungo il cammino si impara a fare a meno di sicurezze della scienza per affidarsi totalmente alla voce del cuore. È stato questo il percorso di San Bruno, o Brunone, come viene detto popolarmente, la cui eredità spirituale fu affidata alle certose da lui fondate, piccoli scrigni di spiritualità che hanno segnato l'anima dell'Europa. Era nato a Colonia nel 1030 e aveva studiato filosofia e teologia, dedicandosi poi all'insegnamento a Reims. In seguito decise di intraprendere una vita da eremita e con l'aiuto del vescovo di Grenoble creò una comunità di monaci dediti alla preghiera e al lavoro. Nasceva così la Grande Chartreuse. Nel 1090 fu scelto come consigliere da Papa Urbano II, che era stato suo studente. In Calabria fondò il monastero che oggi porta il suo nome, la Certosa di Serra San Bruno, uno splendido posto immerso proprio nei boschi. Qui morì nel 1101. Altri santi che oggi la Chiesa celebra sono San Magno Vescovo, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, detta Anna Maria Gallo, religiosa.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso.
2: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Martedì 6 ottobre, la mattinata partirà alle 9.30 con Gigi Volpi che intervista Saronno Point, replica alle 17.05. Alle 10.05 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e aggiornamenti sulle notizie locali, replica alle 17.40. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30, replica alle 19.10, mentre alle 11.05 Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio e replica alle 19.40. Poi alle 11.30 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Lucia Saccardo, presidente Unitre, replica 18.25. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no, fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, taglio del nastro alla casa di Marta per il nuovo ambulatorio Lilt. Saronno, Electrolux, incontro a Roma. Saronno Fashion Day 2026, due giorni di eventi nei negozi e nella città della provincia di Varese. Saronno, in centro, prove di rilancio. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Un nuovo spazio dedicato alla prevenzione oncologica nel cuore della casa di Marta. Venerdì 3 ottobre alle 11.30 è stato tagliato il nastro del nuovo ambulatorio della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'ambulatorio sarà dedicato allo screening e alle attività di prevenzione. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso. All'inaugurazione hanno partecipato, insieme ai volontari, Ivano Pellerin, presidente della LILT, Associazione Provinciale di Varese, Monica Muscarà, referente della delegazione di Saronno, Francesca Volontè, presidente della Casa di Marta, il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni ed Emanuele Monti, il presidente della nona Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia. Per la LILT si tratta di un passo importante per rafforzare la presenza nel sarlonese. Pellerin ha ricordato come l'associazione disponga già di ambulatori in diversi comuni della provincia, sottolineando che quello di Saronno rappresentava un tassello ancora mancante. Il presidente ha rimarcato soprattutto il valore della diagnosi precoce e della prevenzione, che costituiscono il cuore dell'attività della LILT. Il nuovo ambulatorio nasce anche dalla collaborazione costruita negli anni tra la LILT e la Casa di Marta. Francesca Volontè ha ricordato la presenza ormai decennale dell'associazione nella struttura e il valore di realtà che, condividendo finalità simili, riescono a sviluppare nuovi servizi per rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio. Sul ruolo del volontariato si è soffermato anche Emanuele Monti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra sistema pubblico e terzo settore nelle attività di prevenzione oncologica. Nel suo intervento ha inoltre anticipato un percorso regionale dedicato proprio alle forze del terzo settore. A chiudere il momento inaugurale è stata la benedizione di Monsignor Giuseppe Marinoni, che ha rivolto un pensiero particolare ai volontari, definiti la vera forza delle realtà di servizio. Con il taglio del nastro Saronno dispone così di un nuovo spazio interamente rivolto alla cultura della prevenzione.
1: Mobilitazione nel Saronnese. Si riapre il tavolo Electrolux, che definirà il futuro italiano della multinazionale degli elettrodomestici, che pensa a drastici tagli di personale. Questione che interessa da vicino anche Saronno e circondario e direttamente centinaia di famiglie. Francesco Caruso, segretario generale di UIL Milano, Monza e Brianza, è molto diretto. Ci si confronti con scelte aziendali irresponsabili che calpestano la dignità di tante famiglie e impoveriscono un intero territorio. Si parla a livello nazionale di oltre 1.400 esuberi dopo che lo staff si è già ridotto per il mancato rinnovo di numerosi contratti a termine. Alla fine i tagli potrebbero riguardare quasi il 40% di tutto l'organico dell'Electrolux in Italia, che giustifica le proprie scelte con la crisi del mercato degli elettrodomestici e la sempre più forte concorrenza che arriva dall'Asia. A seguire da vicino gli sviluppi della vicenda anche la politica locale, a iniziare dai sindaci, quella di Saronno e quello di Cislago, rispettivamente Ilaria Pagani e Stefano Calegari, sono in stretto contatto con la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha direttamente partecipato anche ai precedenti tavoli romani che si sono svolti, purtroppo senza esito positivo, nel corso degli ultimi mesi.
2: Il 16 e 17 ottobre torna la manifestazione di Federmoda Confcommercio, coinvolte Varese, Busto, Gallarate, Saronno e numerosi altri comuni. Il tema dell'edizione unisce sostenibilità ed intelligenza artificiale. Negozi, vie e piazze, protagonisti per due giorni con eventi, spettacoli e iniziative dedicate al commercio di vicinato. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre tornano i Fashion Day, la manifestazione promossa da Federmoda Confcommercio provincia di Varese e dal sistema Confcommercio provinciale. La seconda edizione coinvolgerà Varese, Busto, Gallarate e Saronno, insieme a numerosi altri comuni. A Saronno, negozi ed attività di diverse categorie animeranno il centro storico con il verde come elemento caratterizzante di strade e piazze.
1: Il centro prova a ripartire, aprono nuovi locali e ci sono più eventi, ma i Maranza potrebbero rovinare tutto. È la constatazione di molti saronnesi dopo le ultime novità non tutte buone. Il pensiero va innanzitutto ad un evento in Piazza Libertà e via Garibaldi, che si sono riempite di pattuglia, di carabinieri e di ambulanze. Poco prima un gruppetto di giovani, pare stranieri, se l'erano date di santa ragione e a terra erano rimaste due persone. È stato l'ennesimo episodio del genere in centro, un vero peccato. Pare che c'era stata una serata splendida per la rinascita del centro, che in tanti auspicano con l'affollata inaugurazione di un locale storico della movida cittadina riaperto da poco e con l'evento musicale al parco dell'ex seminario, che aveva attirato tantissimi giovani. È proprio questo il binomio che ultimamente sta cambiando le carte in tavola in centro: il problema delle strade sempre deserte, della mancanza di appuntamenti in grado di attirare tante persone, è negli ultimi anni sempre andato di pari passo con quello della mancanza di sicurezza. Nelle strade vuote restano solo i balordi.

queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Gabriele e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi la Chiesa fa memoria di San Bruno, fondatore dei Certosini, una comunità religiosa ancora molto diffusa e efficace per la spiritualità della Chiesa. Le lodi della terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni.

0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Benedetto il Signore, il Dio di Israele.
0: Il solo che compie prodigi.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa.

0: del suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio che hai chiamato San Bruno a servirti nel silenzio e nella solitudine, donaci di conservare a suo esempio nella dispersione della vita quotidiana una continua unione con te, unico bene.

0: nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Al mattino ti cerca il mio spirito.
1: Perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto rendi tu piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra.
0: Fa splendere su di noi il tuo volto,
1: Signore.
0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
0: Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto

0: tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzati, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età stenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, perché ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O luce eterna, o giorno,

0: la nostra implorazione salga fino a gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno.
1: Gesù Signore, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Santo che ci hai chiamati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Agnello senza difetti e senza macchia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai riscattati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giudice fedele, che non ritardi l'adempimento delle tue promesse, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Signore, via della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Guardati bene da costoro. Fra questi vi sono alcuni che entrano nelle case e circuiscono certe donnette cariche di peccati, in balia di passioni di ogni genere, sempre pronte a imparare, ma che non riescono mai a giungere alla conoscenza della verità. Sull'esempio di Iannes e di Iambres, che si opposero a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità. Gente dalla mente corrotta e che non ha dato buona prova nella fede. Ma non andranno molto lontano, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come lo fu la stoltezza di quei due. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio.
2: Quanto è prezioso il tuo amore, Dio.
1: Oracolo del peccato nel cuore del malvagio, non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi. Le sue parole sono cattiveria e inganno, rifiuta di capire, di compiere il bene. Trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buone, non respinge il male.
2: Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio.
1: Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio.
2: Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio.
1: Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore.
2: Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio.

0: secondo Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Diceva Giobbe: milizia est vita hominis. È una guerra la vita dell'uomo sulla terra. Al tempo di Gesù erano spaventati soprattutto con l'esperienza, qualche anno dopo, della distruzione di Gerusalemme e del Tempio, e con tutto la miseria, la distruzione, le difficoltà di una vita sotto il dominio dei romani, persecuzioni la Chiesa primitiva ha avuto. E si pensava, si desiderava, erano convinti che non sarebbe durato a lungo. Il Signore aveva promesso il suo ritorno come giudice, ma il Signore ha detto: non sarà subito la fine. Tempo adesso in cui dovete rendere testimonianza. Tempo quindi di perseveranza nel testimoniare, nel credere e vivere la nostra speranza nella promessa di Dio come giudice e salvatore. Non senza la promessa del suo aiuto. Io vi darò parola e forza per resistere, e alla fine neanche un capello del vostro capo andrà perduto, perché sappiamo quando capiteranno queste cose. Alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. una battaglia che dura sempre. Fuori di noi un mondo che oggi Paolo descrive così pieno di tante cose negative, un mondo pagano non meno oggi. Se pensiamo a quello che vediamo alla televisione ogni sera, veramente anche oggi gli uomini sono egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Esattamente un mondo di fronte al quale è naturale l'emarginazione dei credenti e dei cristiani. Il Signore ci ha promesso la forza di vincere anche queste persecuzioni, emarginazioni e tormenti. E ci aspetta il premio e la pienezza della vita al suo ritorno, che però per ognuno, ed è questo che ha detto che sarà un ritorno improvviso, sarà per ognuno il giorno della nostra morte, e questo lo sa solo il Signore. A noi essere perseveranti e fedeli, come continuamente in tutto il Vangelo il Signore richiama

0: Dopo il Vangelo. Voi un tempo eravate non popolo, ora siete il popolo di Dio. Un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece l'avete conseguita.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Dio di verità, ascoltaci. Per la Chiesa, perché guardando alla croce non si stanchi mai di dare testimonianza al tuo amore, anche in mezzo alle contrarietà, ti preghiamo. Perché riusciamo a vedere la storia, con le sue contraddizioni, come un luogo benedetto in cui tu realizzi il tuo progetto di salvezza, ti preghiamo. Per i governanti, affinché garantiscano le condizioni di una piena libertà di culto, illumina la loro mente, perché tutti possano condurre una vita serena e dignitosa, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per l'intenzione dell'offerente, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Dio che nel cuore docile e generoso di San Bruno hai dato compimento alla grazia battesimale fino a portarla alla perfezione evangelica, accresci la santità della Chiesa e donaci di seguirti più da vicino, e seguendo i passi del tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Accetto, Padre, l'offerta di questi doni e del nostro religioso servizio nella memoria di San Bruno e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti a...
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona.

del mondo futuro, segno e primizia del tuo regno eterno. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò

nei cieli, e noi, uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto,

0: Eli.
1: Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.

totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca.

Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, siete collocati come pietre vive a formare il Tempio del Signore. Siete un sacerdozio santo, chiamato a offrire sacrifici spirituali che Gesù Cristo rende a Dio graditi.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio.

0: Madonna dell'Agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata alla comunione. Prima che il mondo fosse creato, il Padre ci ha scelto in Cristo perché al suo cospetto fossimo santi e senza macchia nella carità.

Preghiamo, o Dio vivo e vero, che ci hai fortificato con il pane che viene dal cielo, per l'intercessione di San Bruno, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai

0: secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati su 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu. Dagli studi saranno Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia per questa buona giornata del 6 ottobre 2026. Abbiamo forse velocemente tempo per una canzone, poi inizieremo con il santo del giorno dopo

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente.

svegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia.

0: Il santo del giorno, San Bruno. Studioso, eremita, monaco, un'eredità che vive ancora oggi in Calabria è quella di San Bruno. Sulle tracce del senso dell'esistenza, la strada porta al cuore di Dio e lungo il cammino si impara a fare a meno di sicurezze della scienza per affidarsi totalmente alla voce del cuore. È stato questo il percorso di San Bruno, o Brunone, come viene detto popolarmente, la cui eredità spirituale fu affidata alle certose da lui fondate, piccoli scrigni di spiritualità che hanno segnato l'anima dell'Europa. Era nato a Colonia nel 1030 e aveva studiato filosofia e teologia, dedicandosi poi all'insegnamento a Reims. In seguito decise di intraprendere una vita da eremita e con l'aiuto del vescovo di Grenoble creò una comunità di monaci dediti alla preghiera e al lavoro. Nasceva così la Grande Chartreuse. Nel 1090 fu scelto come consigliere da Papa Urbano II, che era stato suo studente. In Calabria fondò il monastero che oggi porta il suo nome, la Certosa di Serra San Bruno, uno splendido posto immerso proprio nei boschi. Qui morì nel 1101. Altri santi che oggi la Chiesa celebra sono San Magno Vescovo, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, detta Anna Maria Gallo, religiosa.
1: E parliamo a questo punto di meteorologia, di temperature. Vabbè, oggi sarà una giornata nuvolosa, senz'altro magari il sole spunterà leggermente, ma dopo ci lascerà, mentre domani avremo un peggioramento, specialmente in serata, perché arriverà anche la pioggia. Farmacia di turno la troviamo al santuario, farmacia santuario, via Padre Reginaldo Giuliani 33 a Saronno. Visto il protrarsi della nuvolosità e magari anche la temperatura in abbassamento, perché no? Proposte cinematografiche alle ore 17, 19, 21 al Silvio Pellico, Naza, mentre al Prealpi alle ore 21, Santiago, un cammino per ricominciare.

0: immagini.
1: E ancora una volta siamo insieme con questo parole e immagini. Prendiamo un motto tedesco oggi: felicità e vetro, quanto facilmente possono essere spezzati. Nella precedente riflessione, se l'avete ascoltata, del motto irlandese sorridere, si parlava di un proverbio appunto irlandese, questa volta un motto tedesco, lapidario nella sua formulazione, nella sua evidenza, quanto è stato detto e scritto sulla felicità. Il fatto stesso che in italiano tale parola abbia tanti sinonimi è già emblematico della sua complessità e fragilità. Gioia, beatitudine, soddisfazione, delizia, piacere, esultanza, letizia, godimento, benessere, tripudio, giubilo, allegria e così via. Eppure se analizziamo questi altri vocaboli ci accorgiamo che oltre a indicare esperienze non del tutto identiche, si riferiscono a sensazioni e sentimenti che hanno sempre in agguato il loro contrario, come infelicità, scontentezza, amarezza, tristezza, insoddisfazione, malinconia, dolore, afflizione, mestizia. Ecco allora la verità del proverbio tedesco che si affida all'immagine pertinente del vetro: è trasparente, limpido, rispecchia, brilla, ma basta una disattenzione, un piccolo ciottolo e si riduce in schegge. Bisogna custodire la gioia con cautela. Essa non è genuina quando è eccessivo, pagliaccesca o cacciarona, come si dice a Roma. E lo scrittore francese dell'Ottocento René de Chateaubriand osservava che la vera felicità è semplice e costa poco, ma è rara. Non la si può acquistare, non la si ha, ma vi si è, vivendo con noi stessi, con la nostra dimensione più profonda, spirituale. Proprio per questo è facile perderla, appena si esce in superficie e si diventa sbadati, grossolani, immaginando che essa sia fuori di noi e nelle cose.
2: Ed era Massimo Tallarini in parole immagini. Diamo notizie adesso dei programmi della radio, perché gli appuntamenti poi li manderemo e vi le racconteremo nella seconda parte di Orizzonti Magazine. Nella prima parte invece di Orizzonti Magazine ci sarà la Solano Point con la voce di Mario Busnelli, dopodiché nella seconda parte avremo la telefonata appunto per le notizie flash alla settimana e avremo al telefono Simona Pilenga. A seguire storie di cucina con Pinuccia e Sergio, mentre nella seconda parte, sempre dedicata alla nutrizione e benessere, nutrizione on air con la dottoressa Silvia Ambrogio. Scuola, società e cultura, Antonella e Gianni avranno la dottoressa a caso Valeria, primaria della neurologia a cura dell'ictus. Mi raccomando, questa sera alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, due ore con Gigi Volpi, Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti, Andrea Rizzi e avremo ospite il giornalista Raffaella Frullone, direttamente da TV 2000 e in Blu 2000, presidente del Timone. Ed è arrivato lo spazio che noi di Radio Orizzonti dedichiamo tutti i giorni a chiunque, coloro che festeggiano qualcosa di importante, e a noi va tanta ammirazione, tanti auguri, tante felicitazioni, ma soprattutto un augurio per una buona e buona salute e una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine con Sharon Point, a dopo.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca. Ha preso di mira un impianto petrolifero. Circa 650 droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. L'attacco ha provocato la morte di due persone. In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo 5 persone, riferisce l'amministrazione locale, precisando che fra i feriti ci sono anche due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran, anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania. Hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balata, il più grande della Cisgiordania, si trova alla periferia di Nablus. La Spagna andrà a elezioni politiche anticipate a fine novembre, lo ha annunciato ieri il premier iberico Pedro Sánchez.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una violenta esplosione si è verificata ieri sera a Bergamo, in Via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 in gravi condizioni, 50 gli sfollati.

0: arrestati stamani la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikhail Procu, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
4: all'ora del tè,
3: Elena e
4: Elena Maria
3: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
4: Vi aspettiamo.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
2: E come appunto diceva la sigla iniziale di questa trasmissione, Orizzonti Magazine, Saronno Point, questo momento di Saronno Point che condividiamo con loro ogni 15 giorni a radio ormai da tempo e continuerà nei secoli a venire, perché vale veramente la pena di ascoltare le iniziative di Saronno Point, che tutti o magari non tutti sanno è un'associazione di volontariato saronese che si occupa di accompagnamento dei malati oncologici, per cui cosa volete di più. Ma partiamo invece, prima di parlare appunto dell'attività, di qualcosa di un po' più ludico, che serve, perché non è solamente la voglia di stare in compagnia, in allegria e gustare i piatti del famoso chef stellato Mario Busnelli, no? Adesso mi pagherà qualcosa da bere finita la trasmissione, perché gli ho dato dello chef stellato. Non è uno chef stellato, ma la sua cassola è qualcosa di eccezionale. Mario, ben ritrovato, e ben ritrovato anche Renato, che dopo magari, se riusciamo, gli strapperemo qualche parola, ma lui dice di no, ma noi tenteremo, perché tentar non nuoce. Mentre parlaci di questo 23 ottobre.
3: Allora, per prima cosa grazie sempre a Radio Orizzonti, grazie alla regia e grazie a te Gigi, sei sempre così disponibile e gentile nei confronti dell'associazione, ed è per noi sempre vanto sentire queste parole, proprio perché tutti i volontari sono impegnati in ospedale in una maniera ormai abbastanza seria, ne parleremo dopo nel proseguo del programma. Sì, il 23 alle ore 20:30 c'è la mitica cassuolata, diciamo che segue una ricetta che aveva scoperto, pensate, il maestro Pini, e un giorno il maestro Pini mi fermò e mi disse: guarda questa ricetta qua, e io ero all'oratorio, pensate, ero un giovane dell'oratorio.
2: Eri biondo con gli occhi azzurri, mi ricordo.
3: Ero biondo con gli occhi azzurri e ero anche alto 1,90.
2: Con i capelli.
3: Il tempo mi ha ridotto male, ma però cosa dobbiamo fare?
2: Fatene una ragione.
3: D'altronde sì, allora quando mi guardo allo specchio mi sputo in un ecchio, però va bene.
2: In un ecchio, non in un occhio.
3: In un ecchio. Certo. Allora, ecco, dicevo, questa cassuola o casseuola viene fatta con tutti i prodotti che andiamo a scegliere in maniera proprio genuina, proprio per dare la possibilità che sia digeribile, anche se i componenti sono abbastanza forti per quanto riguarda il nostro stomaco. Ma cosa facciamo? Cerchiamo di sgrassare tutto, ovvero si dice la verza, vengono tolti tutte le venature grosse, poi viene fatta una scottatura e poi entra nel proprio vero bottaggio della cazzuola. Così come le costine vengono, prima di essere cotte e messe, vengono tutte, si cerca proprio di togliere il massimo del grasso, proprio per non fare, mi si dice unto nel piatto. E poi chiaramente la solita verdura, il solito verzino, sempre che questo lavorato, asciugato e tutto, e la cotenna, ecco, tutto questo, il maiale, ok, andiamo a prenderlo da un contadino, perciò, che arriva dal Piemonte, perciò abbiamo, ecco qui, una casseuola veramente genuina, perché
2: non
3: comunque
2: voglio dire poer purcell nel senso del maiale.
3: Vabbè, ma adesso è il periodo di uccidere il maiale grasso, perciò questo è comunque il piatto che ormai vedo che da anni fa un successo incredibile, perché viene chiesto il bis, ok, e sono contento che riesco a fare questo piatto in maniera appetibile per tutti.
2: Io ci terrei a precisare, a ricordare, no? Ma la parola poi la continuerà Mario, che è bello ritrovarci a tavola con le gambe sotto il tavolo, come si dice, no? E gustare cibi preziosi come quelli che scodella, se si può dire scodella, Mario. Sì. Ma L'importante sono anche i ricavati, perché i ricavati servono all'associazione.
3: Certo, infatti io devo ringraziare prima di tutto la Regina Pacis, che ci dà l'opportunità, che con una piccola offerta ci dà tutta la cucina, insomma è più la spesa per lei che l'impresa, ma per noi il ricavato è importantissimo proprio per la gestione del nostro accompagnamento oncologico, e è aumentato in maniera così tanto esponenziale, dove adesso stiamo facendo una sorta di programma diverso, perché abbiamo le auto che in questo momento storico costano molto. Tant'è che ci ha chiamato il nostro commercialista e ha detto: ragazzi, cominciamo a ridurre certi costi, perché se no non riusciamo a stare dentro. E qui ecco che nasce un appello a tutti voi radioascoltatori: abbiamo proprio bisogno di un aiuto economico, ma non è un piangerci addosso, ma è perché non vogliamo... vogliamo essere utili un po' a tutti i nostri pazienti oncologici. Dovete sapere che in questo momento storico ci sono famiglie che hanno una grossa difficoltà economica per curarsi, e se un paziente deve fare una radioterapia dura dai 20 ai 26 giorni, pertanto sono 26 giorni di seguito che deve fare questa cura, 26 giorni di accompagnamento costano, e noi lo facciamo in maniera gratuita. È pur vero che magari ogni tanto qualcuno ci dà un'offerta, ma le offerte non sono all'altezza di coprire tutti i nostri costi, tant'è che nel programma che poi andremo a parlare ancora con Gigi, abbiamo in testa di fare nuove iniziative, aumentare le iniziative proprio per recuperare più denaro e per essere più diciamo così presenti all'accompagnamento. Dovete calcolare una cosa, che mediamente noi riceviamo dalle 13 alle 15 telefonate settimanali per, mi si dice, avere un aiuto, e diventa, mi si dice, un impegno che noi dobbiamo per forza esaudire, dobbiamo farcela.
2: Ecco, voi quanti mezzi avete?
3: Adesso noi abbiamo 3 auto e una, mi si dice, è un'ambulanza.
2: Per cui sono 4 mezzi,
3: sì.
2: Per circa 500 euro di costo settimanale.
3: Allora, a parte l'ambulanza, che è quella che costa meno in questo momento, perché la usiamo meno, ma le macchine sono pesanti. Allora, è inutile che vado a dire adesso la macchina costa tanto perché la benzina è aumentata, è una cosa che stiamo vivendo. Lo sappiamo,
2: tutti, e così
3: lo sappiamo, cioè se una volta il pieno ci costava di un'auto 100, 105, adesso siamo sui 130, 140, certo. Secondo, no? Allora, il problema è che se un'auto deve andare 4 volte a Busto, andate e ritorno sono 60 km, 30 e 30, se faccio 4 volte, 6 per 4, 24, sono 240 km che mi ha fatto un'auto, certo. Se me ne fanno 2, poi che cosa ho? Ho anche, beh, per esempio, noi abbiamo una fortuna che il nostro ospedale di Saronno, il reparto di oncologia, ha una rete con altri ospedali dove facciamo delle cure che sono veramente importanti, con nuove, diciamo, metodologie di cura, con scoperte nuove anche di medicinali importanti. Allora, magari prendiamo un paziente e lo portiamo a Milano, come l'abbiamo portato a Pavia, come, e qui la macchina sta fuori tutto il giorno, parte magari alle 7 di mattina e rientra alle 6 del pomeriggio. Queste cose qui, alla fine, l'autostrada, l'assicurazione, ecco, è questo che a noi, non è che dico che sta pesando, ma comincia a far nascere un problema, ed è un problema finanziario. Ecco perché noi non vogliamo perdere quello che stiamo facendo, cioè nel senso, non dobbiamo regredire il nostro servizio perché manca il denaro. Noi chiediamo una possibilità di aiuto, perché invece di avere 10 pazienti ne dobbiamo avere 20, e quando ne abbiamo 20 ne vorremmo prendere 25. Dobbiamo fare così. Sappiate una cosa, radioascoltatori, che il sottobosco della nostra città di Saronno, così come tutti i paesi limitrofi a Saronno, no, fa paura. Cioè, noi abbiamo famiglie che se mangiano al mezzogiorno non mangiano la sera, e se non mangiano a mezzogiorno perché mangeranno alla sera. Perché? Perché la vita è così rincarata per quelle famiglie meno ambienti, dove non esiste più un aiuto vero. Ok? Perciò, quando c'è la seduta, quando c'è un cancro, un familiare ha un cancro, pertanto abbiamo un incubo familiare, se Saronno Point non è presente, non è Saronno Point. Questa è la realtà delle cose. Ecco perché noi ci ritroviamo in una situazione leggermente difficoltosa in senso economico, ma questo non è un piangerci addosso, ma è un qualcosa che è un appello che facciamo al cuore di voi tutti per cercare di aiutarci e vedere sempre di più le nostre auto con su scritto servizio sanitario, perché quando voi vedete passare una macchina vuol dire che stiamo aiutando una persona che sta lottando contro il cancro, che ha voglia di vivere e ha bisogno chiaramente di assistenza, e noi dobbiamo dare questa assistenza.
2: È per questo che io cerco, voglio e vorrei che anche le iniziative di Saronno Point arrivassero al cuore e alla mente di tutti i nostri radioascoltatori, non solo, anche con i passaparola. Aiutiamo le associazioni di volontariato che stanno cercando di aiutare le persone che non ce la fanno e stanno facendo, come dice spesso Mario, la battaglia più importante della loro vita, perché lì non si scherza. No, certo. Senza le cure ci si saluta.
3: No, guardate, siccome sta aumentando anche molto, ma tantissimo, persone giovani con il tumore, ci stiamo accorgendo che anche il giovane ha bisogno di un supporto che non sia soltanto psicologico, ma anche umano. Cioè dare una dimostrazione che siamo presenti anche a questo ragazzo. Noi vediamo gente di 39 anni, 36, abbiamo una ragazza di 24 anni adesso in cura e ne abbiamo un'altra di 26. Cioè dobbiamo essere capaci di aiutare in maniera concreta. Le parole contano finché contano se ci sono i fatti. E allora ecco che noi siamo gente di fatti, e però c'è questo. Tutto il terzo settore, non soltanto la Saronno Point, per campare ha bisogno del supporto del popolo, della gente. Però sapete benissimo che un'associazione di qualsiasi genere a livello sociale, no, è chiaramente una chiave di volta, ma per questo nostro mondo che effettivamente sta uscendo leggermente fuori di testa. Dobbiamo rientrare un attimo e presumo che l'insegnamento delle associazioni debba essere un qualcosa da imitare, da copiare, perché un'associazione è veramente l'espressione forte di una risoluzione della nostra vita quotidiana.
2: Ecco, quello che ci tengo a dire adesso, noi avremo spesso ma volentieri la presenza di Saronno Point nelle piazze saronnesi, no? Perché con le loro iniziative, con l'iniziativa dei libri, degli abiti, delle arance, di tutto quello che è ormai un'abitudine di Saronno Point, non è per occupare uno spazio e per prendere del freddo, specialmente i volontari che ci stanno, perché adesso la temperatura magari si abbasserà, per cui no, logicamente si arriva anche a quello, ma proprio perché servono i soldi, perché questa associazione ha bisogno di esistere e di esistere quotidianamente. Una macchina non può star ferma, perché altrimenti il paziente, l'amico, quello che va accompagnato, non può andare a curarsi.
3: Guarda,
2: non curarsi vuol dire salutarci.
3: Gigi, tu hai anticipato uno dei punti, cioè la nostra presenza sarà ancora più forte, sarà ancora più, diciamo, ficcante, perché oltre, mi si dice, raccogliere le offerte, ma è anche per far vedere che c'è una presenza. Domenica la festa delle associazioni, no, è stato bellissimo, prima cosa è venuta a trovarci la nostra sindaca, la dottoressa Pagani, la quale io mi sono permesso di dire alla nostra sindaca se può darci una mano, un aiuto a trovare un posto, perché noi abbiamo un magazzino a Origio, ma abbiamo dei grossi problemi. Vorremmo avere qua tutto concentrato nella nostra città, avere un punto informazioni, perché noi possiamo dare, e stiamo preparando anche dei volontari che daranno informazioni tutti i giorni nel momento in cui c'è un familiare che ha un cancro, e allora ha bisogno di notizie, di modi di gestire, mi si dice, un familiare ammalato. Ecco, noi adesso lo stiamo facendo in ospedale, ma lo faremo anche in città. Questo perché? Perché dobbiamo far, mi si dice, dare un senso a queste famiglie che sono veramente nella disperazione di vedere un loro caro nella sofferenza della cura chemioterapica, nella radioterapia, nella pastiglia che si può, magari devono prendere. Gli effetti collaterali sono tante volte comunque brutti, benché ormai è cambiato il mondo anche della radio, della chemioterapia, ma se c'è una voce in più e che ti spiega anche perché arrivano gli effetti collaterali, cosa fare, con chi parlare, avere un medico che magari ti aiuta, visto che i medici di famiglia li stiamo perdendo tutti, ecco che allora noi vogliamo arrivare a dare un pieno a questo vuoto, perché io lo reputo importante.
2: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale, dopo riprenderemo a parlare di servizio di accompagnamento con Saranno Point.

0: E ritorniamo con Saranno Point. Vi voglio ricordare, perché è una cosa importantissima, che la Cassola è il 23 ottobre alle ore 20:30 al Regina Pacis, per cui mi raccomando, prenotatevi, perché i posti sono veramente limitati. 60. Guarda, se arrivate in ritardo perdete, dovete aspettare l'anno prossimo. Ok, ritorniamo invece a parlare a questo punto, visto che stiamo arrivando, perché Natale quando arriva arriva, certo. Ma arriva.
1: Sembra una cosa incredibile, sembra che abbiamo finito ieri Natale e siamo qua a parlare di Natale. È proprio vero quel detto, quel
0: che
1: tempo
0: non è il nostro amico Natale, no, è il Santo Natale,
1: Santo Natale, il Santissimo Natale. E, insomma, a breve saremo già nell'Avvento, è incredibile. La cosa che ti spaventa è che è proprio questo tempo che non mi dà tempo. Certo. O perché noi viviamo in questa zona dove siamo legati all'orologio e che ne so, magari in altri posti, anzi senza magari, i ritmi sono totalmente diversi. Però
0: beati
1: noi,
0: loro.
1: Beati loro. Sì, il negozio lo apriremo in Corso Italia, proprio sotto l'androne dove c'era Tezenis. Perciò siamo lì, avremo delle sorprese quest'anno, perché oltre il negozio, fuori dal negozio faremo magari anche qualche spettacolino che si ferma, così vi fermate tutti a vedere magari cantare una persona o magari un coro di bambini. Insomma, abbiamo in ballo un po' di cose belle legate a questo nostro negozio, che il negozio porta sicuramente nell'arco del nostro anno l'introito maggiore, perché mediamente, senza essere, mi si dice, posso dirvi, l'anno scorso abbiamo fatto 11.000 euro, l'anno prima avevamo fatto 12.000 euro, quest'anno se arriviamo anche a farne 9, perché comunque
0: no, dovete farne 12,
1: se però ne riusciamo a fare di più, ecco, calcolate che quel denaro lì serve proprio per pagare la benzina e tutto ciò che è l'assicurazione e tutto quello che serve anche alla manutenzione delle auto.
0: Perfetto, per cui sappiamo dove andare a fare i regali per Natale quest'anno,
1: sì,
0: per cui
1: troverete di tutto e di più come sempre.
0: Reclutamento e accompagnatori.
1: Ecco, reclutamento, abbiamo iniziato, grazie anche alla direzione che ci ha dato il permesso di avere una sede all'interno dell'ospedale, abbiamo già iniziato a fare dei piccoli corsi ai nuovi pretendenti, e direi, visto che abbiamo l'occasione, abbiamo qua Renato.
0: Renato che non vuole parlare, perché lui preferisce accompagnare, ha detto, è inutile che...
1: Vabbè, però due parole le può dire, dai, su Renato, vai.
2: Beh sì, intanto buongiorno a tutti, sono una nuova recluta, sono un nuovo accompagnatore, un volontario, si è chiamato, e sono qui da qualche mese, sto cercando di capire che cosa vuol dire fare il volontario. Quello che posso dire è importante, che può sembrare retorica, ma non è così, che a volte c'è più gioia nel donare che nel ricevere, quindi a volte sono queste persone che stanno lottando, che tu li guardi e tu capisci che quanto sono fortunato che comunque sono ancora qui e poter aiutare queste persone che ti danno anche, scusate se lo dico, ma a me una gioia di vivere. Ecco, quello che posso dire è questo. Scusate, io sono una persona un po' riservata, non amo molto parlare.
0: Ma riservato sì, ma hai toccato il punto giusto, perché il senso del volontariato, in qualsiasi situazione di volontariato, è quello proprio che si riceve di più di quello che si dà.
2: Certo.
0: No?
2: Certo.
0: E non è un valore economico, ma è un valore decisamente superiore al dio denaro. Ritorniamo invece, continuiamo con
1: Grazie,
0: Mario.
1: Renato.
0: Abbiamo i tempi limitati, purtroppo. Lui è una persona riservata.
1: È
0: però,
1: molto riservato.
0: Però è preciso.
1: Sì, sì.
0: Bravo Renato, e complimenti. Grazie. Di essere in Saranno Point. Dobbiamo reclutamento, accompagnamento.
1: Il reclutamento comunque è una preparazione al rapporto con paziente e famiglia. Cerchiamo di dare un indirizzo in questo modo, dove la parte umana è importantissima, più che la malattia stessa. no? Tant'è che uno dei progetti che sono stati fatti, che sono iniziati 20 anni fa circa, no? È mitica questa cosa, e i medici del nostro reparto di oncologia, così come gli infermieri, tutti, cioè quelli che fanno parte nell'ambito oncologico dell'ospedale di Saronno, dal reparto di degenza al day hospital, prima il paziente, dopo la malattia. Questo è stato un progetto importante iniziato col professor Verusio e lo stiamo portando avanti anche con il professor Di Luca Giuseppe, un medico veramente preparato, un fiore all'occhiello dell'oncologia lombarda, e abbiamo la fortuna di averlo nel nostro ospedale di Saronno. Perciò siamo veramente contenti tutti noi della Saronno Point ad avere questo staff medico e preparare, mi si dice, i volontari a interfacciarsi e a interagire sia con il paziente, con la famiglia, con i medici e gli infermieri.
0: Mario, un minuto e mezzo per parlarci di prevenzione.
1: Allora, prevenzione è una delle cose che abbiamo fatto un incontro adesso ultimamente, perché andiamo a fare gli aggiornamenti. Stiamo attenti adesso alla nuova influenza, perciò una delle cose importanti che diciamo alle persone anziane, e comunque anche non quelle anziane, perché poi alla fine il Covid, chiamiamolo ancora Covid, colpisce ancora, allora ecco che dico che fare le vaccinazioni sono importantissime. Non è vero che la vaccinazione ha degli effetti, perché sono totalmente delle stupidate. Diciamo che la vaccinazione ci porta a diminuire i costi sanitari, perché è importantissimo. Altra cosa che vi devo dire: quando andate nei luoghi tipo i supermercati, ok, dove va l'aria condizionata all'estate e va il riscaldamento all'inverno, sarebbe cosa buona e giusta usare la mascherina. Non è una questione, ma dopo mi guardano sulla mascherina, pensano che io sia malato. No, se io metto la mascherina mi difendo verso chi non mette la mascherina, specialmente in questi luoghi pubblici.
0: Perfetto, grazie mille a Mario Busnelli, grazie a Renato. Anzi, complimenti a Renato, sì, per la sua splendida scelta. E che dire, l'appuntamento con Saronno Point sarà fra 15 giorni. Vi ricordo: 23 ottobre,
1: dicembre,
0: ore 20 e 30, Regina Pacis, Casella, 60 posti. Non sono 61, no, 60.
1: 60
0: si coprono tutti. Per cui correte, perché altrimenti non trovate posto.
1: Certo. Ok, arrivederci. Un abbraccio
0: Saronno
1: a tutti.
0: Point, grazie ancora. Ancora loro.
1: Grazie,
0: e
1: Gigi.
0: Buona continuazione.
1: Ciao.
0: A dopo, ciao.
1: Ciao. Bravo.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, sempre dagli studi Saronno di Radio Orizzonti Blu, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli e Dino alla regia, per cui ben è una new entry, per cui ben arrivato, piacere di conoscerti e soprattutto grazie per l'aiuto che potrai dare a Radio Orizzonti. E iniziamo con le tre notizie flash dalla settimana. Abbiamo il piacere di avere in linea telefonica Simona Pilenga, che io saluto e ringrazio di essere con noi. Buongiorno Simona.
3: Buongiorno a tutti voi. Partiamo subito con una notizia che riguarda Saronno, ma non solo, perché coinvolge anche i paesi di Caronno, Pertusella, Solare, Ceriano, Laghetto. Arriveranno le sentinelle degli odori voletti, perché purtroppo in questo periodo, parla di mesi, si è manifestato in tutta la zona il problema proprio delle puzze. Ora sono aperte le adesioni per poter raccogliere nei prossimi 3 mesi le segnalazioni della zona interessata. Speriamo che i cittadini accolgano l'invito. Un'altra notizia arriva da fuori, dal comune di Lomazzo, perché tanti cittadini, ma non solo del nostro territorio, si sono visti recapitare via mail multe a nome del comune di Lomazzo. È stato un attacco hacker che il comune ha subito. Le comunicazioni chiedono il pagamento di sanzioni per inesistenti infrazioni stradali. Il comune si raccomanda e invita tutti a non pagare, a prestare massima attenzione e soprattutto a segnalare qualora arrivassero queste mail. Ora una notizia più allegra, che riguarda Saronno e tutti coloro che hanno contribuito al successo della 13ª edizione della Saronno, che è stato un successo davvero senza precedenti. Si è chiusa con un risultato unico in tutta la storia della manifestazione, con ben 2650 partecipanti. È un dato che ci hanno dato gli organizzatori, che si sono detti veramente entusiasti.
2: Perfetto, grazie Simona per queste notizie. Io ricordo ai nostri radioascoltatori che per aggiornamenti superiori, per poter poi andare a leggere tutti gli articoli che i giornalisti appunto della settimana scrivono sulla settimana, ogni venerdì in edicola acquistiamo questo giornale. Grazie Simona, complimenti per il vostro lavoro e l'appuntamento con voi è martedì prossimo. A dopo, ciao.
3: A presto.
2: Io direi a questo punto di darvi notizie ancora dei programmi della giornata di Radio Orizzonti, dopodiché manderemo una canzone e parleremo un po' degli appuntamenti. Nella prima parte, cioè terminata la trasmissione di Orizzonti Magazine, avremo per storie di cucina Pinuccio e Sergio, che ci daranno indicazioni di come allietare il nostro palato, il nostro gusto, la nostra voglia di cibo con le loro ricette. Ma come alimentarci, nutrizione on air, cioè sarà la dottoressa Silvia Ambrogio nella seconda parte che ci spiegherà il da farsi. Per scuola, società e cultura, Altonelli e Gianni avranno la dottoressa Valeria Caso, primaria di neurologia e cura dell'ictus. Ma vi ricordo questa sera importante, alle ore 21, non mancate, perché il sottoscritto Gigi Volpi, Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti e Rizzi Andrea avranno il piacere di avere ospite in radio dalle 21 alle 23 la giornalista Raffaella Frullone del Timone, direttamente da TV 2000 e da In Blu 2000. Andiamo ora con una canzone scelta dalla regia e poi inizieremo con gli appuntamenti ed eventi del Saronese, non solo.

Ed era una bellissima canzone, magari un po' datata, di Lucio Dalla. Stavo dicendo un altro artista che sentiremo dopo, ma andiamo con le notizie partendo dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Vi ricordo che domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 21, ci sarà un rosario missionario presso la chiesa di San Francesco. E domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio presso l'auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15 a Saronno. Andiamo sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto al Santuario Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni della nascita al cielo di San Carlo a Cutis. 9, 10, 11 e 12 ottobre, alle ore 17:25, esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. Periodo di funghi, sì, a Saronno, 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera e Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Orari della mostra: sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12:30, dalle 14:30 alle 19:30 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Ingresso libero. Decanato di Saronno vi ricorda che il 7, il 14, il 21 e il 28 ottobre dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Rimaniamo a Saronno presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Comunità pastorale Crocifisso Risorto vi invita mercoledì 7 ottobre alla Madonna del Rosario, alle ore 16 esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e Santo Rosario completo, alle 18 Santa Messa e canto solenne delle litanie. E adesso di andare con una canzone scelta dalla regia.

Bellissima questa canzone scelta dalla regia, Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Canzone che avrebbe dovuto incidere con Ornella Vanoni, ma lei poverina se n'è andata 3 giorni prima. E comunque vabbè, è una storia infinita, perché anche Gino ci sta salutando dall'alto, e a questo punto si sono magari già rincontrati. Quando ti rivedrò, magari si stanno già parlando. Venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15 Salonno, l'angolo dell'avventura presenta Away, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. Ingresso libero e gratuito. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, la comunità Sorelle del Signore ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. Sabato 10 ottobre dalle 14 alle 16.30 presso il Salone Prealpi, relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. L'ingresso libero, si prega di confermare la presenza entro il 4 ottobre scrivendo a sorelladelsignore@gmail.com. Trail dei Presidenti, domenica 11 ottobre, camminata con partenza dall'Alpe del Vicerè, Alba Villa, Como, lunghezza 19 km, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Informazioni e iscrizioni visitate il sito www.endu.net. Sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo. Eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione a Solaro. Mandiamo una canzone e poi ritorneremo con qualche appuntamento. Anzi, non abbiamo più tempo per gli altri appuntamenti, per cui la canzone sarà una canzone di saluto, e noi vi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, perché ci sarà Pinuccia e Sergio con la cucina, per cui storie di cucina.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.

0: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno carissimi. Salutiamo il nostro regista. Oggi è cambiato un altro giovane. Tutti i giovani ci danno al martedì, Sergio. Pensa che bello. Dino, salutiamo Dino. È in trasferta però, perché lui arriva da fuori paese. Non è un saronnese, ma arriva da...
1: Uboldo.
0: Da Uboldo,
1: ex saronese.
0: Ex, è un ex saronese, si è trasferito a Uboldo, pensa, è un tuo compaesano, guarda te, ecco il nostro regista.
2: Io non l'ho mai visto.
0: E vabbè, adesso lo vedi. Va bene, eccoci qua, signor.
2: Io non l'ho mai visto.
0: Hai salutato le persone che ci stanno ascoltando?
2: No, perché sei arrivato tu di corsa, non ho sentito far niente.
0: Corso, certo.
2: Vi salutiamo tutti le persone.
0: Va bene, salutiamo tutti.
2: Ascoltatori, tutto. Tutto,
0: allora
2: tutto
0: mi ripeto però devo dirlo perché domenica c'è stata la festa delle associazioni, si sono esibiti diversi gruppi tra cui anche i ragazzi che avevano vinto il contest Saranno Famosi l'anno scorso e quest'anno insomma hanno già inciso dei dischi e tutto, insomma stanno facendo un minimo di carriera, qualcuno magari lo diventerà come professionista. Che come si fa a saperlo? Bene, allora sono stati bravissimi, bravissimi. Poi abbiamo avuto la Francesca Visentin che era a quella trasmissione della Clerici. Com'è che si chiama? The Voice Senior. Ha cantato, ha fatto un concerto bellissimo.
2: Di dov'è quella lì?
0: Di Saronno.
2: Ah, già quella, sì, ho capito.
0: Di Saronno. E ha fatto un concerto. Tutto questo per ricordarvi che al 18 di ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17:30 ci saranno le finali del concorso del 2026 dei Saronno Famosi. Ci sono dei gruppi, ci sono dei cantanti solisti e sicuramente avrete anche qualcuno che conoscete, quindi dovete venire a fare il tifo per questi ragazzi e per sostenerli in questa performance, perché loro ci tengono molto e qualcuno pensa magari che sarà la sua professione, come facciamo a saperlo? Comunque tutta gente che studia musica e quindi sono tutti molto preparati, quindi sarà un bellissimo spettacolo, ci sarà magari anche qualche ospite, per cui io direi che è uno spettacolo a cui partecipare sicuramente, Sergio, ecco, anche tu devi venire.
2: Sono venuto anche l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo.
0: E quest'anno quest'anno sono molto bravi. Poi c'è una bella giuria di persone, non so, no, io non so adesso la giuria.
2: No, comunque è bello.
0: Però anche di qualcuno di conosciuto dicono, però che non si può svelare prima. Benissimo. Allora staremo a vedere chi ci sarà.
2: Beh, non lo so, tu lo conosci?
0: No, io non conosco, se non lo so chi
2: ma
0: è.
2: Ma tu non conosci?
0: Non conosco niente, non conosco nessuno io.
2: Se non lo conosci.
0: Allora, vi ricordo che i biglietti sono in vendita a 10 euro, quindi una cifra molto abbordabile, presso il Teatro Giuditta Pasta. Si può anche prenotare online, bisogna entrare nel sito del teatro e seguire.
2: Lasciamo perdere il sito del teatro, io perché ho provato per prenotare due biglietti. Non sono capace io.
0: Ma se non sei capace tu, perché io li prenoto quotidianamente, per cui sei tu che non sei capace. Certo, devi seguire quello che ti dicono, le istruzioni. Allora, dopo ti faccio vedere, quando usciamo da qui ti faccio vedere.
2: Così se poi me ne fai due.
0: Ecco, allora adesso ne ho fatti due, adesso altri due. Va bene, comunque ne parliamo dopo, non cominciamo adesso a litigare ai microfoni. Ecco.
2: Vabbè, ma scusami, poteva accadere, se mi sono.
0: Vabbè.
2: Non ma sono stato capace io di farlo.
0: Ma se sei lì che chiacchieri con tutti e dopo ti perdi via, allora, è questa la faccenda.
2: Va bene, dai, ti hai sempre reso un tico comunque.
0: Sì, va bene. Ok, allora. Vabbè.
2: Allora, senti un po', visto che è autunno, diamo un degli occhetti con la farina di con le castagne, farina di castagne. Che ho in mente di farle per il 27.
0: Ci sono già le farina. Beh, la farina di castagne.
2: La farina di castagne che è sempre tutti.
0: Tutto l'anno, dici.
2: Le castagne ci sono,
0: Le castagne ci sono.
2: Basta andarle a raccogliere se vuoi.
0: Cioè, una volta si andava a raccoglierle, adesso un po' meno.
2: No, adesso non vai più neanche a raccogliere. No, è meglio non andare, perché anche nei boschi di Piangentile, così.
0: Perché non ci sono?
2: No, ci sono. Però è facile anche che trovi la macchina bucata, perché non vogliono più che vai dentro.
0: Ma scusa, ma
2: ne ho già sentiti parecchi.
0: Sì, l'ho sentiti anch'io. Però il bosco è libero, cioè voglio dire.
2: Può darsi che non sia libero il bosco.
0: Va bene che la pianta magari.
2: Comunque non andare nel bosco di sera.
0: No, quello no. Non sono una santa, come c'era la canzone, va bene. Ok, allora c'hai gnocchetti.
2: Ma il bosco saranno appezzamenti di terreno, ci saranno i proprietari.
0: Ho capito, però se non c'è un reticolato che non ti permette
2: no,
0: di...
2: No, tu entri, puoi entrare, vai dentro nel bosco e tanti mi hanno detto che trovano la macchina bucata.
0: Non è la prima volta, anche quando andavano, chi va in montagna, nelle montagne per i funghi.
2: Esatto, sì. Sì, trovano invece insomma andare a Piano Gentile al coso mi hanno portato via la borsetta, mi spacca il vetro dalla macchina.
0: Allora,
2: però l'ho trovata, l'hanno trovata.
0: Bravo.
2: Trovata la cosa.
0: Gente onesta l'ha trovata allora.
2: Sì.
0: Va bene,
2: dai, allora ti do la cosa. Allora prendiamo un 250 grammi di farina di castagne. Insieme alla farina di castagna ci mettiamo un 150 grammi di farina normale e si possono mettere dentro anche una patata o due. Allora, per sentire meglio il sapore della castagna dobbiamo aumentare un po' la farina di castagna e diminuire un po' l'altro, dipende di quanti gnocchi dovete fare, ma con un coso così ne fate per 4-5 anche per 6 persone. Facendo un paio di patate che poi le fate lesse con la buccia, poi togliete la buccia e li schiacciate. La farina va mescolata insieme alla farina di castagna, la mescolate bene, fate la vostra fontana, mettete ci vuole un uovo, un po' di sale e cominciate a impastare. Se vedete che è un po' troppo dura come pasta, potete aggiungere un po' di latte, non acqua, ma aggiungete un po' di latte, perché così rimane bello morbido. Poi fate le vostre cose, come fare gnocchi normali. Poi sul rebbio della forchetta, hai sentito cosa ho detto?
0: Sì, no, sto leggendo, sì, ti sto
2: il rebbio
0: seguendo.
2: Ho detto,
0: Come?
2: Col rebbio della
0: hai sentito il tuo forbito italiano che parli, va bene, il rebbio della forchetta.
2: Ho sentito,
0: sì,
2: fa finta da niente.
0: Hai acquisito dei punti,
2: fa finta da niente.
0: Con quella parola lì.
2: Esatto, fate il vostro rotolino o altrimenti ci sono in vendita delle coppe per rigare i gnocchi. Ci sono proprio delle cosine che sono in legno
0: sì.
2: Che hanno le righe che non ho mai trovato, non so dove andare a prenderla.
0: No, ci sono. No, io lo faccio con la forchetta.
2: Sì, però fai con la forchetta. Normalmente l'abbiamo sempre fatto con i rebbi.
0: Anche con la grattugia tanti lo fanno.
2: Tanti anche con la grattugia, dalla parte
0: pungente.
2: Sì.
0: Dall'altra parte.
2: Scuso.
0: Come fa a restare dall'altra
2: rimane.
0: Parte? Non resta dentro.
2: Vabbè, tu fai come vuoi.
0: Come voglio, va bene. Ma c'è gente che non li fa, che non li
2: puoi anche
0: che non
2: farlo.
0: Li ricama, cioè li fa così e basta.
2: Poi vanno conditi. Conditi, guarda, la sua morte è al burro e salvia. La sua morte è proprio al burro e salvia. O proprio se uno vuol proprio fare uno strappo alla regola, può fare anche con i funghi, con dei funghi trifolati e un po' di panna.
0: Sì, vai tu vai avanti a parlare.
2: Con i funghi trifolati e un po' di panna.
0: Anche
2: qua abbiamo i muti,
0: Vai avanti.
2: Non mi distrago, se tu mi distrai le persone.
0: Sto parlando col mio regista.
2: Sto parlando con i muti.
0: Ecco il regista. Vai.
2: Hai capito?
0: Sì, sì.
2: Cosa ho detto?
0: Non si dice, ho capito, eh?
2: Lo so che non si dice. Non è corretto.
0: Non è corretto.
2: Non è corretto.
0: Devi dire se ti sei
2: spiegato. Se sei spiegato bene. Mi sono spiegato bene.
0: Sì, ti sei spiegato bene con i porcini anche.
2: E puoi farlo anche con i porcini, con un... è un po' più pesantino.
0: Però con burro e
2: sabbia
0: sì,
2: e la sua morte.
0: Una bella, bella formaggiata, come si dice, di grana.
2: Sì, po' di grana se uno lo vuol mettere. Ma anche, guarda che anche con i porcini non è male.
0: Eh beh, certo,
2: non è male.
0: Ci sarà più, ancora più ricco, certamente.
2: Esatto. O ti metti anche con la panna, se uno vuole farlo come vuoi.
0: Allora,
2: e sono veramente buone.
0: Chiediamo al Dino se ci mette una canzone. Dai, ok, Dino. Okay.

0: Allora, va bene, allora, visto che ecco, va bene. Va bene. Allora, visto che insisti, ti do la cassola.
1: Bravo, dammi la cassola che ce l'ho lì, però io ce l'avevo sul
0: Va bene, comunque io ti do la cassola.
1: E faceva caldo e quindi non si poteva mangiare la cassola. Adesso fa un po' più freschino.
0: Esatto, fa un po' freschino, allora, però diciamo che le verze bisognerebbe prendere le verze, non quelle bianche,
1: quelle scure.
0: Scure. Le verze scure, quelle belle verza scura.
1: Una volta si aspettava la gelata delle verze.
0: Una volta si aspettava la gelata, adesso non gela più niente, neanche passarita.
1: Non gela più niente.
0: Che gela adesso. Non vedi che non c'è più?
1: No, l'anno scorso, guarda che mi ha gelato le piante, ha fatto...
0: Due?
1: Sì, avevo la pianta sul balcone.
0: A casa tua?
1: Congelata era.
0: Sì, perché a casa tua, perché sei sul terzo piano.
1: No, ha fatto qualche giorno che aveva gelato, guarda, te lo posso assicurare, perché mi ha gelato la mia clivia.
0: Vabbè, comunque le verze diciamo che si prendono così, però è difficile anche trovarle. L'unica cosa che puoi trovare le verze gelate ai tempi proprio delle verze, quando ci sono le verze, è di venire a Uboldo.
1: Sì, vengo a Uboldo per comprare le verze.
0: Sì, sulla strada che va verso l'Oceania, verso la Scaldina, tu guarda che c'è una fattoria. C'è una fattoria che le vende.
1: Ah, vende le verze.
0: Vende le verze, quello lì.
1: Aspettiamo d'inverno. Però io adesso volevo sentire un attimo la.
0: Va bene, allora prendiamo le verze, speriamo che le verze, se non sono così, mettetele nel freezer un attimino, poi le tirate fuori.
1: Cos'è che mi hai detto prima? Per mangiare la cassola al freddo devo.
0: Esatto, accendi il condizionatore.
1: Sì, lo metto.
0: Lo metti sui 15 gradi.
1: Così mi sembra
0: 13,
1: che faccia freddo.
0: Poi metti su il pastrano, il maglione, e poi ti mangi la cassola.
1: Mangi la cassola perché fa freddo.
0: Perché
1: va
0: fa
1: bene.
0: Freddo.
1: Va bene, ok. Seguiamo,
0: allora prendiamo le costine.
1: Sì.
0: Le costine, non che siano un po' in carne, le costine. Un po' le costine. Un bel cuin. Un codino. Sì, il codino.
1: Dove si trova il codino?
0: Lo trovi?
1: Io ho il pesce, sì, ma il codino.
0: Anche il pesce, il codino e il pesce. E poi le cotenne.
1: Ah, le cotenne sono quelle che mi piacciono più di tutto.
0: Ecco.
1: Verze e cotenne.
0: Ecco, le verze ce ne vorranno almeno per 4 persone, almeno 2 o 3. Verze, dipende un po' dalla grandezza. E poi dovete fare il conto. Per ogni pezzo di carne che mettete dentro, anche magari un pezzettino di lonza se volete metterlo dentro per dare un po' di sapore, dovete fare il conto di tutti gli ingredienti che mettete, almeno un etto e mezzo per ogni ingrediente.
1: Cioè per ogni costina per faccio un etto
0: e mezzo, due per ogni cosa,
1: mezzo.
0: Perché poi le costine, esatto.
1: Per
0: le
1: la costine si ritira.
0: Esatto, e poi la verza si ritira. E anche come costine, così devi pensare che le costine, se tu prendi due etti di costine, devi fare il conto che poi dopo c'è dentro l'osso, non mangi niente.
1: Sì.
0: Quindi,
1: e i verzini di solito a me non vanno tanto, però
0: a me non è che piacciono molto i verzini, però ci mettono dentro anche i verzini per dare un po' di sapore, ci mettono dentro i verzini. Ecco, allora si fa un bel. Si prendono le verze, si fanno scottare da una parte in modo da tirare via un po' di acqua, che è quella che magari può essere indigesta, cioè invece chi la mangia va benissimo, non è un problema.
1: Poi
0: si fa un trito di la cipolla, il sedano, carote, si fa un bel trito, tritiamo per bene. Le facciamo rosolare un po' olio, questa vergine di oliva, si fa rosolare la cosa, poi si mettono gli ingredienti, la carne, si va avanti a cuocere un po' la carne, quando la carne è quasi cotta gli si mette un po' di salsa, chi la vuole, chi invece la vuole fare bianca la fa bianca.
1: Di solito io la vedo bianca, no?
0: Di solito si mette bianca, no, si mette anche un po' di sugo, si mette un po' di sugo, ecco. E niente, date salare, pepare. Le cotenne, Le cotenne andiamo prima a sgrassarle un po', le cotenne, perché almeno così.
1: Ma sono già sgrassate, le vendono proprio già.
0: Le vendono che sono già, però chi le piacciono, li fai cuocere un attimino, gli dai un bollo. Gli dai una bollitura, sgrassi un po', li tiri fuori, poi li metti già quasi quasi cotte. Io li metto dentro così come sono, diciamo. Però per togliere magari qualcuno che vuole meno grassa la roba, deve per forza farle così.
1: Quindi sì. si fanno bollire un attimo,
0: lascia giù un po' di grasso, poi li rimetti dentro. E poi vai avanti la cottura, stare attenti di non farla attaccare.
1: Certo.
0: Poi naturalmente ci va un po' di sale e un po' di pepe.
1: Mm-hmm.
0: La salvia abbiamo detto.
1: Quanto ci vuole a cuocere?
0: È un paio d'ore circa. Però ecco, anche lì bisogna stare attenti, perché i tipi di cottura, la prima roba da fare sarebbe quella di fare, almeno lasciarla andare quasi mezz'oretta, diciamo, le carni. Perché siccome la verza noi l'abbiamo scottata prima, va a finire che quando le carni sono cotte, o cotte quando si stacca dall'osso, la verza diventa in poltiglia, spappolata.
1: Spappolata.
0: No. Allora bisogna lasciar cuocere bene la carne, diciamo che arriva quasi alla cottura finale, e dopo ti metti le verze.
1: Non è che mettendole all'ultimo così.
0: Non vai a metterle all'ultimo, le metti mezz'ora prima.
1: Perché sennò non prendono.
0: Non prendono il sapore. Tenere, guardare bene i tempi. Perché se tu metti dentro le verze, che intanto che dopo ti trovi la poltiglia, perché vanno tutti in
1: franciam,
0: vanno tutti in franciam.
1: Sì, se la fai andare due ore, cioè,
0: esatto. Allora tu prima fai cuocere un attimino le carni, poi la verza la metti dentro dopo e sei a posto. Anche se la verza tante volte tanti non la fanno neanche, io non la faccio neanche scottare la verza, la metto dentro così e punto, basta. Faccio magari mezz'ora, 20 minuti la carne e poi dopo metto dentro la verza e cuocio lo stesso insieme alla carne, per non star lì a fare due pentole e rompere.
1: Sì, è un po' noiosa.
0: Mentre invece quando la faccio per tanti, no. Allora lì faccio proprio, scotto le verze.
1: Ah, ecco, cioè se la fai per te che siete in pochi, la fai un po' di
0: così.
1: Non dico di corsa, però ecco, meno.
0: Non è di corsa, sono fermo, sono seduto.
1: Però invece quando si fa per tante persone, di solito.
0: Esatto, allora sì, allora niente, allora devi seguire le regole
1: perché venga,
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, perché
1: ovviamente.
0: Dopo deve venire bene, okay. Poi salata e pepata e via.
1: Bene, bene.
0: Ecco. Però un po' di salsa ci va dentro,
1: Tu dici che
0: sì, non so,
1: perché io sinceramente non l'ho mai fatta. Io mi limitavo a mangiare la tua quando facevi le verzate per 50 persone, quella lì, che poi mi riservavi. No, sono venuta anche a mangiare, però mi riservavi sempre la tua vaschetta. Adesso non porto a chi più niente, non so io come mai.
0: Adesso quando la faccio te la porterò.
1: Siamo invecchiati.
0: No, quando la faccio te la porto.
1: Va bene, bravo.
0: Sicuramente.
1: Già devo mangiare quella lì che ho a casa.
0: Ecco, allora adesso ti do dei medaglioni di vitello ai funghi.
1: Ecco.
0: Che sono buoni. Sono i funghi.
1: Sei minutini
0: riusciamo a fare tutto, dai. Allora prendiamo un 400 grammi di funghi porcini freschi, vai a raccoglierli.
1: Ascolta, ma io che ho là quelli surgelati li utilizzo.
0: Vanno benissimo, anche quelli surgelati vanno benissimo.
1: Sì.
0: Facciamo per quattro persone, diciamo, un 8 fettine di vitello, diciamo tra il tutto un mezzo chilo.
1: Sì.
0: Di roba, ecco. E quando abbiamo detto i funghi freschi, un po' di burro, facciamo una noce di burro, l'olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco secco, due cucchiai di farina, sale e pepe bianco appena macinato. Quindi facciamo prima i funghi. I funghi facciamo trifolati a parte, che noi diciamo con olio extravergine di oliva siamo a posto. Facciamo le nostre cotolette. le facciamo le nostre cotolette. Una volta che le cotolette, devi le cotolette per dargli un buon sapore.
1: Non sono cotolette, sono...
0: Sì, sono medaglioni, quel che le fettine di vitello. Fettine, non cotolette, sì, puoi fare anche le cotolette, ma comunque le fettine,
1: certo,
0: di vitello.
1: Certo, certo.
0: Prima metti a posto i funghi e fai i funghi ben trifolati, ben saporiti, con il suo prezzemolo e aglio, sei a posto. Non ho preso il prezzemolo, sono andato a fare la spesa e non ho preso il prezzemolo.
1: Ecco, adesso, va bene.
0: Ecco, fa niente, andrò un'altra
1: volta.
0: Lo prendi
1: dopo.
0: E fai il suo bel, cose che sono trifolati. Quando tu fai le fettine, che le fai nel burro, devi solamente scottare da una parte e dall'altra, poi li metti dentro i funghi. Non li fai cuocere subito.
1: Scottare in olio burro, zazzac, così?
0: Appena appena,
1: sì.
0: Sotto e sopra, okay. Subito, e poi li metti...
1: Poi li butto dentro i funghi che abbiamo trifolato.
0: Che abbiamo già trifolato prima.
1: Sì.
0: Così prendono ben sapore.
1: Ah, ecco. Sì.
0: Capito?
1: Sì,
0: così
1: sì,
0: prendono
1: sì.
0: Ben sapore anche le cotolette.
1: E poi vai avanti.
0: Poi dopo vai avanti a farle cuocere un attimino, sì, perché tanto le fettine sono. I funghi sono già cotti, sì. Quindi. E poi dopo li servi.
1: Buono.
0: Li servi con dei crostoni di polenta abbrustolita, sei veramente a posto. E tu hai mangiato fatto una bella.
1: Non ricordo, ma vanno
0: prezzetto.
1: Infarinate le fettine?
0: Le fettine sì, vanno un po' infarinate.
1: Infarinate, sì, per fargli fare
0: ma proprio infarinate appena appena,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: proprio gli fa un po' di.
1: E scrollate bene.
0: Esatto.
1: Perché non ci sia.
0: Poi sia infarinate che non. Comunque,
1: certo,
0: meglio,
1: certo.
0: Sarebbe meglio infarinarle.
1: Poi con i funghi, buono.
0: Da un buon,
1: sì,
0: fai una...
1: veloce da fare, perché una volta...
0: È veloce,
1: ripeto,
0: da fare.
1: Io ho i porcini surgelati che utilizzo...
0: sono buonissimi i porcini,
1: sì,
0: anche fare il risotto con i porcini
1: sì,
0: surgelati.
1: Quello sì,
0: sono
1: però
0: buoni,
1: anche se fai i funghi trifolati, li metti dentro ancora gelati, ancora
0: sì,
1: ghiacciati,
0: sì.
1: E li, così non... Non diventano molli, capito? E quindi vengono bene e poi li aggiungo appunto alle fettine oppure per il risotto con i funghi, a cui aggiungo però sempre anche qualche fungo secco, perché gli danno proprio un bel saporino anche quelli lì secchi.
0: Sì, perché...
1: Sì, sono un po' tosti. Va bene, Sergio, siamo arrivati al termine della nostra mezz'oretta e chiediamo poi al nostro Dino di terminare la trasmissione con una canzone. Noi adesso ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti e buon ascolto e buona settimana con le trasmissioni di Radio Orizzonti in blu.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Richard Gere. La libertà di andare in bianco. Nel secolo in cui i maschi over 60 si ammazzano di skin care e ritocchini, lui ha 77 anni, non si tinge neanche i capelli e forse per questo lo amiamo fin dai tempi di American Gigolo, quando era un giovane che sembrava un vecchio.
1: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
2: Nutrizione on air, la voce degli esperti.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Nutrizione on air, la voce degli esperti. Io, come ogni mese, sono Silvia Ambrogio, biologa nutrizionista e giornalista scientifica, e oggi vi propongo un piccolo esperimento. Vi dico quattro parole e voi provate a immaginare che cosa abbiano in comune. Le parole sono lipedema, PMOS, che è una sigla ovviamente, demenze e infiammazione. E beh, a prima vista niente, non hanno nulla in comune. Le prime due riguardano quasi esclusivamente le donne, una riguarda soprattutto chi invecchia e l'ultima sembra riguardare tutti e nessuno, perché ormai la troviamo ovunque, sulle etichette degli integratori, nei titoli dei video, nelle chiacchiere al bar. Eppure queste quattro parole sono i temi del nuovo ciclo percorsi di nutrizione funzionale, la proposta che porterò quest'anno all'interno della proposta di Unitre Saronno, con la formula che chi mi ha già seguito negli anni passati conosce, quindi a tavola con quattro incontri, ognuno dei quali dedicato a uno di questi quattro temi. Non vi racconterò il programma perché non è questo lo scopo della puntata. Vi racconterò invece perché ho scelto proprio questi temi e soprattutto qual è il filo logico che li lega, perché credo che questo filo possa servire a chiunque ci sta ascoltando, anche quindi a chi a un incontro non verrà mai. Il filo è questo: proviamo a cominciare a dare il nome giusto alle cose. Ecco, sembra una questione di vocabolario, invece è proprio una questione di salute. Il nome che diamo a una condizione decide dove guardiamo, che cosa cerchiamo e che cosa invece ignoriamo. E in tutti e quattro i temi, negli ultimi anni, il nome o il modo in cui lo usiamo è cambiato. A volte ufficialmente, con un nuovo nome scritto sulle pagine di una rivista scientifica, a volte in modo un po' più silenzioso, perché la ricerca ci ha costretti a guardare la stessa parola con occhi diversi. E parto proprio dalla più abusata, l'infiammazione. Ecco, se c'è proprio una parola che negli ultimi anni possiamo dire che ha fatto carriera, è proprio questa. Cibi antinfiammatori, dieta antinfiammatoria, sgonfiati e disinfiammati in 7 giorni, slogan come questi, diciamocelo, che lo vediamo un po' dappertutto. Ecco, il rischio quando una parola è ovunque è che finisca per non significare più niente. Proviamo allora a rimetterla a fuoco. L'infiammazione in sé, l'abbiamo ripetuto più di una volta, non è un nemico, è una risposta di difesa molto preziosa. Quando vi tagliate un dito e la zona si arrossa, si scalda e si gonfia, quello è il sistema immunitario al lavoro, è un'infiammazione acuta. Si accende, fa il suo lavoro indispensabile, si spegne. Il problema nasce quando non si spegne del tutto, quando resta accesa a bassa intensità per mesi o per anni, senza in realtà dare alcun segno evidente. È quella che in letteratura spesso chiamiamo infiammazione cronica di basso grado e che non ha niente di spettacolare. Non fa male, non si vede e non si sente. Ecco il primo falso mito: la pancia gonfia dopo cena non è il termometro della vostra infiammazione. Il gonfiore addominale può dipendere da tantissime cose, dalla fermentazione di alcuni alimenti, dalla velocità con cui mangiamo, dalla motilità intestinale al famoso stress. Merita attenzione, certo, ma non è una misura di un'infiammazione sistemica di cui parla la ricerca. Attenzione davvero a questo punto, perché tutti i sintomi che abbiamo oggi vengono ricondotti a questa infiammazione silente. Ma non è così. Di quella infiammazione silenziosa sappiamo alcune cose con buona solidità. Ecco, una revisione molto citata, pubblicata su Nature Medicine nel 2019, quindi ormai quella che noi chiamiamo in gergo tecnico pietra miliare della scienza, la descrive proprio come un denominatore comune a molte malattie croniche cardiovascolari, il diabete di tipo 2, molte forme tumorali, le malattie degenerative. Sappiamo che è alimentata da fattori concreti: l'eccesso di grasso addominale o viscerale, la sedentarietà, il sonno insufficiente, lo stress cronico e un'alimentazione povera di fibre ricca di prodotti ultraprocessati. Anche è legata ad alcune alterazioni del microbiota intestinale, però ripeto, non basta una cattiva digestione per fare un'infiammazione cronica. Notate una cosa, in questo elenco che vi ho citato prima non c'è un singolo cibo, non c'è la curcuma che spegne l'infiammazione, né lo zenzero, né l'estratto di tè verde del mattino. Ci sono abitudini, ci sono schemi, ci sono contesti, è il secondo punto fermo. L'evidenza più solida riguarda i modelli alimentari nel loro insieme e la dieta mediterranea è il più studiato, non i singoli alimenti miracolosi. Una molecola può essere interessante in laboratorio, mentre nella vita reale conta la somma di ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno, insieme a come dormiamo, a come viviamo, a quanto ci muoviamo. Non serve la perfezione, assolutamente, servono delle priorità ben concrete. E direi che dopo un bello sacco musicale potrei indicarvi da dove cominciare, senza ovviamente stravolgere la vostra vita. Buon ascolto.

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Prima della pausa musicale stavamo parlando di infiammazione, di come in realtà non dia segni quella di cui stiamo parlando, quindi quella silenziosa appunto, e di come si può cominciare a prendersi in cura per non arrivare ad essere infiammati cronici senza stravolgere la nostra vita. La prima leva in termini di priorità che vi posso dare è quella di portare in tavola ogni giorno verdura, legumi, cereali integrali e frutta, un po' perché è ovviamente il mio pane quotidiano, un po' perché insomma noi mangiamo almeno 3 volte al giorno per tutta una vita, quindi il cibo è davvero una leva fondamentale. Le fibre sono il cibo del microbiota, il microbiota ben nutrito produce sostanze che contribuiscono a tenere a bada l'infiammazione, questa è la ragione principale. La seconda leva importantissima è il sonno, che è la leva però più sottovalutata, e la terza, di cui per fortuna si parla abbastanza, è muoversi ogni giorno, anche solo camminando. Come vedete, niente di esotico e soprattutto niente da comprare, ed è proprio per questo che funziona poco sui social questa tematica dell'infiammazione. C'è anche un altro punto molto importante: l'infiammazione cronica di basso grado non si autodiagnostica. Esistono dei marcatori che il vostro medico può richiedere e valutare, come la proteina C reattiva ad alta sensibilità, e vanno sempre letti nel contesto clinico. Non la si deduce da una sensazione né tantomeno da un test acquistato online. Fate davvero attenzione. Perché sono partita da qui? Perché dei 4 temi di cui vi ho parlato prima, l'infiammazione rappresenta sicuramente un argomento da approfondire in una lezione a parte, ma è anche una specie di lingua comune che attraversa gli altri 3 temi. Una lingua comune però non è una spiegazione universale, non è che è tutto infiammazione. Questa è una frase che semplifica davvero troppo, però è sicuramente un filo conduttore. Gli altri 2 temi che ho scelto di trattare quest'anno nel corso Uni3 riguardano milioni di donne e sono sui social diventati terreno davvero fertilissimo per i miti, motivo per cui ho deciso di affrontarli. Vi direi di ascoltare un'altra canzone e poi di entrarci.

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Adesso parliamo di un nome che è cambiato davvero ufficialmente e pochi mesi fa. Per decenni l'abbiamo chiamata sindrome dell'ovaio policistico o PCOS. Nel maggio di quest'anno, con un articolo pubblicato su Lancet, al termine di un percorso di consenso internazionale che è durato più di 10 anni, il nome è cambiato. Oggi si chiama PMOS, ovvero Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, che in italiano possiamo rendere come sindrome ovarica metabolica poliendocrina. Non so quale sia più facile da ricordare. Riguarda circa una donna su 8, quindi non poche, e il vecchio nome era sbagliato proprio nel punto più visibile, perché parlava di cisti. Molte donne con questa condizione non hanno affatto un quadro policistico e gli stessi esperti hanno documentato che non c'è un aumento di cisti ovariche. Quelle immagini che all'ecografia un tempo sembravano delle cisti sono in realtà dei follicoli che si sono fermati nel loro sviluppo. Che cosa ha comportato per tanti anni l'aver dato un nome, passatemi il termine, sbagliato? E il fatto che tante donne si sono sentite dire: l'ecografia è normale, quindi non hai la PCOS, e sono rimaste senza diagnosi per anni. Il nuovo nome mette invece al centro gli ormoni e il metabolismo, l'insulinoresistenza, l'eccesso di androgeni, un rischio aumentato di alterata tolleranza al glucosio, il diabete gestazionale, le dislipidemie, l'ipertensione, e un impatto importante sul benessere psicologico. Non è un problema delle ovaie, è una condizione che attraversa tutto l'organismo e tutta la vita. Ecco perché questo cambio di nome merita degli approfondimenti. È una condizione da conoscere e molto, come vi dicevo, abusata sui social. Arrivano tantissimi miti e falsi miti. Io ne ho scelti 3 che sono quelli che incontro più spesso. Il primo è quello di dover eliminare degli alimenti, in particolare glutine e latticini. Ecco, non esiste un'indicazione generale in questo senso. Se c'è una celiachia o un'intolleranza documentata, per carità, il discorso cambia, ma l'esclusione a tappeto non è assolutamente sostenuta da nessuna linea guida internazionale. Seconda falso mito: l'inositolo cura la policistosi ovarica. Adesso, per praticità, ve la chiamo ancora così. No, l'inositolo è sicuramente un composto che trovate negli integratori, che ha delle linee guida internazionali ben solide, ma non basta a curare, non è la soluzione. Il terzo punto, secondo me più doloroso, è: se sei in sovrappeso è colpa tua, basta dimagrire. Ecco, non è così facile. L'insulinoresistenza in questa patologia rende la gestione del peso oggettivamente più difficile. Il peso conta, ridurlo è indispensabile, ma da qui a renderlo facile è un'altra storia. Stessa cosa, stessa sorte un po' per l'altra patologia che affronterò quest'anno, che è il lipedema. L'ipedema è stato descritto per la prima volta nel 1940 e solo nel 2022 compare come entità clinica autonoma nelle

Una volta diagnosticato, ci sono delle indicazioni nutrizionali specifiche, non sono ancora tantissime, ma le abbiamo nelle linee guida. Però anche questa tematica si presta molto a miti e falsi miti, e se mi seguite ormai da anni sapete che per me è un po' una battaglia quella di cercare di scardinare tutto quello che è mediatico e vuole vendervi qualcosa. Continueremo il mese prossimo a parlare di questi argomenti e ovviamente, se vi fa piacere, iscrivetevi all'Uni3 a Saronno, che tra i tanti corsi che offre mette a disposizione anche il mio. Buon mese!

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Ben ritrovati. Una cedola del 5% può rendere meno del 5%? Assolutamente sì, perché la cedola e il rendimento non sono la stessa cosa. Immaginiamo un'obbligazione con valore nominale di 100.000 euro e una cedola annua del 5%. Ogni anno paga 5.000 euro di cedola, ma supponiamo di comprarla sul mercato a 110. Per investire 100.000 euro nominali dobbiamo quindi spendere 110.000 euro. I 5.000 euro di cedola non rappresentano più il 5% del capitale che abbiamo effettivamente investito. Sono circa il 4,5%. Ma manca ancora un pezzo. Immaginiamo che alla scadenza manchino 3 anni. In questi 3 anni riceveremo 15.000 euro di cedole, 5.000 per ogni anno. Alla scadenza però l'obbligazione verrà rimborsata a 100, quindi 100.000 euro. Noi ne avevamo pagati 110.000. Abbiamo quindi guadagnato 15.000 euro di cedole, ma perso 10.000 euro tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso. Il guadagno lordo complessivo è soltanto 5.000 euro. Tenendo conto anche del momento in cui arrivano i flussi, il rendimento effettivo a scadenza è circa l'1,6% all'anno. E non il 5. Ecco perché quando valutiamo un'obbligazione, guardare soltanto la cedola può essere molto fuorviante. Bisogna osservare il prezzo, il rimborso, gli anni che mancano alla scadenza e il rendimento effettivo. La cedola ci dice quanto paga il titolo, il rendimento ci dice quanto sta realmente rendendo il nostro investimento, anche chiamato in finanza il TIR. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Territorio e salute, in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Giancarlo alla regia. Oggi il nostro ospite è la dottoressa Valeria Caso, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
2: Che è la direttrice della neurologia presso l'ospedale di Saronno, ma anche un incarico presso l'ospedale di Perugia, o l'ha avuto?
4: Io ho lavorato 20 anni a Perugia, sì.
2: È specialista di fama internazionale per quanto riguarda la neurologia ed è presidente della Società Scientifica Mondiale dedicata all'ictus con sede a Basilea. Ho detto tutto bene?
4: A Ginevra.
2: A Ginevra.
4: Ginevra.
3: Ecco. Si è spostato un po'.
2: Va bene. Bene, allora benvenuta con
4: grazie.
2: Noi e parliamo di un tema di grande attualità, la neurologia, che sembra che comprenda tanti aspetti del nostro essere, del nostro cervello. Dico bene, prego,
4: sì,
2: le do la parola.
4: Grazie di avermi invitato. E diciamo, per me la neurologia è sempre stata la branca più affascinante della medicina, però se ci fosse qui l'internista o il chirurgo direbbe la stessa cosa, con la stessa enfasi. Per noi il cervello è stato per tanti anni una scatola nera, cioè chiusa, dove non si poteva arrivare. Negli ultimi anni la ricerca è andata molto avanti e stiamo capendo molte cose. Quando io ho iniziato a fare il neurologo mi dicevano: sì, tu farai delle diagnosi molto eleganti, tutti faranno brava, hai nominato una patologia molto particolare, ma non hai cura. Questo per fortuna è cambiato e adesso abbiamo una neurologia che si può curare. Anche le patologie neurologiche più di cui avevamo più paura, tipo l'ictus, ci sono le
3: più grave.
4: Sì, questo è un grosso cambiamento. E qui a Saronno, che noi diciamo siamo il primo ospedale più vicino all'area metropolitana di Milano, della AST Valle Olona, cerchiamo di coprire un po' tutte le patologie neurologiche.
3: Ecco.
4: Una chiaramente la sclerosi multipla, che è la patologia delle giovani donne soprattutto. Non significa che gli uomini non sono colpiti, ma è una malattia degenerativa che interessa le fibre nervose e il cervello, per cui queste giovani donne iniziano a avere dei sintomi neurologici aspecifici, magari all'improvviso hanno dei formicoli diffusi, il genere inizia con un calo del visus e chiaramente inizia una malattia che è cosiddetta, era quando ho iniziato io a fare il neurologo, abbastanza invalidante. Adesso con le nuove cure che noi facciamo, e in particolare il dottor Nasuelli, che è diciamo responsabile del centro sclerosi multipla, noi questi pazienti li portiamo molto lontani. Sono giovani donne che hanno le loro famiglie, i figli, possono comunque avere una vita, chiaro, ogni vita
3: sì,
4: con
3: controllata,
4: una
3: normale, ma controllata.
4: È una via, cioè è chiaro, cambia il destino di una persona con una diagnosi di malattia, cambia chiaramente, anche se magari la sintomatologia è minima, però l'idea, la paura, tutto per questa giovane donna o questo giovane uomo cambia. Però adesso sappiamo, possiamo offrire un percorso di cura. Poi quello che facciamo anche è parliamo di malattia di Parkinson, un altro, cioè l'esempio che è rimasto in tutti i nostri vissuti è Papa Paolo Giovanni II. Noi abbiamo visto quello che è stato, quello può essere l'impatto della malattia di Parkinson. Adesso con le nuove cure, noi adesso stiamo facendo anche delle cure di secondo livello presso l'ospedale di Saronno con la dottoressa Garì, e vediamo dei risultati che per me, quando ho iniziato a fare questo lavoro, erano impensabili. Cioè persone con delle importanti discinesie riescono a controllarli, e questo vuol dire
3: questo per il Parkinson.
4: Per il Parkinson.
3: Ecco, scusi, faccio un passo indietro.
4: Sì.
3: La sclerosi multipla è ereditaria o c'è una predisposizione?
4: Allora, lì c'era ereditaria sicuramente no, ci sono stati sporadici casi familiari, quello è stato descritto, però sono più che altro sporadici, e si è pensato a delle regioni, per esempio si vedeva che
3: anche a zone.
4: Zone. Però adesso, secondo me, anche quello non è detto, perché quanto noi nel mondo cosiddetto occidentale siamo più bravi a diagnosticare, perché voglio vedere se in Brasile, in una favela, un paziente si ammala di sclerosi multipla, ha tutta la possibilità di essere diagnosticato. Per cui anche questa differenza di prevalenza, incidenza, è tutta da vedere.
3: Mi scusi per l'interruzione, ma avevo in mente questa domanda.
4: Sì, adesso
3: parliamo ancora del Parkinson.
4: Sì, il Parkinson, come dicevo, c'è la dottoressa Garri che fa queste terapie di secondo livello, e appunto con le risultati strepitosi, perché l'idea, col tremore non saper tenere neanche una forchetta in mano, cioè, per una persona vuol dire uno non, cioè, questo paziente sta a casa, non esce più, non vuole vedere nessuno, perché si vergogna,
3: c'è un isolamento sociale, infatti.
4: Che è la cosa, infatti la malattia neurologica finalmente è uscita da casa. Perché noi abbiamo avuto delle campagne bellissime per la malattia oncologica, anche donne che all'inizio, le prime donne che sono state, a cui è stato per esempio asportato il seno, si sono fatte vedere, e quello è stato il grande cambiamento. Certo. Il paziente disabile
3: tende a nascondersi un
4: po', e questo è una cosa che noi cerchiamo in qualche modo di dire: non lo fate più, fatevi vedere, venite in ospedale, che noi vi possiamo comunque aiutare, e non cercate di nascondervi. C'è in questi 30 anni, anche verso la disabilità, per fortuna, un grosso cambiamento. Dobbiamo solo mantenere questa sensibilità che abbiamo sviluppato negli ultimi 30 anni, insomma.
2: Per quanto riguarda la demenza e l'Alzheimer, rientra sempre all'interno della vostra specialità?
4: Sì. La demenza adesso, e noi sapremo che noi siamo il cosiddetto continente grigio, perché noi, Europa, il mondo occidentale, ci aspettiamo un aumento esponenziale dei casi di demenza.
3: Demenza senile stiamo parlando.
4: Degenerativa. Poi degenerativa, per modo di dire, perché abbiamo visto che la maggior parte delle demenze è mista. Perché noi abbiamo, c'è una componente degenerativa che è dovuta al deposito del cosiddetto beta-amiloide a livello del cervello, però in realtà abbiamo visto che questa patologia peggiora quando c'è un quadro vascolare molto importante. Per cui anche qui c'è sempre c'è un filo che collega il controllo della vita sana, cioè non fumare, cercare di controllare il peso, controllare la pressione, dislipidemia, diabete, che ha un impatto molto positivo sull'impatto della demenza. Per cui ci sono sicuramente delle forme pulite, cosiddette di Alzheimer, cioè che dove c'è solo produzione di beta-amiloide, però la maggior parte dei casi è una forma mista, dove abbiamo sia la patologia vascolare che incide sulla patologia degenerativa. Adesso, a livello di ASST, il centro per eccellenza per la demenza è chiaramente Gallarate, che hanno una lunga storia di studi sulla demenza, e questo noi facciamo, la diagnosi di primo livello, facciamo tutta la testistica, inviamo però le cure di secondo livello, comunque noi li inviamo a Gallarate, però essendo una grande
3: ASST, ognuno ha una, si specializza. Per avere un'eccellenza di tutto,
4: si sposta,
3: però insomma è già un bel livello anche questo di Saronno, perché infatti si riesce a già diagnosticarlo e poi a infilarlo e indirizzarlo in quelle che sono le cure,
4: e
3: quindi è importante, e è un campo molto molto vario, perché
2: quali sono le patologie neurologiche che stanno aumentando maggiormente? E poi tra i giovani
4: purtroppo vediamo, e questo è un po' la colpa nostra, l'aumento anche delle patologie cerebrovascolari, anche per lo stile di vita. Vediamo, quello che ho notato io, mi sono sempre, la mia vita mi sono occupata di patologie di genere delle donne. Quello che vedo io adesso, c'è un gruppo di uomini che è molto più colpito delle donne. Sono uomini tra i 50 e i 70 anni, non ben controllati, spesso arrivano con sì, belli in carne, insomma, sovrappeso, per non dire obesi, fumatori, ipertesi non controllati. Cioè, la cosiddetta generazione boomer o X generation, rispetto ai nostri grandi anziani, sono messi peggio, e sono anche la maggior parte delle
3: anche le donne. Sì.
4: Le donne c'è stato un aumento anche lì, non così evidente, perché noi arriviamo sempre un pochino dopo, no? Essendo protette fino alla menopausa dai nostri ormoni, dall'estrogeno, eccetera, però purtroppo ci stiamo arrivando anche noi. E questo fatto di una grossa fetta di pazienti, cioè i boomer, che adesso hanno 50-70 anni, tra i 50 e i 70 anni, questo sarà un grosso, grosso problema anche per il sistema sanitario. Infatti,
3: arriveranno tutti a un
4: tutti insieme, perché
3: l'età non è scaglionata come magari succedeva prima, adesso quel fatto anche di che arrivano tutti.
4: Questi, infatti.
3: Questo problema
4: è un grosso problema, perché si scontra col momento che abbiamo meno medici e meno infermieri, perché diciamo anche in neurologia, quello che vedo, la parte più importante è il lavoro interdisciplinare tra le varie professioni. Medici, io ho bisogno di medici eccellenti, ma ho bisogno anche di infermieri e OS e tecnici eccellenti, perché sono pazienti disabili, sono pazienti che hanno delle esigenze particolari, pazienti che non sempre sono, cioè non, magari anche il dolore non riescono a comunicarlo in maniera giusta. Cioè, quanto mi può il lavoro che mi fa un infermiere di alto livello, cioè non, è impagabile quello, certo. Cioè, diciamo.
3: E questo lo sentiamo dire un po' da tutti i medici che si stanno susseguendo, e tutti hanno questo problema soprattutto dell'infermiere, che non ce ne sono, insomma, ecco.
4: Sì, mentre per esempio in Inghilterra hanno cominciato a valorizzare questa figura, magari ci sono anche degli infermieri che possono prescrivere, e delle volte è follia che mi devono chiedere se possono dare un paracetamolo quando magari sono delle, cioè, che per una febbre, che a casa fanno la stessa cosa, capito?
3: Sì,
4: cioè,
3: sì.
4: È follia, cioè questo cioè, giustamente, se io non stimo, cioè io faccio laureare una persona, cioè gli do una laurea,
3: certo, quindi le do anche la possibilità di essere responsabile di quello che poi potrà fare o prescrivere.
4: Certo.
3: Insomma, è un po' il sistema.
2: Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista alla dottoressa Valeria Caso, direttrice della neurologia dell'ospedale di Saronno. Abbiamo già fatto, come dire, un excursus un po' su tanti argomenti, però insomma volevo farmi specificare meglio quanto incidono lo stile di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, insomma il sonno, anche non so se incide anche il sonno sulla salute del cervello. Prego.
1: Allora, questo è diciamo un cavallo di battaglia da sempre. Prendiamo l'ictus, ok? Certo. 80% dell'ictus è prevedibile, ok? Cioè, se noi avessimo uno stile di vita adeguato, con camminata regolare, sonno regolare, i cosiddetti sonni pomeridiani, che sono più di mezz'ora, non ci fanno bene. Cioè, un conto è il breve sonnellino, però tutto ciò che è dopo non ci fa bene al cervello. Il fumo, l'alcol è per il cervello, non ama l'alcol, ok?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: proprio
0: certo.
1: Non. Poi è chiaro, il bicchiere di vino magari uno lo beve, però è sempre la quantità, i superalcolici, il cervello non li ama. Questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente quando lo beviamo.
0: Certo.
1: Il fumo, appunto il sovrappeso, si è visto adesso con tutti questi farmaci nuovi che fanno dimagrire, quanto incide anche sul rischio vascolare, per cui assolutamente lo stile di vita sano e cercare anche lo stress. Cioè, noi abbiamo visto per esempio la depressione nella donna, che è un campo che conosco molto bene, cioè l'isolamento sociale e la depressione aumentano i fattori di coagulazione e aumentano diciamo il rischio di ictus. È chiaro, l'Italia è stata un po' sempre l'isola felice perché aveva una situazione di famiglia molto grande, di supporto, mutuo supporto. Questa è una società che sta altamente cambiando, sta diventando più metropolitana, la gente è più isolata, l'aria, abbiamo l'inquinamento, tutte queste cose incidono negativamente sul nostro potenziale di vita lunga, perché la medicina da un lato sta migliorando, sta trovando delle cure sempre più adeguate, sempre più personalizzate, mentre allo stesso tempo fuori noi ci nutriamo di processato. È banale quello che dico, ma il fatto che non si cucina più nelle case sicuramente non è una cosa buona, perché ingredienti semplici, che quello della cucina italiana, la cosiddetta dieta mediterranea, non c'è più, e questo è un grosso problema. La camminata, spesso, cioè, i tempi sono talmente stretti che quella mezz'oretta di camminata non si trova più. E sempre tornando al discorso di prima, quella fascia che adesso sta lavorando, 50-70 anni, lo vediamo, vediamo anche i dati statistici, chi è stato assunto negli ultimi mesi, negli ultimi 4 anni, sono gli over 50, per cui questa è una fascia di età molto a rischio, che non ha tempo, non riesce ad avere uno stile di vita adeguato, e questo è un grosso problema.
0: Ho capito. Beh, quindi è importantissimo anche come lo stile di vita.
1: Sì.
0: Ecco, volevo chiedere un'altra cosa, abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo andare avanti tranquillamente. Come stanno cambiando con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie il vostro lavoro, i vostri interventi?
1: Allora, l'intelligenza artificiale, anche qui abbiamo luci e ombre su qualsiasi cosa. Le luci possono essere che ci aiutano a fare lavoro più veloce, perché molto, cioè, consideriamo che c'è sempre una parte del nostro lavoro che è mera routine.
2: Sì.
1: Se questa la potessimo affidare all'intelligenza artificiale, va bene, sempre supervisionato da noi.
2: Certo.
1: Per esempio nella radiologia si è visto che l'accuratezza è 80% dell'intelligenza artificiale, ok? È chiaro, il radiologo che si mette con le braccia incrociate e lascia fare la macchina non va bene così, però il radiologo che, diciamo, lavora insieme alla macchina sicuramente arriva un'accuratezza molto più elevata di quello che
2: certo.
1: era prima. noi personalmente, quello che facciamo noi e che sto facendo io ancora con la mia vecchia università, è un progetto di intelligenza artificiale sul riconoscimento dei segni dell'ictus. Per esempio, ci sono dei movimenti oculari, il cosiddetto nistagmo, che per il non neurologo spesso non sono così intuitivi rispetto al neurologo. Allora, in alcune zone che non sono così serviti con lo specialista, in questo caso, diciamo, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare per scremare il paziente che necessita di un trattamento di riperfusione molto veloce. E questo abbiamo visto anche qui, siamo arrivati a una accuratezza quasi del 90% su alcuni sintomi, sì, 95% per esempio sui movimenti oculari.
0: Ho capito. E quindi, insomma, è un aiuto anche quello dell'intelligenza artificiale. Sì. Ecco, quali sono le innovazioni più promettenti nella diagnosi e nella cura delle malattie neurologiche, se ci sono?
1: Ci sono. C'era quel caso di cronaca di quel ragazzino che aveva sviluppato un meccanismo di intelligenza artificiale per riconoscere i primi sintomi del Parkinson.
2: Ah, ecco.
1: Per esempio, possiamo adesso, in una, appunto, diciamo sempre popolazione, poi noi siamo il paese secondo più anziano al mondo, cioè ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che possono precocemente riconoscere i primi sintomi del Parkinson, della demenza, quello che stiamo lavorando noi, il riconoscimento dell'ictus ischemico, poi chiaramente la radiologia, perché oramai è come noi abbiamo una risonanza che abbiamo guardato con gli occhi umani, ok? Mentre il machine learning ci mette insieme dei dati che noi non abbiamo visto, perché li raggruppa, vede un pattern che noi con i nostri occhi non abbiamo visto. Questo si è visto anche adesso, vediamo anche con i vari premi Nobel che escono, cioè quello che magari noi focalizziamo è diverso da quello che focalizza la macchina, perché quel pattern viene ripetitivo,
2: cioè sistematico
1: perché poi può vedere magari 10.000 immagini in 5 minuti, mentre noi
2: e poi magari lo devi rivedere, appunto, devi considerare, fare,
1: appunto,
2: ecco,
1: sì.
2: Invece lì fa una
1: cosa molto più veloce,
2: sì.
1: E questo è un grosso aiuto. Poi è chiaro, viene validato da me, perché dico: guarda, ha ragione, quel pattern è quello,
2: dopo
1: che
2: si torna a vedere, magari si evidenzia una cosa che era o sfuggita o sottovalutata al momento.
1: Vedere magari un millimetro che si ripete, io l'occhio umano non lo può fare.
2: Invece la macchina, in questo caso l'intelligenza artificiale, eccetera, sono fondamentali.
1: Sì.
2: Bene, sarebbe bello parlare ancora di ictus, però magari dedichiamo una puntata, perché mi sembra un argomento che prende un po' tanto spazio.
0: Qual è la parte più difficile e quella più gratificante del suo lavoro? Adesso andiamo un po' nel personale.
2: Però è una bella domanda.
1: La parte più difficile è allora, mettiamola così. Io ho sempre lavorato sull'ictus, okay?
2: Ah, ecco.
1: Per cui ho visto persone che mi sono arrivati con una disabilità devastante, e poi siamo andati, io con queste persone sono andata insieme, ha fatto la trombolisi, la terapia di emergenza, e poi li ho accompagnati in sala, e poi delle volte ho visto una restituzione ad integrum, che secondo me era un momento bellissimo. Dopo ho imparato con gli anni che questa restituzione ad integrum per il paziente, comunque quella ferita del momento dell'ischemia cerebrale, lui la porta dietro. E mentre per me ho imparato a tarare me stessa su quello che è la sensazione di successo per me, perché io l'ho visto, certo, come stava con il vissuto di quel paziente, e quello è molto difficile, perché io vedo quella persona che lì stava lì senza poter parlare, tutto deviato, paralizzato, che mi torna a casa con qualche problema di trovare le parole giuste,
2: poter parlare,
1: e lui mi dice che questo non è contento del risultato, e questo è un momento difficile, uno vorrebbe dire: ma dai,
2: infatti,
1: invece no, non
0: poteva
1: posso,
0: andare peggio,
1: poteva andare peggio. Ma non posso banalizzare. fare così, perché cioè quando uno è giovane,
2: ecco, quando poi ce l'ha su di sé la malattia, l'evento così negativo, è ovvio che dice io devo uscire, mi sento,
1: ma giustamente,
2: non puoi dirgli no, non è grave come infatti, altri fatti, come per altri.
1: Sì, infatti quello è questo gap è duro da gestire.
2: Bisogna intervenire subito con l'ictus, prima subito. Si interviene meglio è.
1: Sì, più il cervello salviamo. Un ictus fa invecchiare il cervello di 36 anni, non trattato.
2: Okay? Caspita, quindi immediatamente è un'urgenza di quelle.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Sì.
0: Più delle volte lascia degli strascichi.
1: Allora,
0: qualche volta sì, qualche volta un po'
1: allora,
0: meno.
1: Qualcosa,
0: non c'è una regola.
2: Qualche deficit rimane.
1: Qualcosa
2: leggero,
1: è sempre il cervello. Cioè, certo. È chiaro, noi abbiamo, quando colpisce l'ischemia, abbiamo una zona che si chiama core, dove il tessuto è irreversibilmente perso, ok? È circondato dalla cosiddetta penombra. Io agisco sulla penombra, però il core c'è qualche piccolo danno. Certo. Poi si è visto adesso con dei studi fatti dove io riesco a trattare il paziente già in ambulanza, perché esistono anche, si chiamano ambulanze stroke unit mobili, dove c'hanno tutto l'armamentario.
2: Ah, già sull'ambulanza per intervenire il prima possibile.
1: Sì,
2: e quindi quando uno si sente male a casa, per esempio cade o ha questo mal di testa fortissimo, per cui... Come fa a dire mandatemi l'ambulanza giusta? Cioè basta descrivere all'operatore che cosa ha avuto.
1: E quindi
2: loro dovrebbero intuire che è il caso di mandare l'altra ambulanza, quella attrezzata.
1: Sì. Questa cura non ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo a Berlino, ce l'abbiamo negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti è facile perché uno paga. Cioè, hanno queste ambulanze che a me, i miei colleghi hanno detto, gli costa, cioè è più... come posso dire, costo-beneficio per l'ospedale e non a favore, però
2: a favore dei pazienti
1: sì, però paga l'assicurazione, capito? Lì c'è il sistema assicurativo, certo.
2: E quindi è diverso.
1: Però so che in Lombardia stanno anche, ci sono dei so che la regione aveva parlato di una sperimentazione di mettere questa ambulanza mobile, che sarebbe un bel salto di qualità, non tanto la Lombardia che è abbastanza pianura, c'è un metro.
0: Certo,
1: l'Umbria zone, per esempio sarebbe ideale, no? Per tutte le colline, le strade disastratissime.
0: Bene. Quali sono i sintomi? Abbiamo 30 secondi. Okay. I sintomi principali dell'ictus.
1: Allora, c'è una scala FACE.
0: In maniera che ci si possa accorgere.
1: La deviazione della rimorra.
0: La prima cosa.
1: Sì, deviazione della rimorra, storta. Seconda, arm, cioè sarebbe non riesce a muovere il braccio, la gamba, da un lato. Speech, parlare, paziente o parla come che avesse una patata in bocca, oppure non riesce a dire le parole che pensa. E a quel punto scatta time, chiamate subito l'ambulanza.
0: Perfetto. Bene. E con questo consiglio ringraziamo la dottoressa Valeria Caso di essere stata con noi. Una buona giornata a lei e ai nostri radioascoltatori.
2: Buona giornata a tutti.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rascio finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro, sulla rete autostradale e di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Degrado e cartelli messi a caso in via Ungaretti. Ancora Saronno, a Cascina della Vigna, un autunno ricco di iniziative. A Turate piovono multe nei parcheggi e a Gerenzano, se il comune non risponde, si sfogano sui social. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi e cominciamo subito dal primo. Saronno. Spesso affollato, il parcheggio pubblico di via Ungaretti è sempre più degradato e caotico, anche per via di una segnaletica che sembra messa a caso. E c'è un posteggio disabili con davanti un albero, impossibile accedervi. E questa è la situazione che si registra nell'area gratuita dove lasciare le auto, situata a margine della trafficata Saronno Monza, a due passi dal mini golf, dai campi di baseball e softball e da Capannoni e spazi residenziali e commerciali. Ci si trova in estrema periferia, ma la zona è comunque molto vissuta di giorno e ancora di più la sera, ma non viene toccata da tanti anni e ne avrebbe molto bisogno. Ma come sempre, sogni e ambizioni devono fare i conti con la realtà, ovvero con le disponibilità a bilancio. Sta all'amministrazione esaminare il problema e decidere se valga la pena di investire o se ci siano altre priorità. Un lunedì mattina, quello di ieri 5 ottobre, da dimenticare per decine di automobilisti turatesi. Nel mirino dei controlli della polizia locale è finito in particolare il parcheggio dell'ex campetto di via Garibaldi, dove sono fioccate numerose sanzioni per il mancato rispetto dei divieti legati alla pulizia delle strade. L'operazione era stata preannunciata dall'amministrazione comunale con un avviso chiaro, un richiamo che però non ha evitato il pugno duro, scatenando l'ira dei cittadini. Sui social e per le vie del paese il malcontento è esploso immediatamente. Evidentemente il divieto non è stato recepito, ha sfogato una residente, criticando le priorità del comune tra parchi trascurati e mancati controlli sugli schiamazzi notturni. A stretto giro è arrivata la replica dell'assessore alle manutenzioni, Paolo Mason. A inizio anno abbiamo installato la nuova segnaletica per la pulizia di parcheggi e strade e la società incaricata ci ha segnalato il mancato rispetto dei divieti. Si è arrivati ai controlli dopo mesi dall'installazione della cartellonistica e con le date ben visibili anche sull'ecocalendario. I controlli continueranno per rendere il paese più pulito. Saronno. Giovedì culturali, venerdì in Cascina e festa delle luci, Cascina della Vigna di via Togliatti a Cassina Ferrara si anima con un autunno ricco di iniziative. Fino a dicembre Cascina della Vigna propone un calendario ricco di appuntamenti aperti alla città. Con l'arrivo dell'autunno Cascina della Vigna torna ad animarsi con un programma che intreccia cultura, convivialità, musica, sapori e benessere. Dal 15 ottobre iniziano i giovedì culturali, appuntamenti gratuiti dalle 18 alle 19, dedicati ogni volta a un tema diverso. Il venerdì cambia atmosfera e la Cascina diventa un luogo dove incontrarsi per un aperitivo, ascoltare musica o partecipare a una degustazione. Tra gli appuntamenti con la musica dal vivo, il 16 ottobre, il 20 novembre e il 18 dicembre, dalle 20 alle 22. Il 6 di novembre sarà dedicato alla degustazione di rum che è tenuta da Giovanni Belli. Il 4 dicembre arriveranno i sapori delle feste. Tra gli appuntamenti dell'autunno anche un evento speciale. Domenica 8 novembre dalle 18 alle 20 Cascina della Vigna ospiterà Divali, festa delle luci. una serata dedicata a danze, musiche e tradizioni dell'India. Per informazione 378 310 1041. Gerenzano. Se nessuno del comune risponde, per forza che si sfogano tutti sui social. Suona più o meno così la replica dell'associazione La Voce di Gerenzano alla dura reprimenda del sindaco Castagnoli contro i leoni da tastiera e i cittadini che lanciano strali all'indirizzo dell'amministrazione senza informarsi opportunamente. L'invito a utilizzare unicamente le vie ufficiali, afferma il sodalizio, si scontra quotidianamente con le testimonianze di tanti cittadini che, dopo aver inviato segnalazioni o richieste tramite quei canali, non ricevono mai alcuna risposta. Si rimarca la necessità per la popolazione di rivolgersi ai canali social e alla pagina Facebook della Voce, dove le segnalazioni trovano spazio, condivisione e quasi sempre una risposta o un aiuto reciproco. Con approssimarsi delle scadenze elettorali, spiegano i vertici della Voce, la presenza online viene guardata con sempre maggiore diffidenza, fino a bollare i social come un ricettacolo di disinformazione e invitare i cittadini a usare esclusivamente i canali ufficiali. I contesti cambiano, le elezioni si avvicinano e le opinioni della politica oscillano. In mezzo a questi continui cambi di prospettiva, noi siamo dove siamo sempre stati, una piazza virtuale e un'associazione guidata da oggettività, correttezza e rispetto civile. Caronno Pertusella. Sono tutti indignati i residenti di via Damiano Chiesa, dove l'altra mattina hanno trovato spaccati quasi tutti gli specchietti dei veicoli parcheggiati nell'area di sosta. Un vandalismo non nuovo da queste parti, dove spesso si ritrovano bande giovanili che fanno schiamazzi e si divertono a fare danni. Un problema insoluto da troppo tempo, che in questa occasione ha raggiunto l'apice. Sono almeno 15 le macchine e i furgoni presi di mira. Hanno frantumato e sradicato gli specchietti laterali, che adesso dovrebbero essere sostituiti. Si profilano costi elevati. Chi ha trovato due specchietti rotti dovrà spendere almeno 200 euro, a seconda del modello di auto, per non parlare dei furgoni con specchietti molto più grandi. La gente è seriamente esasperata dai ragazzi che si ritrovano nel parcheggio di sera, talvolta sino a notte inoltrata. Bisogna fare qualcosa, non si può stare a guardare di fronte a questo scempio. Maggiori controlli, telecamere. Un precedente in effetti c'è. A Origio l'amministrazione ha deciso di videosorvegliare tutti i parcheggi dove venivano danneggiate le vetture, un'iniziativa che in effetti si è rivelata un buon deterrente. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla settimana alla prealpina e il notiziario. Angela Ferioli e Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è a Saronno, ed è la farmacia Al Santuario di via Padre Giuliani 33, telefono 02 96 00 192. Cinema nella nostra città, al cinema Silvio Pellico, Nazza, alle 17, 19 e 21, al cinema Prealpi, Santiago, Un cammino per ricominciare, alle 21. Passiamo ora agli appuntamenti. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Mercoledì 7 ottobre alle 21, Rosario Missionario presso la Chiesa di San Francesco, e domenica 11 ottobre alle ore 16, incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, Saronno. E sempre per la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, 9, 10, 11 e 12 di ottobre, alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 la Santa Messa presso la Chiesa di San Francesco a Saronno. Quarantanovesima mostra micologica presso Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione, con ingresso libero. Sabato 10 ottobre presso la Casa di Marta a Saronno, dalle 9 alle 11, raccolta alimenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi. Decanato di Saronno, mercoledì 7, 14, 21 e 28 di ottobre, dalle 21 alle 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione, si terrà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, mercoledì 7 ottobre, Madonna del Rosario. Dalle ore 16, esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e Santo Rosario completo. E alle 18, Santa Messa e canto solenne delle litanie. Venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15 a Saronno, angolo della Ventura, presenta Hawaii, un villaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva, ingresso libero. Sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Brigantea, passeggiata letteraria con aperitivo, un evento in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'ingresso con offerta libera e senza prenotazione. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 7 ottobre. La giornata radiofonica inizia alle 9.30 e 17.05 con la rubrica Sipario in FM, viaggio nel mondo del musical con Mamma Mia, condotto da Federica Battignani. Seguita alle 10.05 e 17.40 dagli aggiornamenti curati da Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 Elvira Ruocco illustra le tradizioni e i costumi italiani in conoscere l'Italia. La cultura prosegue alle 11.05 e 19.40 con Non solo cultura, dove Yaya Barzani intervista François Morlupi. E a seguire Gianfranco Pasquino. Alle 11.30 e 18.25 Carla e Niva presentano Eccellenze in tavola. In serata spazio alla musica col maestro Claudio Borroni alle 21 in A tutta musica. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche su canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca. Due le vittime. Droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita. Colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina, una coppia di origine rumene gravi in ospedale, si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto col
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronta ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda a est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. La mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Assegnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

salute mentale. Rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare. Mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto così naturale. Ma la società non accetta ciò che non è uguale.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto, il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, Lina allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. Lo apprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alzen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine, cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Non sono da solo oggi pomeriggio, è una classifica veramente speciale, augurando a questi due ragazzi del pop italiano di avere più brani in classifica possibili e immaginabili nella loro carriera, come già è accaduto tra l'altro, che voi andate fortissimo anche su Spotify nelle classifiche generali. Abbiamo i giovanissimi, lui, Lorenzo Salvetti, benvenuto.
2: Ciao, carissimo.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao, bene, bene, bene, molto bene.
1: Ma non sei da solo, perché no, sei accompagnato da ormai colui che ti segue praticamente tipo francobollo attaccato alla lettera.
3: Quanto
1: ovvero
3: pare.
1: Ero Caddeo, ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: Come state ragazzi? Tutto a posto?
3: Bene, dai, bene. Sì. Sono con Lorenzo, un po' sono stanco, però bene.
1: Sei stanco già a quest'età, ragazzi? Sei stanco
3: di
1: già...
3: Lorenzo.
1: Ah, sì, sei stanco di Lorenzo. Sì. Allora, com'è nata questa collaborazione tra due giovani del pop italiano che si sono incontrati e che hanno molto in comune, tra l'altro, a cominciare dalla partecipazione a un noto programma che avete fatto.
2: Esatto.
1: Allora, Lorenzo l'ha fatto nel 2024, X Factor, mentre tu, Ero Caddeo, l'hai fatto
3: 25,
1: nel 2025.
3: Sì.
1: E tutti, siete accomunati alla passione per la musica. Com'è nato questo incontro musicale tra voi due?
2: Vado io?
3: Vai, vai, vai.
1: Vai, vai.
2: Ok.
1: Vai Salvetti.
2: Allora, stavo lavorando a questo brano.
3: Vero.
2: Sì, confermi?
3: Sì, confermo.
2: Ok. Io e lui ci seguiamo già.
3: Anche questo confermo.
1: Confermi?
2: Solo su Instagram.
1: Quindi c'era una simpatia, diciamo, da social all'inizio.
2: Sì, sì, no, ci conoscevamo nel senso che abbiamo fatto appunto X Factor in annate diverse. E quindi ci seguivamo a vicenda.
1: Certo.
2: Solo su Instagram.
1: Ma siete arrivati secondi tutti e due, mi pare.
2: No, io sono arrivato quarto.
1: Tu quarto e lui ed Ero Caddeo secondo.
3: Io secondo.
1: Beh, comunque siete arrivati in finale, ragazzi. Questa... Però voglio dire, di un gradino più alto è salito lui ad Amici, eh?
3: Sì, sì.
1: Ero, che
3: bravo,
1: dici?
3: Bravo,
2: grazie,
3: bravo.
2: Grazie mille. Confermo.
3: Bravo.
1: Vincitore di Amici, lo ricordiamo, Lorenzo,
2: sì,
1: Salvetti dell'ultima edizione.
2: Esatto.
1: Poi di quest'ultima in arrivo non possiamo parlare perché ancora non è iniziata.
2: Ancora non, non si sa.
3: Ma vincerebbe anche questa.
2: No. Troppo,
1: potrebbe vincere anche questa. Cosa ti ha portato la vittoria ad Amici, Lorenzo?
2: Cosa mi ha portato alla vittoria?
1: No, no, cosa ti ha portato la vittoria, Amici?
2: Ma tante cose molto molto belle. Appunto abbiamo fatto uscire l'EP, che era un obiettivo bello, importante, che mi sono dato. Ha avuto insomma un gran successo, sono contento. Abbiamo fatto un sacco di store, un sacco di date, e di quello sono molto contento.
1: Lo ricordiamo, si intitola Stupida Vita.
2: Stupida Vita, esattamente.
1: E all'interno c'è anche la canzone che ascolteremo come prima di oggi dalla nostra chiacchierata, che è Dimmelo Tu.
2: Esatto.
1: Che canzone è Dimmelo Tu? Cosa rappresenta per Lorenzo?
3: Dai, dimmelo tu.
1: Diccelo tu.
3: Scusa.
2: No, niente.
1: Loro sono simpaticissimi, dei battutisti straordinari.
2: Dimmelo Tu
1: divertentissimi.
2: Ha rappresentato un momento importante della mia vita e della mia carriera. Perché era una ventata di aria fresca di cui avevo bisogno, e era un periodo in cui appunto sentivo questo bisogno di un pezzo spensierato, un pezzo allegro, e Dimmelo Tu è piombata dal cielo nel momento più giusto, e quindi son molto contento.
1: Allora ascoltiamo subito Dimmelo Tu,
2: okay,
1: di Lorenzo Salvetti, che è il nostro ospite insieme ad Ero Caddeo, e poi parliamo anche della tua origine musicale.
2: Okay.
1: Eccolo qui, Dimmelo Tu.
4: Dici che...

0: tu.
1: Canzone di Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu, insieme a Dero Caddeo, ospiti nei nostri studi di Milano, alle classifiche. Allora, questa è da classifica, ragazzo. Ha funzionato?
2: Oddio. Sì, sì, ha funzionato. Siamo molto contenti di questo pezzo.
1: Esatto.
2: Molto, molto felici.
1: Poi mi raccontavate che ognuno sa a memoria, e anche Dero Caddeo, mentre andava a Dimmelo tu, la sapeva proprio a memoria, parola per parola, da Fumogeni in poi. Non ha sbagliato una parola.
2: Da Fumogeni in poi.
3: La maglietta dell'Italia.
1: Qual è la canzone che Lorenzo ama più di Dero Caddeo e viceversa?
2: Vai, Ero.
3: Allora, a me Via Santini.
2: Davvero?
3: Mi piace, molto bella.
1: Come fa Via Santini, Lorenzo?
3: Faccia. No, mo devo fartela io dalla rovina.
1: Lorenzo, dai, un pezzo
2: devo
1: di Via Santini, dai, sì.
3: Ma non la sai anche tu, devo sapere.
2: Mi crollassi tra le tue braccia, mi interessi lo stesso. Mi interessi, io devo... Dai, che divento rosso.
1: E invece qual è la canzone di Dero Caddeo che ti piace di più, Lorenzo?
2: Sarò scontato.
3: Sì.
2: Sarò scontato.
3: Sì, la sera che arriva dopo. Scelta una che è dentro le P, che comunque. Vabbè.
2: Se la sarà cercata 5 minuti fa.
1: Che è quella che arriva dopo, magari? No.
2: No, no.
1: Lontano da casa, no.
2: No, a me piace. Vabbè, ma è scontatissima. No, non la voglio più dire.
3: Anche a me piace.
2: No, non la voglio più dire.
3: Dai, devo andare avanti.
1: Sei emozionato. Sei emozionato. Vabbè, se lo tiene per sé.
3: Ha detto punto.
2: Ha detto perché punto, sono rimasto. Basta. Cioè, mi è rimasta impressa.
3: Grazie.
1: Vabbè, Dero Caddeo, ma un punto pezzo, è anche sì. Un punto fermo anche nel tuo album. Che si. C'è il punto nel tuo album, anche nel tour.
3: Beh,
1: punto.
3: Sì. Sì. Punto. Cioè.
1: Come si intitola l'album? Sì.
3: Scrivimi quando arrivi.
1: Punto. Esatto. E poi c'è anche il tour che hai fatto quest'estate.
3: Lontano da casa,
1: sì. Tour, punto.
3: C'è pure il punto. Cioè,
2: scrivimi perché? Quando arrivi, lontano da casa, punto.
1: Perché tu, diciamo, che sei un po' un pendolare italiano classico che passa da un posto all'altro per lavoro, immagino. Perché tu sei nato a Modena.
3: Adesso, tra l'altro. Sono nato a Modena per lavoro di mio padre. Poi siamo tornati in Sardegna.
1: Ok, quindi sei cagliaritano doc, ti senti?
3: Sì.
2: Ormai.
1: E poi. Poi ti sei trasferito a Torino. Quindi abiti a Torino adesso?
3: Abito a Torino, però quest'estate ho fatto tra.
1: Cittadino del mondo, diciamo.
3: Sì,
1: ormai.
3: Sì,
1: un
3: sì,
1: tour.
3: Sì,
1: e poi hai fatto tappa anche nella tua Cagliari quest'estate?
3: Sì. Uh-huh.
1: Qual è la canzone? Qual è la città che ti dà più soddisfazioni?
3: Beh, sì, dai, Cagliari.
1: Bella,
3: proprio,
1: ci sta.
3: Sì.
1: Cos'è la più bella cosa che c'è a Cagliari? Facciamo un po' di promozione turistica. Già
3: allora, Cagliari è bellissima. Abbiamo. Come ti permetti? Abbiamo il bastione San Remi, che io ti consiglio, sì. Molto bello. Comunque Cagliari era una fortezza, no? Quindi il bastione serviva proprio per difenderci, certo. Da eventuali attacchi dal mare. Vogliamo parlare di Cagliari? Per me va benissimo. Venite a Cagliari, vi aspetto.
1: Venite a Cagliari anche perché, insomma, da lì le radici anche di Dero Caddeo si sentono dal punto di vista musicale. E quindi, giustamente, siccome abbiamo ascoltato una canzone del tuo collega, ascoltiamo adesso una tua canzone, certo. Che è Lontano da casa, che rappresenta un po' questo tour ideale che tu fai tra tutte queste città facendo la spola, giusto?
3: Esatto.
1: Cosa rappresenta questa canzone per te in particolare?
3: Ma io cantarla a casa fa un certo effetto, perché appunto dico lontano da casa, però cantarla insieme ai sardi,
1: alle persone giuste,
3: sì, perché poi ovviamente ci capiamo in tanti siamo andati.
1: Okay.
3: Quando la canto fuori invece mi sento un po' più triste, però
1: perché è nostalgica
3: sì.
1: E quindi l'ascoltiamo insieme. Dero Caddeo, questa è Lontano da casa.

0: Voi non li vedete, ma si sono stretti per mano, sono davvero amici
1: e
0: per la pelle. Si sono anche baciati. Lorenzo Salvetti e Dero Caddeo. Lontano da casa. T'ha intristito questa canzone un po', Lorenzo? Di la verità, perché pensavi a casa tua a Verona.
1: Mi ha fatto un po'.
0: Tra l'altro, tu hai una famiglia veronese tutta appassionata di musica. No?
1: Appassionata, sì, nessuno suona. Cioè, mio fratello suona la batteria, però i miei no. Mia mamma ha preso delle lezioni da piccola.
0: Quindi sei l'unico artista della casa?
1: No, anche mio fratello è un grande artista, dipinge, suona.
2: Anche mia sorella dipinge.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Ok.
0: Vedi, vi accomuna anche questo. Siete gemelli separati alla nascita, voi ragazzi. Cioè, è inutile star lì.
2: Ma tuo fratello si chiama Morena? Mia sorella
1: si chiama Francesco.
2: Allora non è lei.
0: Quindi ti tocca consolarlo, Ero Caddeo, in questo momento, visto che l'abbiamo intristito con la tua lontana da casa.
2: È perché siamo lontani da casa.
0: Senti, un pregio bellissimo del tuo amico Lorenzo Salvetti in diretta nazionale, vai.
2: Un pregio.
0: Così lo consoliamo.
2: Hai tanti, mi sembra, hai tanti pregi.
0: È diventato Bordone nel frattempo.
2: È molto genuino. Non sarei qua se non fosse così genuino.
0: Come lo sei tu, perché voi avete un'anima anche fragile, siete anche
2: ci troviamo
0: molto
2: per questo, è molto sensibile.
1: Anima fragile.
2: Mi piace.
1: Che pezzo di Vasco.
0: Che pezzo di Vasco, dovremmo metterlo.
1: Porca
0: assolutamente, ma dobbiamo ascoltare prima la vostra canzone.
1: Ah, giusto. No, mettete prima Anima Fragile, poi mettiamo.
0: Dice per importanza, dice quantomeno per rispetto a Vasco. Senti, stessa domanda la faccio a te, Lorenzo. Qual è il pregio più bello in assoluto di Ero Caddeo?
1: Allora, secondo me è un suo pregio, che in realtà sono due cose messe assieme.
0: Quello che ti ha fatto innamorare di lui, praticamente, come amico.
1: E l'ironia, che secondo me è una cosa che abbiamo anche un po' entrambi, l'ironia mischiata alla professionalità. Nel senso che è una cosa che non vedi in giro. Cioè, uno o è super professionale, super così
0: concentrato,
1: oppure
0: svacca.
1: E invece se una persona riesce a essere ironica, divertente, poi però quando c'è il momento di lavorare si lavora, secondo me è un gol veramente bello, perché poi crei empatia, ma resti comunque un, non lo so, mi viene da piangere, scusa.
2: Grazie Lollo.
0: Mazzoletti qui in diretta,
1: no,
0: possiamo
1: no,
0: piangere
1: sì,
0: bello bello unire queste due cose fantastiche, vi ha portato a questa prima collaborazione tra voi due, che non sarà l'ultima sicuramente, perché due anime che si incontrano così speciali devono produrre qualcosa di, anche non dico di infinito, ma comunque di, nel tempo, no, di continuare a collaborare insieme, ve lo auguro.
2: Assolutamente.
0: Questa Oggetti Smarriti, allora un po' ce ne parla Ero Caddeo, un po' ce ne parli tu prima di ascoltarla.
1: Okay.
0: Ero, e Oggetti Smarriti, perché questo Oggetti Smarriti è una ballad romantica struggente? Perché avete scelto questa canzone?
2: Allora, a me Lorenzo me l'ha proposta, ci aveva già lavorato, per me è stata perfetta, perché io perdo tutto. Ma veramente tutto, quindi già ho solo letto il titolo e ho detto
0: è la mia,
2: sì, non l'ascolto neanche. Poi l'ho ascoltata, molto interessante, mi è piaciuta tanto questa metafora sugli oggetti smarriti. Io ho provato ad aggiungerci un po' del mio nella mia strofa, e insomma noi due viaggiamo tanto, quindi c'è una grossa probabilità di perdere le cose, no?
0: Sì.
2: E quindi la metafora sul perdersi anche
0: le persone
2: secondo me era azzeccata e mi è piaciuta
0: quindi
2: tanto.
0: Una canzone che si può anche dedicare tranquillamente a un lui o una lei per una rottura sentimentale,
2: sì, sperando di tornare,
0: esatto.
2: Perché io nei miei pezzi spero
1: non
2: sempre di
1: punto.
2: Tornare
0: non è un punto come il suo, è un due punti, un punto a capo.
1: Siamo virgole,
2: ragazzi.
0: Virgole smarrite.
1: Non hanno il coraggio di essere punto. Sì.
0: Serve anche smarrirsi un po' per scrivere della buona musica, Lorenzo?
1: Secondo me sì. Secondo me è importante smarrirsi, poi ritrovarsi, sicuramente. Però aiuta, cioè, oddio, aiuta a livello
0: creativo.
1: Non, cioè, magari che anch'io lo faccio intanto questo pensiero, no? Ho voglia di stare male, così scrivo bene. Capito?
2: Ce l'abbiamo, sapete.
1: Però ce l'abbiamo sta cosa. Cioè, di dire, oddio, magari c'è una delusione amorosa in atto. Sono triste,
0: come un po'
1: dall'altra parte c'ho il ghignetto di. Ma vedi che non esce il pezzone della vita? Oh.
0: Te pare o no?
1: Parlami
0: un
1: ancora,
0: po' quei poeti maledetti, no? Che scrivono poi delle opere fantastiche quando sono proprio distrutti dentro nell'anima.
1: Capito, ma noi ce l'abbiamo sta roba. È brutto, ma ce l'abbiamo.
0: Così giovani e così profondi. Vi faccio i miei complimenti, davvero.
1: Grazie mille, confermo
0: questa cosa. Sì, allora, l'ascoltiamo Oggetti Smarriti, poi ne parliamo ancora insieme. Magari c'è un tour in arrivo per voi due, non so, avete qualche progetto, ma ne parliamo dopo. Oggetti Smarriti, Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo.

0: Oggetti smarriti, eccolo, è lui che ha parlato. Lorenzo Salvetti,
1: volevo farlo in stile radiofonico. Con oggetti smarriti.
0: Oh, ma che bello, avete organizzato proprio una caccia al tesoro per presentare questo singolo.
1: È una bella experience per
2: i nostri.
0: Tipo le stanze, quelle da cui scappare, no?
1: No, l'escape room, no, potevano uscire. No, volevo andarci.
2: Andiamo.
0: Dai,
2: ti lascio lì.
0: Ok, quindi caccia al tesoro per presentare oggetti smarriti. Poi, diciamo, nelle intenzioni anche un tour che potrebbe incrociare Cagliari e Verona allo stesso tempo insieme.
1: Oddio, se riusciamo a fare queste, insomma, questi intrecci sarebbe
2: le
1: bello.
2: Le tue fan mi chiedono continuamente di portarti in Sardegna perché ancora non hai cantato in Sardegna.
1: No, ancora no.
2: Dai, vieni.
1: Sì.
0: Quindi questa canzone che è stata presentata lo scorso 2 ottobre, quindi qualche giorno fa, ormai, diciamo, il responso, perché poi è un vaticinio, no? Come chiedere anche ai propri fan, come vi sembra questa canzone?
1: No, è molto positivo.
0: Avete ricevuto feedback positivi?
1: È molto positivo, siamo super contenti.
2: Sì, una ragazza ha pure cambiato nome, si chiama Lollo Candeo.
0: E sei ritirata in un paese straniero.
1: C'è una fusione, stanno diventando...
0: Una cosa unica.
2: Sì, abbiamo creato un mostro.
0: Un'entità a sé.
1: Per chi guardava i Power Ranger,
0: ragazzi, siete veramente fantastici insieme e io vi auguro veramente di continuare così, perché siete spontanei, siete così puri, così romantici e anche fragili allo stesso tempo,
2: che
0: tutta questa cosa si sente anche in quello che raccontate, quindi con spontaneità e anche con veridicità di tutto quello che vi accade nel mondo. Quindi tu ti ispiri molto, immagino, Ero, anche a tutto quello che ti capita in giro, anche per scrivere le canzoni.
2: Beh sì, spostarmi così tanto, poi aver vissuto a Torino da solo negli ultimi 2 anni, insomma, mi ha dato tanti spunti.
0: E anche per Lorenzo distanza. Immagino sia la stessa cosa, ti ispiri molto a quello che ti capita per creare le tue canzoni.
1: Vivere soprattutto in estate, che c'è tanta libertà tra virgolette, nel senso che è una stagione di riposo, e io la chiamo la stagione delle avventure, l'estate, perché in estate siamo tutti più rilassati in un certo modo. Adesso io
2: è giovane.
1: No, vabbè, ho fatto la mia prima estate vera, diciamo, da cantante, quindi tutti i giri radio, e gli ho capito che
0: bello.
1: Ci rilassiamo, per modo di dire, nel senso che è stancante, però è bello perché vedi un sacco di città, vivi un sacco. Io in estate faccio le mie più grandi cavolate di solito.
0: E poi, ragazzi, in chiusura, una cosa che non conoscevo, una canzone di Ero Candeo che si intitola Cani, quindi vogliamo anche segnalare questa tua canzone. Di cosa parla Cani? Immagino.
2: Beh, io adoro i cani, ne ho approfittato.
1: Il gruppo musicale? Il collettivo?
2: No, i cani. Io adoro i cani.
1: Salutiamo i cani.
2: Lasciami parlare un attimo. È un brano che parla dell'importanza dei cani, ma di comunicare nella coppia. A volte si dà per scontato.
1: Come dei cani.
0: Ci si abbaia dietro senza poi concretizzare, no?
2: Meglio, ve la consiglio. Anzi, Lorenzo la consiglia.
1: Io ve la consiglio, sia la canzone di Damiano, sia il collettivo musicale dei cani.
0: Esatto.
1: Sono veramente forti.
0: E noi vi consigliamo questo duo strepitoso, a cui auguriamo il meglio, ragazzi. Siete veramente fantastici. Ero Candeo, Lorenzo Salvetti, o Lorenzo Salvetti, Ero Candeo, il prodotto non cambia. Oggetti smarriti, meravigliosa canzone ascoltata qui sul 2000.
1: Grazie.
0: E cosa farete di bello dopo questa intervista? Cosa fate oggi pomeriggio?
2: Altre cose,
1: un sacco di giri.
0: Un sacco di fantastico.
1: Sì, facciamo un sacco di altre interviste.
2: Un po' di cose.
0: Guarda, vi faccio annunciare la prossima canzone, che è un duetto.
1: È un duetto, Karol G, Bruno Mars, Still.
2: Che bravo!
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Oh, ciao.

La canzone di Taylor Swift ci porta dritti dritti verso l'appuntamento mini mini oggi, con la classifica di Billboard, visto che abbiamo avuto ospiti in studio. Chiaramente noi partiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo Taylor Swift nella Billboard 800 di questa settimana, quindi la classifica delle canzoni più ascoltate oltreoceano. I Knew It, I Knew You, canzone che poi è anche la colonna sonora del nuovo Toy Story, è in discesa rispetto a 7 giorni fa. La numero 11 per Adela di Nicole Kidman. La numero 10 è stabile, Ella Langley, che è la vera regina di questa chart ormai da settimane se non mesi, con la canzone Be Her, in questo caso alla numero 10 stabile. Nuova entrata per Morgan Wallen alla 9 con Last Thing You Need, mentre al numero 8 troviamo la freschezza, la bravura e soprattutto la bellissima voce di Olivia Dean, grande personaggio di quest'anno, con Man I Need. Attenzione, perché Olivia Dean nella Billboard 800 la ritroviamo anche alla posizione numero 7 in salita con un'altra canzone, che poi è il penultimo singolo, So Easy.

Olivia Dean che nella top 10 piazza due singoli, parliamo di Man in Need alla numero 8 in salita nella Billboard 800 di questa settimana, numero 7 sale, l'abbiamo appena ascoltata con So Easy to Fall in Love, numero 6 per Karol G che prima era in duetto con Bruno Mars, abbiamo ascoltato anche loro, ma in questo caso la canzone è Bye Wow, numero 6 sale rispetto a 7 giorni fa. E ritornato con Loser, il nuovo singolo, la formazione di Tame Impala, questo artista sui generis che ci ha regalato anche questa grande hit dal titolo Dracula, alla 5 stabile.

Impala, il suo stile inconfondibile. Dracula, la numero 5 stabile rispetto a 7 giorni fa. Vi stiamo raccontando la Billboard 800 di questa settimana. Numero 4, saliamo di appena un gradino, dove troviamo stabile Ain't That I Made You Love Me, uno dei tanti singoli del nuovo album in cui c'è anche il nuovo successo Petal. Lei è Ariana Grande, su Blue 2000.

il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Questa è la classifica di Billboard. Alla 4 abbiamo incontrato Ariana Grande e That I Made You Love Me, stabile rispetto a 7 giorni fa. Come stabile Morgan Wallen alla numero 3 con Been By Now. Prima di ascoltare la numero 2, che non cambia rispetto alla scorsa settimana, abbiamo il trionfo di Ella Langley. Se avrete tempo e voglia, ne parleremo anche all'interno delle parole di Blue 2000 tra poco. Chiusa in Texas, la sua canzone è stabile e la presenza 49 settimane di permanenza nella Billboard 800 di questa settimana, ancora la numero 1. E ancora la numero 2 rimane stabile, Stella Lefty con Boston. On a

viaggio di Blue 2000 fatto di emozioni musicali anche legate alle classifiche. Abbiamo archiviato la mini classifica di oggi dedicata alla Billboard 800. Domani avremo chiaramente un'altra chart. Non si sa, decide Sabino tra l'altro se proporre cinema, libri o addirittura la chart di Blue 2000. Chiederemo a lui novità nelle prossime ore. Vabbè, intanto c'è una bella novità musicale in arrivo, questa di Martin Arquette.

Con questa bella canzone dal titolo Hold Me chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Tutti i nostri contenuti li ritrovate in podcast, ve lo ricordo, sulla nostra app Play 2000, anche sul sito play2000.it. Vi lascio per il momento con Pino Daniele. Dubbi non ho.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stata avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Esatto, sono le parole di Inblu 2000 a tenermi compagnia in questo secondo giorno della settimana. Buon martedì 6 ottobre, ben ritrovati. Ritrovo Sabino D'Alessandro in regia e naturalmente tutti voi con i vostri messaggi che ci arrivano puntualmente attraverso la mail. Ve la ricordo ovviamente, diretta a radioinblu.it, anche per questo pomeriggio da condividere insieme. Cosa condividiamo di bello? Ovviamente tutte le informazioni relative ai concerti di questa giornata e anche di domani, e poi parleremo ovviamente di un evento molto interessante che ci porta a guardare al di là del nostro naso, magari intorno alla natura e al paesaggio, ma non vi svelo di più. E poi parleremo anche dei nostri amici animali, cani e gatti, che conquistano davvero le case degli italiani. Ma ci conquista prima di tutto la musica, la regina della nostra programmazione, con questo nuovo inedito rilasciato di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che è molto sentimentale e molto toccante.

Bella bella questa di Susan Vega che abbiamo riscoperto dal 1987. Luca, buon pomeriggio, 15:11 insieme per parlare dei prossimi concerti di questa giornata del 6 ottobre. Ligabue sarà a Firenze al Mandela Forum. Laura Pausini continua il suo tour trionfale ad Assago Milano e quindi l'appuntamento con lei all'Unipol Forum. Questa sera Fiorella Mannoia vi aspetta al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo. Kid Yugi invece a Roma sarà al Palazzo dello Sport e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani ancora la Pausini ad Assago Milano Unipol Forum. Anastasia ritorna con la sua grinta a Padova al Gran Teatro Geox e poi vi segnalo Benge Fede che sono usciti anche con un nuovo album, Firenze al Teatro Quartiere Carrara. Sal Da Vinci vi aspetta domani sera a Serravalle San Marino al Teatro Nuovo e poi naturalmente diamo spazio alle vostre segnalazioni, ovunque voi siate scriveteci dalla vostra zona di dove vivete abitualmente, dove c'è un concerto magari o vi spostate in un'altra località, segnalateci appunto il live del cuore, quello a cui parteciperete magari in questi giorni, non necessariamente oggi, a diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dire, le emozioni non mancano, abbiamo iniziato alla grande con Gino Paoli, il suo sentimento, e il sentimento che continua in questo capolavoro secondo me del 2002, è Beautiful di Cristina Aguilera.

Mentre andava Fabrizio De André, guardavamo giustamente un video dedicato ai cani, perché gli animali domestici insieme ai gatti ovviamente occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 in corso, circa una persona su tre dichiara di convivere con almeno un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della famiglia. Allora, io non faccio testo, anzi ho fatto testo perché avevo un cane, purtroppo non ce l'ho più, però il nostro Sabino D'Alessandro ha uno zoo, ad esempio. Quanti cani all'attivo in casa da Alessandro? Tre cani e i gatti sono tre gatti, ecco, esatto, par condicio assoluta tra cane e gatto. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Eurispes in occasione della giornata mondiale degli animali dello scorso 4 ottobre, il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha due, mentre l'8,5% ne accudisce almeno tre, proprio come il nostro Sabino. Il dato complessivo è però leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, perché nel 2024 la quota di italiani con animali domestici era del 37,3, salita al 40,5 nel 2025. Diciamo che c'è stato un boom degli animali soprattutto durante la pandemia. Nel 2020 la percentuale aveva raggiunto il 39,5 arrivando al 40,2. Lockdown, isolamento e diffusione dello smart working avevano modificato quindi le abitudini quotidiane di tantissime persone, favorendo anche la scelta di accogliere proprio un animale domestico in casa. Il cane torna davanti al gatto. Tra gli animali il cane continua a essere il protagonista assoluto, perché nel 2026 è presente nel 41% delle famiglie, mentre il gatto raggiunge il 37,1. Alle loro spalle c'è questo distacco importante, perché gli uccelli rappresentano il 4,1%, le tartarughe il 4%, chi ha i pesci in casa rappresentano il 3,3% e i criceti soltanto il 2,2. Seguono conigli e rettili, entrambi all'1,6, mentre cavalli e animali esotici si fermano rispettivamente all'1,2 e all'1,1. Allora, diciamo che il dato sui cani è particolarmente significativo, perché interrompe questa fase di calo iniziata nel 2023, quindi rispetto all'anno scorso la loro presenza è aumentata del 4%. Ma ci sono ovviamente le gioie, ma anche più o meno i dolori. Quando si ha un cane o un gatto in casa bisogna mantenerli, ha un costo ovviamente mantenere un animale, a crescere non è soltanto l'importanza dei nostri amici nella vita quotidiana, ma anche il peso economico della loro gestione, perché quasi 6 proprietari su 10, precisamente il 57,9, spendono tra 31 e 100 euro al mese

0: Il ritorno in musica di James Blunt, la sua Circle, l'ascoltiamo praticamente per tutta questa settimana ed è il nostro disco in blu 2000, ovviamente 15:34. All'interno del nostro appuntamento con le parole di in blu 2000, tanti gli argomenti, tante le suggestioni anche che ci regala il paesaggio, tutto ciò che ci circonda, e in questo caso parliamo praticamente, l'abbiamo in onda con noi, della direttrice del Museo del Paesaggio di Verbania, che è Federica Rabai. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: È un piacere averla qui con noi. Allora, parliamo di questo Museo del Paesaggio di Verbania. Innanzitutto, dove si trova, come via, come località?
1: Allora, il Museo del Paesaggio si trova a Verbania, a Pallanza, in via Ruga 44, in un bellissimo palazzo settecentesco, che era un palazzo nobiliare che ospita, diciamo, la collezione storica del museo dal 1914.
0: Insomma, tanta la storia di questo Museo del Paesaggio di Verbania, tante le iniziative anche per questa nuova stagione 2026-2027, perché arrivano anche degli strumenti molto utili per grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, per fare anche visite in autonomia, giusto?
1: Sì, esatto, ci siamo resi conto che in effetti il target delle famiglie e dei giovani è quello che manca sempre un po' nei musei, e ci siamo dati da fare per accontentare tutti attraverso percorsi esperienziali e anche kit di visita gioco per i più piccoli, che possono fare con le proprie famiglie, grazie al Lilliput Kit, che è già disponibile nelle nostre sale e basta chiederlo in biglietteria gratuitamente, e ci stiamo proprio formando in questo momento per condurre anche delle visite laboratorio, delle visite esperienziali per ragazzi dai 10 ai 16 anni, insomma, quindi un po' i teenager, gli preadolescenti e adolescenti. E le visite possono essere condotte sia per le scuole ma anche per le famiglie in visita autonomamente, insomma, nel weekend.
0: E poi continua un programma che è, diciamo, una certezza per il Museo del Paesaggio di Verbania, che sono gli appuntamenti per le famiglie con laboratori anche di libera espressività.
1: Sì, esatto, noi abbiamo ogni prima domenica del mese e ogni terzo sabato del mese, praticamente da ottobre a maggio, degli appuntamenti fissi divisi per età, quindi dai 2 anni in poi e anche dai 5 in su, quindi li dividiamo un po' per fasce d'età, e i ragazzi, le famiglie possono venire al museo e con queste cadenze trovare sempre degli spunti diversi, dei percorsi diversi ispirati proprio alle collezioni o alle mostre che sono esposte in quel momento.
0: E poi è molto bello perché, insomma, la sperimentazione che si fa proprio in prima persona, cioè ci si pongono le domande e si confrontano anche i nostri punti di vista davanti alle opere che guardiamo.
1: Certo, ed è l'esperienza che resta di più nella mente dei bambini, soprattutto perché se fanno ricordano molto più facilmente, ricordano di essere stati al museo, e vediamo che quando magari tornano dopo diversi mesi o anche anni con le scuole, si ricordano di essere stati magari da piccoli al museo e di aver già visto quell'opera piuttosto che quella scultura. Quindi per noi è veramente una grande soddisfazione, anche un orgoglio formare questi piccolini che ci seguono,
0: perché poi insomma il vostro mood è che l'esperienza poi museale non ha effettivamente un'età, ma deve cambiare linguaggio e strumenti per adattarsi un po' anche all'evoluzione della stessa persona che viene a visitare.
1: Esatto, infatti noi proponiamo non solo visite, diciamo, accompagnate, visite guidate standard, ma specialmente visite che hanno una interazione tra il visitatore e chi lo sta guidando. Quindi usiamo moltissimo il VTS, che è il Visual Thinking Strategy, che è questo sistema americano di osservazione delle opere, però dal punto di vista di chi le sta osservando. Quindi si pone una domanda e il gruppo risponde senza svelare nulla né dell'opera né dell'autore. Questo è molto efficace, e vi assicuro che poi chi esce quell'opera lì e il nome anche dell'autore che viene svelato solo alla fine se lo ricorderà per sempre. Quindi veramente, e questa si può adattare a tutte le età, a tutti i tipi di pubblico, diciamo.
0: Vero, vero. Allora, dal 2024, poi lo ricordiamo, chicca finale per tutti i nostri ascoltatori, il Museo del Paesaggio è riconosciuto come family and kids friendly, perché sì, se ne parlava prima, accessibilità e quindi fisica agli spazi e poi anche presenza di materiali dedicati.
1: Esatto, sì, abbiamo ben due spazi dedicati alle famiglie, un baby pit stop che è di libero accesso, significa che tutte le mamme, senza dover necessariamente entrare in museo o pagare il biglietto, se hanno bisogno di allattare o cambiare il bambino possono scendere e trovano fasciatoio, poltrona per l'allattamento, libricini di favole da leggere per quattro coccole mentre allattano. E poi abbiamo uno spazio relax invece per le famiglie, questo all'interno del percorso di visita, diciamo a metà, in modo che le famiglie possono anche un momento riposarsi con i propri bambini, scendere e trovano giochi, libri, forno a microonde, insomma tutto quello che serve per una piccola pausa in famiglia prima di riprendere la visita.
0: E allora, insomma, veramente a misura di famiglia, diciamo, il Museo del Paesaggio di Verbania.
1: Esatto, ci stiamo adattando, insomma, per accogliere anche le famiglie con i bambini piccolissimi, ecco, facciamo anche attività proprio di lettura, a volte anche i massaggi con il consultorio qua in museo, insomma cerchiamo veramente di accogliere tutte le fasce d'età.
0: Perfetto, allora Federica, è stato un piacere, ricordiamo anche il sito internet dove si può prenotare, insomma vedere anche tutta la vostra attività e così almeno i nostri amici raggiungono Verbania e vi vengono a visitare più spesso del solito, diciamo così.
1: Certo, grazie. Allora il sito è www.museodelpaesaggio.it.
0: Grazie Federica Rabai,
1: allora
0: davvero.
1: Allora vi aspettiamo a Verbania.
0: Grazie mille, grazie. Buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, grazie. Anche a voi.
0: Continuiamo in musica, c'è lui, Tiziano Ferro, con un grande omaggio alla mitica Raffaella. Raffaella è mia.

0: McCartney, il grande leone della musica internazionale, è ritornato quest'anno con Come Inside. Allora, parliamo di Ella Langley, la protagonista della vetta della classifica di Billboard, che vi abbiamo raccontato nell'ultima mezz'ora delle classifiche prima, quindi praticamente 3 secondi fa. Ella Langley detiene questo record importante di permanenza nella classifica di Billboard, è un record anche per la permanenza più lunga in questa chart, è più di 40 settimane nella graduatoria americana. Per una settimana il suo singolo Choosing Texas, pensate, ha superato un evergreen della musica internazionale come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Quindi non è soltanto una sfida tra due canzoni, ma tra due mondi diametralmente opposti, perché da una parte abbiamo il country americano di Ella Langley, le strade del sud, i cowboy, le praterie assolate che la cantautrice racconta direttamente dall'Alabama, dove è nata con i suoi brani, dall'altra il pop natalizio freddo gelato, è una delle voci più riconoscibili della musica mondiale, quella di Mariah Carey. Lei è nata nella piccola comunità di Hope Hull, parliamo di Ella Langley, ha trovato nella musica il suo modo di immaginare un futuro diverso e adesso è diventata la regina delle chart, superando addirittura un grande classico natalizio come quello appunto di Mariah Carey. E poi la grossa spinta che ha avuto anche dalle radio country americane ha fatto il resto, e quindi si è fatta davvero conoscere non solo in America ma in tutto il mondo.
1: Did

L'abbiamo citata anche con le sue serate live in queste giornate, Frella Mannoia, il cielo d'Irlanda. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, almeno per qua, per quanto riguarda questa prima ora, ma attenzione, c'è l'ultima mezz'ora in arrivo. Grazie a Sabino, tra poco le news e poi ritorneremo insieme.

Le parole di In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
9: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
8: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata accoltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni grave. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
10: sono parole che si dicono
1: di In Blu 2000.

E che ultima mezz'ora sia anche per questa giornata del 6 ottobre 2026. Ben ritrovati in questo martedì pomeriggio, ovviamente insieme su Imlu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla meravigliosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Era Sienna Spyro con la bella Great Expectation. Cosa vi aspettate da questo pomeriggio? Magari delle chicche curiose sui mitici Coldplay, che tanto mi piacciono, tanto ci piacciono. Allora, secondo una fanpage della band, ci sarebbe più di una voce che li vedrebbe nel capoluogo pugliese. Parliamo ovviamente di Bari, ci sono delle voci di corridoio che girano insistentemente nelle ultime ore. L'ultimo concerto dei Coldplay in Italia risale ormai al 2024 e da tempo tutti ci chiediamo e chiediamo anche alla band, in maniera virtuale ovviamente perché io non ho il contatto di Chris Martin, se non l'avrei già chiamato, di ritornare con nuovi show nel nostro paese. Allora, stando alle ultime voci, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre addirittura annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti il prossimo anno. Quindi, tra le varie date, stando a quanto riportato appunto da una fan page della band, potrebbe esserci anche l'Italia, quindi Bari. I Coldplay torneranno in Italia nel 2027, ormai sembra davvero che ci siamo, scrive questa pagina. Attenzione, alcuni rumors insistono soprattutto su Bari. Ovviamente, va detto chiaramente, al momento si tratta solo di voci, tutto da prendere così un po' con le pinze. La band racconta sarebbe la prima mondiale a suonare al San Nicola di Bari in oltre 35 anni, quindi un vero record. L'ultima è stata la grandissima Tina Turner, che si esibì nello stadio barese nel 1990 con il tour legato all'album Foreign Affair, quello di The Best, che è entrato nella storia. Quindi aspettando e vedendo un po' se ci saranno conferme su Coldplay 2027 anche in Italia, li ascoltiamo. Questa è Yellow.

Si intitola Tiger's Blood, questa canzone di Brandon Flowers. Ben ritrovati alle parole di Blue 2000, l'ultima mezz'ora caratterizzata da molta musica. Abbiamo parlato prima dei Coldplay, ovviamente, però adesso cambiamo, sviamo per un attimo dall'argomento e parliamo, voglio dire, con 27 gradi fuori ancora, si fa presto a dire Natale, però pare che ormai ci siamo, sembra lontano, ma in realtà è più vicino di quanto possiate pensare, quindi qualcuno si sta già attrezzando addirittura adesso per i regali di Natale, e anche Milano si sta preparando, ad esempio, ad addobbare la città con le classiche luminarie. Quindi diciamo che ancora c'è caldo, la gente gira a maniche corte, tutti noi, ma si sta pensando già un po' al Natale, a questa atmosfera un po' fuori stagione, perché se dovesse, non so, persistere questo caldo anche a dicembre, sarebbe anche un problema vivere un Natale fuori dall'usuale, diciamo così. Ed è partito il bando a Milano che coprirà il 50% dei costi, fino a 3.000 euro per ogni progetto, e le luminarie potranno iniziare ad essere installate già dal 1 novembre. Ragazzi, ogni anno sempre prima, c'è un po' come trovare i panettoni e i pandori nel mese di settembre, è la stessa cosa, sperando che l'autunno sia arrivato davvero. Allora, il comune assegnerà contributi a queste associazioni di vario genere proprio per le luminarie e per gli addobbi natalizi nei quartieri e nelle vie cittadine. I progetti non possono ricorrere a sponsor, dovranno dimostrare il loro valore artistico, avere anche una sostenibilità ambientale, cosa molto importante quando si parla di progetti per le città nell'ultimo periodo, è sempre fondamentale ed essenziale, ed essere coerenti con il luogo dove verranno posizionate. Quindi si dovranno anche dichiarare i materiali utilizzati, gli orari di accensione e il costo totale. Il sostegno a queste associazioni di commercianti che vogliono abbellire appunto con le luminarie, luci e decorazioni i loro quartieri e le loro vie è molto importante, soprattutto per ottenere anche un rilancio delle zone commerciali. Per Natale quindi è già tutto pronto, manca soltanto la temperatura giusta e l'inverno, direi che insomma forse arriverà, dico forse, il condizionale d'obbligo, e questo è quanto si sta preparando ovviamente a Milano. Arriva Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con la sua Meraviglioso Errore. È arrivato un brivido di freddo alla nostra amica Agata, che ci ha scritto a diretta a radiumblu.it dicendo: hai parlato nel Natale del freddo, mi è venuto un brivido, anche se ci sono fuori 27 gradi ancora. Beh, in effetti, poi parlando del Natale, si spera che, come ho detto prima, arrivi quantomeno l'inverno, la temperatura giusta per poterlo festeggiare questo Natale come canone classico vuole. Ecco, ritorniamo alla musica, quella del passato. All'interno della nostra programmazione delle parole di Blu 2000 ci sono anche i Police.

Ormai non c'è giorno in cui non tenga banco una delle sue canzoni e soprattutto una delle sue notizie, perché arrivano da questo nuovo locale allo sbagliato con una residency di cui abbiamo parlato, di ben 26 concerti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre. Parliamo ovviamente di Marco Mengoni. È arrivato anche il momento di nuova musica, l'annunciata. Era un po' nell'aria, in effetti. Si intitola Giornate Perse, quello che Marco ha definito il primo singolo del suo nuovo progetto musicale. Sarà disponibile da venerdì prossimo, quindi lo ascolteremo insieme. Ad accompagnare la copertina di questo singolo, che vede lo stesso Mengoni ritratto un po' in giacca e cravatta, quindi diciamo a modo, con colori a contrasto, l'artista ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in attesa alle poste, quindi un concetto di attesa che rende molto bene l'idea di giornata persa. In effetti, quante file facciamo durante il giorno nella nostra vita che sono poi tutto tempo perso, orari persi. I suoi fan hanno quindi dato ufficialmente il bentornato al loro re matto. Probabilmente qualche canzone del nuovo progetto finirà nella scaletta di qualche serata dello sbagliato, e quindi ci sono anche poi tutte le date in cui Marco Mengoni si esibirà al Teatro Principe di Milano, e quindi se ne fa un gran parlare, lo dicevo, in questo periodo. Trovate anche sui suoi social tutte le informazioni.

È il momento dei saluti finali, grazie davvero per essere stati con il sottoscritto, con la nostra musica, con i nostri contenuti, quelli delle parole di Blu 2000 che ritornano puntuali domani, mercoledì dalle 15 alle 16.30, quindi non mancate. Vi lascio al Territorio Parla, sempre qui su Blu 2000, anche con la nostra musica, e noi ci risentiamo domani. Buona giornata e buon pomeriggio.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. Al fianco tuo.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo prima a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani, ben trovata.
2: Ciao Federica, ben trovata anche a te. Qui è ancora estate, andiamo in spiaggia.
1: Ecco, noi
2: volevo
1: oggi
2: farti un po' di invidia.
1: No, non solo, ma mi stai anche dando un assist, perché oggi con te andiamo in spiaggia per parlare dei bandi, delle concessioni demaniali marittime, di cui abbiamo già parlato tante volte, che hanno creato malumori e problemi non solo sulle coste riminesi, ma su tutte le coste d'Italia, possiamo dire. Perché ne parliamo, Simona?
2: Ne parliamo perché ieri la Regione Emilia-Romagna, attraverso i suoi amministratori, a partire dal presidente De Pascale via via tutti gli assessori, ha cominciato un tour per tutte le province dell'Emilia-Romagna. Venendo a Rimini, prima tappa di questo tour regionale, evidentemente uno dei temi messi sul piatto e dagli amministratori che sono stati incontrati, ma anche dalle varie realtà, e non può che essere quello delle concessioni demaniali, perché, come dicevi tu, se ne parla da tanto tempo. Settimana scorsa è arrivato questo bando tipo del ministero che dà alcune linee direttrici. I comuni, e lo confermo perché anche i nostri comuni più grandi stanno già lavorando per creare questo bando che corrisponda a quelle che sono le linee guida, ma che dia anche in qualche modo risposta alle esigenze degli operatori balneari, però diciamo che ancora è abbastanza nebuloso. Quindi ieri, visto che c'era De Pascale, qualcuno giustamente gli ha chiesto: ma presidente, a che punto stiamo? Perché qui sono tanti livelli, cioè livello comunale, regionale, chiaramente quello governativo, per non parlare dell'Europa, che poi insomma è sempre lì a dire non è che sia proprio andato bene come l'avete pensato, e quindi insomma abbiamo fatto il punto.
1: Avete fatto il punto, anche perché poi ovviamente c'è l'attesa di tutti gli operatori, di chi poi le spiagge, possiamo dire semplicemente così, le gestisce, e sappiamo che insomma che ne succedono un po' di tutti i colori da noi. Allora sentiamolo il presidente della Regione Emilia-Romagna.
3: Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare negli anni che abbiamo alle spalle è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato in maniera drammatica i finanziamenti, gli investimenti. Io sono relativamente giovane, ma la ricordo la stagione pre-Bolkestein. Prima che si entrasse in questo lunghissimo periodo di incertezza, il livello di investimenti sulla parte balneare stava procedendo. Passiamo ai primi anni 2000. Dal 2009, quando siamo piombati nella vicenda della Bolkestein, si è fermato tendenzialmente tutto. Ci sono state promesse mirabolanti, che da parte del governo sembrava che tutto dovesse ritornare come era prima, e oggi diciamo c'è il bando tipo, che per carità ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Qui bisogna dirlo, gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni, per quello che anche qualche settimana fa ho alzato un po' la voce, perché questi comuni bisognerà che qualcuno li difenda. Ora i comuni dovranno gestire tutte queste procedure, se ne dovranno fare carico, gestiranno loro i bandi, i soldi dei canoni vanno allo Stato e i ricorsi se li beccheranno loro, per una norma che non chiarisce bene che cos'è indennizzo, che cos'è non è indennizzo. Quindi noi abbiamo dato tutta la collaborazione del mondo, però oggi la palla passa a mano ai comuni. Io sarà che vengo da quella razza lì, vengo da quell'esperienza lì, e come al solito quando c'è un problema lo devono risolvere i sindaci, e io sono molto solidale con loro.
1: E ci credo, anche perché i sindaci si troveranno nel cosiddetto panino, schiacciati appunto tra gli operatori, e invece appunto un governo che, come ha detto De Pascale, prende gli introiti.
2: È così, Federica, da noi il panino è un po' più una piadina, ma il concetto
1: è quello, nel senso che
2: effettivamente ci sono ancora, guarda, manca poco più di un anno, perché comunque entro il 2027 queste evidenze pubbliche dovranno essere fatte. Ancora si è lì a litigare gli indennizzi, sì, quello che hai fatto sulla tua spiaggia, quella che hai avuto in concessione, come ti verrà ripagata. Arriveranno i grandi gruppi, cerchiamo invece di agevolare i piccoli operatori balneari che fanno identità. Guarda, tanti punti interrogativi.
1: Lo immaginiamo, e ci sono zone poi ancora più litigiose, possiamo dire così, perché ci sono ulteriori complicazioni, ci sono alcuni monopoli sulle spiagge che abbiamo visto in giro per l'Italia, visto che con il territorio noi giriamo un po' da nord a sud. Altro tema molto importante è la sanità, ma un ramo particolare della sanità, Simona.
2: È così, Federica, perché sai che è un altro dei temi a cui spesso faccio riferimento, perché, e noi lo diciamo, sanità dell'Emilia Romagna è una sanità buona che continua a reggere nonostante tutte le traversie, però diciamo che ci sono delle preoccupazioni, perché oggi per intercettare anche fondi europei, bisogna fare massa critica, per cui le eccellenze territoriali, in questo caso ti parlo dell'oncoematologia del territorio riminese, che è veramente un'eccellenza sia in campo pediatrico che in campo per le cure degli adulti, teme un po' perché si sta facendo un accentramento un po' di questo percorso, perché da noi ci sono tante eccellenze e cosa dicono dalla regione? Mettiamoli insieme così intercettiamo certo. Più soldi, ma poi sai che quando vai a togliere o comunque a rischiare un cambiamento, il timore è che poi quello che avevi di buono magari si perde invece che migliorare. Ecco, anche su questo il presidente ha dato rassicurazioni. Noi chiaramente registriamo sempre tutto, perché poi nel caso ne andiamo a chiedere se non dovesse essere così.
1: Giustamente, sentiamolo ancora De Pascale.
3: La sanità in particolare è un tema centrale. Nei mesi scorsi ci sono state anche riflessioni pubbliche, anche preoccupazioni, le preoccupazioni sono sempre legittime. Noi stiamo lavorando sul progetto dell'oncoematologia romagnola. Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
1: Ecco, allora, dopo glielo andremo a chiedere, per oggi Simona, grazie per essere
2: Federica,
1: stata con noi.
2: Grazie a te, ciao.
1: E noi adesso andiamo a Radio Toscana, Nicoletta Bardos è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Nicoletta, ti sentiamo un po' male, magari io faccio una breve introduzione e tu ti sposti un pochino. Allora noi torniamo a parlare della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi, che precipitò dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013. Adesso, come sapete, ci sono stati ulteriori approfondimenti di indagine e c'è stata un po' una svolta, perché secondo le simulazioni che sono state fatte da IRIS, David Rossi, che con una prima ricostruzione si era deciso che si era suicidato, in realtà si pensa che sia stato buttato giù dalla finestra. Nicoletta.
4: Esattamente, Federica, consultore, ti aggiungo una particolare, perché proprio stamani c'è stata una nuova udienza davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta. In questo caso, questa volta, tocca parlare al fratello minore Filippo Rossi. Che
1: Nicoletta, scusami, ti sentiamo proprio male, magari dalla regia ti richiamano, noi nel frattempo sentiamo la moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi.
5: Per la vera giustizia era che tutto questo non fosse mai accaduto, ovviamente, perché non c'era veramente motivo per cui veramente una persona, un uomo di 50 anni vada in un ufficio, tra l'altro teoricamente protetto, e poi in realtà alla fine non torni a casa. Questa è una cosa proprio incomprensibile e comunque, ripeto, è un risultato quello che è arrivato in questi giorni, che lo vedo come un miracolo sinceramente, perché dopo tutto quello che è accaduto in questi 14 anni, sinceramente mi ero un po' mai rassegnata, però insomma avevo perso un po' le speranze, invece grazie a queste persone meravigliose la verità sta venendo fuori, e quindi questo per me è un grande traguardo che dovevo a David, e ovviamente di questo insomma ne sono contenta. Il corpo già parlava fin dall'inizio, ora io nel dettaglio non ci sono mai voluta entrare perché sono cose che riesco difficilmente a sostenere, però comunque mi vengono riferite e tutti quei segni che aveva David addosso non possono essere causati da se stesso o da altre cose che non riconducano poi invece a quello che è la ricostruzione fatta da IRIS in questa commissione.
1: Nicoletta, vogliamo ricordare un po' agli ascoltatori come si è arrivato adesso a questa perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, perché insomma è dal 2013 sono passati.
4: Esattamente, ce ne sono passati molti anni, ce ne sono state varie commissioni d'inchiesta, poi la Procura di Siena aveva aperto e archiviato come suicidio, ci sono stati due fascicoli sulla vicenda. Insomma, nuovamente questa commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Vinci, dal parlamentare Vinci, ha riportato la luce sul caso, e appunto c'è stata questa ricostruzione fatta dai RIS a Roma, in cui per la prima volta si parla di omicidio, così come diceva appunto anche la moglie di David Rossi, e come vi stavo dicendo prima, oggi ha ribadito in aula, è stato ascoltato il fratello minore di David Rossi, Filippo Rossi, che anche lui con voce rotta ha respinto l'ipotesi del suicidio e ha ribadito che le indagini sono state fatte male, ma soprattutto secondo lui c'è stata superficialità. Come famiglia, sia lui che come avete sentito anche la moglie ha sempre ribadito che le evidenze c'erano per pensare appunto all'omicidio e non al suicidio, insomma ad un atto volontario compiuto in un momento di particolare stress, come si è sempre
1: detto. Sono stati familiari a chiedere una nuova riapertura?
4: Stati familiari, e la commissione d'inchiesta questa volta ha riascoltato i testi, e poi c'è stata questa decisione appunto di fare proprio questa prova
1: tutto quello che è successo. Sentiamola ancora la moglie, Antonella Tognazzi.
5: Quello che sta emergendo in questi giorni lo conferma, lo dimostra, ma ripeto, nelle due archiviazioni sono state scritte anche cose completamente false, come ho avuto modo già di ribadire. Lo stesso fatto di riportare che la segretaria dell'amministratore delegato era stata ascoltata, era stata chiamata, che non aveva apportato nessun elemento nuovo rispetto alle indagini svolte, è stato smentito spudoratamente, perché la segretaria non era nemmeno mai stata contattata. Quindi appunto sono state fatte male, e già dargli una scusante, che qui nel senso c'è stata proprio una volontà secondo me di non andare a fondo in questa vicenda.
1: E poi la moglie dice di non aver mai ricevuto chiamate dalla banca in tutti questi anni, è possibile?
4: È possibile. Lei dice che mai la banca l'ha chiamata, mai responsabili che le abbiano detto qualcosa, dato delle spiegazioni, anche l'abbiano fatta insomma sentire, si siano fatti sentire vicini. Ecco, questa è un'altra dichiarazione che lei ci ha fatto.
1: Una cosa. Anche perché dobbiamo pensare, insomma, Nicoletta, che lui era capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè non era, ricopriva un ruolo.
4: No, assolutamente, esattamente
1: di
4: come
1: spessore.
4: Dici tu, non era un ruolo secondario, era insomma anche la faccia del Monte dei Paschi di Siena, e quindi questo è un altro elemento che ha sempre suscitato qualche dubbio, almeno insomma, ovviamente nei familiari e anche in molte persone che in questi anni hanno pensato che non si trattasse appunto di un atto volontario.
1: Anche perché insomma anche il contesto è importante, poi sappiamo in questi anni, prima diciamo della ripresa, tutta la crisi del Monte Paschi di Siena, la partecipazione dello Stato, cioè anche una banca se vogliamo particolare, adesso di nuovo è entrata nel mirino, no? Insomma vuole essere acquisita.
4: Un nuovo risico bancario che la vede protagonista.
1: Sì. Insomma, dire, non, forse è un po' è strano, ma non per il fatto che abbiano deciso una cosa o un'altra, adesso noi non possiamo sapere come sono andate le cose, ma che non sia stata un'indagine diciamo con una certa priorità, ecco, non so come dire.
4: Esattamente, che la prima spiegazione sia stata quella che si è presa,
1: fatta e basta,
4: fine. E per anni si è andata avanti con questa, ecco, come fa. I familiari insomma si aspettavano qualcosa di più, e adesso almeno gli ultimi le ultime indagini sembra che diano ragione.
1: Gli hanno ragione, anche perché poi insomma lì, anche lì le motivazioni possono anche essere motivazioni importanti se tu scaraventi da una finestra il capo sempre della comunicazione Montepaschi, almeno che non siano storie diciamo esterne, vabbè, questo lo vedranno loro. Comunque insomma fa piacere che siano ritornati a vedere cosa è successo. Noi lo seguiamo tramite voi, ovviamente.
4: Nicoletta, torneremo sicuramente
1: grazie.
4: A parlarne.
1: Grazie,
4: Federica,
1: per essere stata con noi, grazie. E adesso noi andiamo in provincia di Agrigento, Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo.
6: Ciao a tutti.
1: Bentornato Mimmo. Andiamo un po' veloci perché qui abbiamo avuto tutte queste cose molto, molto corpose, e non è perché non sia corposo il tuo di argomento, perché purtroppo anche quest'estate ci sono stati molti incendi in Sicilia, ma noi parliamo in particolare di alcune zone dell'Agrigentino. Mimmo.
6: Sì, fine luglio, primi di agosto, davvero terribili gli incendi nel territorio dei Montesicani, fra Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini. Incendi che hanno devastato il territorio, che hanno lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, raccolti distrutti, stalle e fienili andati in fumo, animali morti, aziende agricole e zootecniche gravemente compromesse. In poche ore è stato cancellato un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, una delle più autentiche ricchezze della Sicilia intera.
1: 750 ettari di territorio distrutti dalle fiamme. Tu hai intervistato Mirko Cinà, che è il sindaco di Bivona, sempre in provincia di Agrigento. Sentiamolo.
7: Quest'anno abbiamo avuto un incendio purtroppo di proporzioni veramente vaste. Abbiamo perso 750 ettari di territorio, cioè boschi, coltivazioni. È stata veramente una grave perdita. Grazie all'intervento della protezione civile, dell'aiuto aereo, siamo riusciti a contenere il fuoco per quanto possibile, però poi si è sviluppato anche nei comuni limitrofi, Santo Stefano Quisquina e anche Cammarata, dove molte aziende, purtroppo zootecniche, agricole, hanno avuto molti danni. Ho visto che la regione ha stanziato 25 milioni di euro sia per gli aiuti alle imprese sia per i danni che hanno avuto i comuni, e quindi si comincia da lì. Abbiamo chiesto tutti lo stato di calamità naturale, quindi sono convinto che il governo nazionale riconoscerà lo stato di calamità e l'urgenza per fare degli interventi che siano interventi importanti, soprattutto su tutte quelle aziende di eccellenza che abbiamo nel territorio e che hanno perso quasi tutto. E poi spero che si possa fare una norma per la prevenzione. Bisogna trovare tutta una serie di accortezze affinché queste persone, questi piromani che distruggono i territori, possano essere rintracciate con le fotocellule, con tutta la nuova tecnologia che ci può essere, per cercare di non ritrovarci in una situazione così complicata e difficile e avere un territorio distrutto.
1: Ecco, Cinà parla della prevenzione, che adesso ci sono le moderne tecnologie che permettono di individuare le persone, ma Mimmo, si fa questa prevenzione?
6: Si fa il massimo che si può fare con la manutenzione ordinaria, a volte anche straordinaria, per prevenire soprattutto nei boschi con il coprifuoco. Ci sono delle pattuglie che vanno in giro, però la cosa che ha sorpreso un po' tutti è che è stato sicuramente un incendio doloso, perché è partito alle prime luci della sera, quando tutti sanno che gli aerei e i mezzi non possono intervenire dall'alto, e quindi c'è tutta una notte per distruggere tutto quello che ci vuole distruggere. Quindi contro questa criminalità organizzata è davvero difficile. Anche se potrebbero aiutare le fotocellule per incastrare definitivamente questi uomini che continuano purtroppo nel corso degli anni a distruggere
1: il territorio. Sentiamolo ancora, Cinà, che parla anche di gestione delle risorse idriche.
7: anche sull'acqua un ragionamento va fatto, sia sul potabile. In questo momento ci sono tanti comuni della provincia di Agrigento che stanno soffrendo perché il gestore del sovrambito Sicilia Acque non dà l'approvvigionamento di acqua utile a garantire tutti quei comuni che nei mesi estivi aumentano la popolazione perché sono dei comuni, diciamo, ad attrazione turistica, e questo crea un danno a tutte le attività ed è un ragionamento che bisogna fare, come un ragionamento bisogna farlo sull'irriguo, cercando di avere finanziamenti per cambiare tutte le condotte affinché l'acqua non si perda e gli agricoltori dopo un anno di lavoro non debbano perdere tutto per la mancanza di acqua.
1: E già ne avevamo parlato, ci torneremo con la gestione idrica, Mimmo, perché è molto, molto importante per tantissime cose. E vabbè, adesso ovviamente entriamo in un'altra stagione, speriamo che gli incendi siano veramente finiti. Mimmo, grazie.
6: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8 su

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferugli a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Cran Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno che è a Saronno ed è la farmacia Al Santuario di via Padre Giuliani 33, telefono 02 96 00 192. Cinema nella nostra città. Al cinema Silvio Pellico, Nazza, alle 17, 19 e 21. Al cinema Prealpi, Santiago, Un cammino per ricominciare, alle 21. Passiamo ora agli appuntamenti. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Mercoledì 7 ottobre alle 21 Rosario Missionario presso la Chiesa di San Francesco e domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15 Saronno. E sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, 9, 10, 11 e 12 di ottobre alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco a Saronno. Quarantanovesima mostra micologica presso Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione, con ingresso libero. Sabato 10 ottobre presso la Casa di Marta a Saronno, dalle 9 alle 11, raccolta alimenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi. Decanato di Saronno, mercoledì 7, 14, 21 e 28 di ottobre, dalle 21 alle 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione, si terrà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, mercoledì 7 ottobre, Madonna del Rosario. Dalle ore 16, esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e Santo Rosario completo. E alle 18, Santa Messa e canto solenne delle litanie. Venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15 a Saronno, angolo della Ventura, presenta Hawaii, un villaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva, ingresso libero. Sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Brigantea, passeggiata letteraria con aperitivo, un evento in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'ingresso con offerta libera e senza prenotazione. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Zonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
1: E come appunto diceva la sigla iniziale di questa trasmissione, Orizzonti Magazine, Saronno Point, questo è il momento di Saronno Point che condividiamo con loro ogni 15 giorni a radio ormai da tempo e continuerà nei secoli a venire, perché vale veramente la pena di ascoltare le iniziative di Saronno Point, che tutti o magari non tutti sanno è un'associazione di volontariato saronnese che si occupa di accompagnamento dei malati oncologici, per cui cosa volete di più. Ma partiamo invece, prima di parlare appunto dell'attività, di qualcosa di un po' più ludico, che serve, perché non è solamente la voglia di stare in compagnia, in allegria e gustare i piatti del famoso chef stellato Mario Busnelli, no? Adesso mi pagherà qualcosa da bere finita la trasmissione, perché gli ho dato dello chef stellato. Non è uno chef stellato, ma la sua cassola è qualcosa di eccezionale. Mario, ben ritrovato, e ben ritrovato anche Renato, che dopo magari, se riusciamo, gli strapperemo qualche parola, ma lui dice di no, ma noi tenteremo perché tentare non nuoce. Mentre parlaci di questo 23 ottobre.
4: Allora, per prima cosa grazie, sempre a Radio Orizzonti, grazie alla regia e grazie a te Gigi, sei sempre così disponibile e gentile nei confronti dell'associazione ed è per noi sempre vanto sentire queste parole, proprio perché tutti i volontari sono impegnati in ospedale in una maniera ormai abbastanza seria, ne parleremo dopo nel proseguo del programma. Sì, il 23 alle ore 20:30 c'è la mitica cassuolata, diciamo che segue una ricetta che aveva scoperto, pensate, il maestro Pini, e un giorno il maestro Pini mi fermò e mi disse: guarda questa ricetta qua, e io ero all'oratorio, pensate, ero un giovane dell'oratorio.
5: Eri biondo con gli occhi azzurri, mi ricordo.
4: Ero biondo con gli occhi azzurri e ero anche alto 1,90.
5: E con i capelli.
4: Con i capelli. Ma il tempo mi ha ridotto male, ma però cosa dobbiamo fare?
5: Fatene una ragione.
4: D'altronde sì. Allora, quando mi guardo allo specchio mi sputo in un occhio, però va bene.
5: In un occhio, non in un occhio.
4: In un occhio. Certo. Allora, ecco, dicevo, questa cassuola o casseuola, viene fatta con tutti i prodotti che andiamo a scegliere in maniera proprio genuina, proprio per dare la possibilità che sia digeribile, anche se i componenti sono abbastanza forti per quanto riguarda il nostro stomaco, ma cosa facciamo? Cerchiamo di sgrassare tutto, ovvero nella, si dice la verza, vengono tolti tutte le venature grosse, poi viene fatta una scottatura e poi entra nel proprio vero bottaggio della cazzuola, così come le costine vengono, prima di essere cotte e messe, vengono tutte, si cerca proprio di togliere il massimo del grasso, proprio per non fare, mi si dice unto nel piatto. E poi chiaramente la solita verdura, il solito verzino, sempre che questo lavorato, asciugato e tutto, e la cotenna, ecco, tutto questo, il maiale, che andiamo a prenderlo da un contadino, perciò, che arriva dal Piemonte, perciò abbiamo, ecco qui, una, come posso dire, una casseuola veramente genuina, perché
5: non
4: comunque
5: voglio dire poer purcell nel senso del maiale.
4: Vabbè, ma adesso è il periodo di uccidere il maiale grasso, perciò questo è comunque il piatto che ormai vedo che da anni fa un successo incredibile, perché viene chiesto il bis, e sono contento che riesco a fare questa, diciamo, questo piatto in maniera come posso dire appetibile per tutti.
5: Io ci terrei a precisare, a ricordare, no? Ma la parola poi la continuerà Mario, che è bello ritrovarci a tavola con le gambe sotto il tavolo, come si dice, no? E gustare cibi preziosi come quelli che scodella, se si può dire scodella Mario,
4: certo.
5: Ma importanti sono anche i ricavati, perché i ricavati servono, sì, all'associazione.
4: Certo, infatti io devo ringraziare prima di tutto la regina Pacis, che ci dà l'opportunità, che con una piccola offerta ci dà tutta la cucina, insomma è più la spesa per lei che l'impresa, ma per noi il ricavato è importantissimo proprio per la gestione del nostro accompagnamento oncologico, e è aumentato in maniera così tanto esponenziale, dove adesso stiamo facendo una sorta di programma diverso, perché abbiamo le auto che in questo momento storico costano molto. Tant'è che ci ha chiamato il nostro commercialista e ha detto: ragazzi, cominciamo a ridurre certi costi, perché se no non riusciamo a stare dentro. E qui ecco che nasce un appello a tutti voi radioascoltatori: abbiamo proprio bisogno di un aiuto economico, ma non è un piangerci addosso, ma è perché non vogliamo vogliamo essere utili un po' a tutti i nostri pazienti oncologici. Dovete sapere che in questo momento storico ci sono famiglie che hanno una grossa difficoltà economica per curarsi, e se un paziente deve fare una radioterapia dura dai 20 ai 26 giorni, pertanto sono 26 giorni di seguito che deve fare questa cura, 26 giorni di accompagnamento costano, e noi lo facciamo in maniera gratuita. È pur vero che magari ogni tanto qualcuno ci dà un'offerta, ma le offerte non sono all'altezza di coprire tutti i nostri costi, tant'è che nel programma che poi andremo a parlare ancora con Gigi abbiamo in testa di fare nuove iniziative, aumentare le iniziative proprio per recuperare più denaro e per essere più diciamo così presenti all'accompagnamento. Dovete calcolare una cosa, che mediamente noi riceviamo dalle 13 alle 15 telefonate settimanali per mi si dice avere un aiuto e diventa mi si dice un impegno che noi dobbiamo per forza esaudire, dobbiamo farcela.
5: Ecco, voi quanti mezzi avete?
4: Adesso noi abbiamo 3 auto e una, mi si dice, è un'ambulanza.
5: Per cui sono 4 mezzi,
4: sì.
5: Per circa 500 euro di costo settimanale. Di
4: allora, a parte l'ambulanza che è quella che costa meno in questo momento, perché la usiamo meno, ma le macchine sono pesanti. Allora, è inutile che vado a dire adesso la macchina costa tanto perché la benzina è aumentata, è una cosa che stiamo vivendo. Lo sappiamo,
5: tutti e così
4: lo sappiamo, cioè se una volta il pieno ci costava di un'auto 100, 105, adesso siamo sui 130, 140, certo. Secondo, no? Allora, il problema è che se un'auto deve andare 4 volte a Busto, andate e ritorno sono 60 km, 30 e 30, se faccio 4 volte, 6 per 4, 24, 24. Sono 240 km che mi ha fatto un'auto, certo. Se me ne fanno due, poi che cosa ho? Ho anche, beh, per esempio, noi abbiamo una fortuna che il nostro ospedale di Saronno, il reparto di oncologia, ha una rete con altri ospedali dove facciamo delle cure che sono veramente importanti, con nuove diciamo metodologie di cura, con scoperte nuove anche di medicinali importanti. Allora, magari prendiamo un paziente e lo portiamo a Milano come l'abbiamo portato a Pavia, come e qui la macchina sta fuori tutto il giorno, parte magari alle 7 di mattina e rientra alle 6 del pomeriggio. Queste cose qui alla fine, l'autostrada, l'assicurazione, ecco, è questo che a noi non è che dico che sta pesando, ma comincia a far nascere un problema, ed è un problema finanziario. Ecco perché noi non vogliamo perdere quello che stiamo facendo, cioè nel senso non dobbiamo regredire il nostro servizio perché manca il denaro, noi chiediamo una possibilità di aiuto perché invece di avere 10 pazienti ne dobbiamo avere 20 e quando ne abbiamo 20 ne vorremmo prendere 25, dobbiamo fare così. Sappiate una cosa, radioascoltatori, che il sottobosco della nostra città di Saronno, così come tutti i paesi limitrofi a Saronno, no, fa paura. Cioè, noi abbiamo famiglie che se mangiano al mezzogiorno non mangiano alla sera, e se non mangiano a mezzogiorno perché mangeranno alla sera. Perché? Perché la vita è così rincarata per quelle famiglie meno ambienti, dove non esiste più un aiuto vero, ok? Perciò quando c'è la seduta, quando c'è un cancro, un familiare ha un cancro, pertanto abbiamo un incubo familiare, se Saronno Point non è presente, non è Saronno Point. Questa è la realtà delle cose. Ecco perché noi ci ritroviamo in una situazione leggermente difficoltosa in senso economico, ma questo non è un piangerci addosso, ma è un qualcosa che è un appello che facciamo al cuore di voi tutti per cercare di aiutarci e vedere sempre di più le nostre auto con su scritto servizio sanitario, perché quando voi vedete passare una macchina vuol dire che stiamo aiutando una persona che sta lottando contro il cancro, che ha voglia di vivere e ha bisogno chiaramente di assistenza, e noi dobbiamo dare questa assistenza.
5: È per questo che io cerco, voglio e vorrei che anche le iniziative di Saronno Point arrivassero al cuore e alla mente di tutti i nostri radioascoltatori, non solo, anche con il passaparola. Aiutiamo le associazioni di volontariato che stanno cercando di aiutare le persone che non ce la fanno e stanno facendo, come dice spesso Mario, la battaglia più importante della loro vita, perché lì non si scherza. No, certo. Senza le cure ci si saluta.
4: No, guardate, siccome sta aumentando anche molto, ma tantissimo, persone giovani con il tumore, ci stiamo accorgendo che anche il giovane ha bisogno di un supporto che non sia soltanto psicologico, ma anche umano. cioè dare una dimostrazione che siamo presenti anche a questo ragazzo. Noi vediamo gente di 39 anni, 36, abbiamo una ragazza di 24 anni adesso in cura e ne abbiamo un'altra di 26, cioè dobbiamo essere capaci di aiutare in maniera concreta, le parole contano finché contano se ci sono i fatti, e allora ecco che noi siamo gente di fatti. E però c'è questo: tutto il terzo settore, non soltanto la Saronno Point, per campare ha bisogno del supporto del popolo, della gente. Però sapete benissimo che un'associazione di qualsiasi genere a livello sociale, no, è chiaramente una chiave di volta, ma per questo nostro mondo che effettivamente sta uscendo leggermente fuori di testa. Dobbiamo rientrare un attimo e presumo che l'insegnamento delle associazioni debba essere un qualcosa da imitare, da copiare, perché un'associazione è veramente l'espressione forte di una risoluzione della nostra vita quotidiana.
5: Ecco, quello che ci tengo a dire adesso, noi avremo spesso ma volentieri la presenza di Saronno Point nelle piazze saronnesi, no? Perché con le loro iniziative, con l'iniziativa dei libri, degli abiti, delle arance, di tutto quello che è ormai un'abitudine di Saronno Point, non è per occupare uno spazio e per prendere del freddo, specialmente i volontari che ci stanno, perché adesso la temperatura magari si abbasserà, per cui no, logicamente si arriva anche a quello, ma proprio perché servono i soldi, perché questa associazione ha bisogno di esistere e di esistere quotidianamente. Una macchina non può star ferma, perché altrimenti il paziente, l'amico, quello che va accompagnato, non può andare a curarsi.
4: Guarda,
5: non curarsi vuol dire salutarci.
4: Gigi, tu hai anticipato uno dei punti, cioè la nostra presenza sarà ancora più forte, sarà ancora più, diciamo, ficcante, perché oltre, mi si dice, raccogliere le offerte, ma è anche per far vedere che c'è una presenza. Domenica la festa delle associazioni, no, è stato bellissimo, prima cosa è venuta a trovarci la nostra sindaca, la dottoressa Pagani, la quale io mi sono permesso di dire alla nostra sindaca se può darci una mano, un aiuto a trovare un posto, perché noi abbiamo un magazzino a Origio, ma abbiamo dei grossi problemi. Vorremmo avere qua tutto concentrato nella nostra città, avere un punto informazioni, perché noi possiamo dare, e stiamo preparando anche dei volontari che daranno informazioni tutti i giorni nel momento in cui c'è un familiare che ha un cancro e allora ha bisogno di notizie, di modi di gestire, mi si dice, un familiare ammalato. Ecco, noi adesso lo stiamo facendo in ospedale, ma lo faremo anche in città. Questo perché? Perché dobbiamo dare un senso a queste famiglie che sono veramente nella disperazione di vedere un loro caro nella sofferenza della cura chemioterapica, nella radioterapia, nella pastiglia che si può, magari devono prendere. Gli effetti collaterali sono tante volte comunque brutti, benché ormai è cambiato il mondo anche della chemioterapia, ma se c'è una voce in più e che ti spiega anche perché arrivano gli effetti collaterali, cosa fare, con chi parlare, avere un medico che magari ti aiuta, visto che i medici di famiglia li stiamo perdendo tutti, ecco che allora noi vogliamo arrivare a dare un pieno a questo vuoto, perché io lo reputo importante.
5: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale, dopo riprenderemo a parlare di servizio di accompagnamento con Saronno Point.

0: E ritorniamo con Saranno Point. Vi voglio ricordare, perché è una cosa importantissima, che la Cassola è il 23 ottobre alle ore 20:30 al Regina Pacis, per cui mi raccomando, prenotatevi, perché i posti sono veramente limitati.
1: 60.
0: Guarda, se arrivate in ritardo perdete, dovete aspettare l'anno prossimo. Ok, ritorniamo invece a parlare a questo punto, visto che stiamo arrivando, perché Natale quando arriva arriva,
1: certo.
0: Ma arriva.
1: Sembra una cosa incredibile, sembra che abbiamo finito ieri Natale e siamo qua a parlare di Natale. È proprio vero quel detto, quel
0: che
1: tempo
0: non è il nostro
1: non...
0: amico Natale, eh?
1: No,
0: è il
1: Natale,
0: Santo Natale,
1: Santo
0: è
1: Natale,
0: cosa.
1: Il Santissimo Natale. E, insomma, a breve saremo già nell'Avvento, è incredibile. La cosa che ti spaventa è che è proprio questo tempo che non mi dà tempo. Certo. O perché noi viviamo in questa zona dove siamo legati all'orologio e che ne so, magari in altri posti, anzi senza magari, i ritmi sono totalmente diversi. Però
0: beati
1: noi,
0: loro.
1: Beati loro. Sì, il negozio lo apriremo in Corso Italia, proprio sotto l'androne dove c'era Tezenis. Perciò siamo lì, avremo delle sorprese quest'anno, perché oltre il negozio, fuori dal negozio faremo magari anche qualche spettacolino che si ferma, così vi fermate tutti a vedere magari cantare una persona o magari un coro di bambini. Insomma, abbiamo in ballo un po' di cose belle legate a questo nostro negozio, che il negozio porta sicuramente nell'arco del nostro anno l'introito maggiore, perché mediamente, senza essere, mi si dice, posso dirvi, l'anno scorso abbiamo fatto 11.000 euro, l'anno prima avevamo fatto 12.000 euro, quest'anno se arriviamo anche a farne 9, perché comunque...
0: No, dovete farne 12.
1: Se però ne riusciamo a fare di più, ecco, calcolate che quel denaro lì serve proprio per pagare la benzina e tutto ciò che è l'assicurazione e tutto quello che serve anche alla manutenzione delle auto.
0: Perfetto, per cui sappiamo dove andare a fare i regali per Natale quest'anno.
1: Sì,
0: per cui
1: troverete di tutto e di più come sempre.
0: Reclutamento e accompagnatori.
1: Ecco, reclutamento, abbiamo iniziato grazie anche alla direzione che ci ha dato il permesso di avere una sede all'interno dell'ospedale, abbiamo già iniziato a fare dei piccoli corsi ai nuovi pretendenti e direi, visto che abbiamo l'occasione, abbiamo qua Renato.
0: Renato che non vuole parlare, perché lui preferisce accompagnare, ha detto, è inutile che...
1: Vabbè, però tentate... due parole le può dire, dai, su Renato, vai.
2: Beh sì, intanto buongiorno a tutti, sono una nuova recluta, sono un nuovo accompagnatore, un volontario, si è chiamato, e sono qui da qualche mese, sto cercando di capire che cosa vuol dire fare il volontario. Quello che posso dire è importante, che può sembrare retorica, ma non è così, che a volte c'è più gioia nel donare che nel ricevere, quindi a volte sono queste persone che stanno lottando, che tu li guardi e tu capisci che quanto sono fortunato che comunque sono ancora qui e poter aiutare queste persone che ti danno anche, scusate se lo dico, ma a me una gioia di vivere, ecco. Quello che posso dire è questo. Scusate, sono un po' riservata, non amo molto
0: ma
2: parlare.
0: Riservato sì, ma hai toccato il punto giusto, perché il senso del volontariato in qualsiasi situazione di volontariato è quello proprio che si riceve di più di quello che si dà.
2: Certo,
0: no?
2: Certo.
0: E non è un valore economico, ma è un valore decisamente superiore al Dio denaro. Ritorniamo invece, continuiamo con
1: Grazie,
0: Mario.
1: Grazie Renato.
0: Abbiamo i tempi limitati, purtroppo. Lui è una persona riservata.
1: È molto riservato.
0: Però è preciso.
1: Sì, sì.
0: Bravo Renato e complimenti. Grazie. Di essere in Saranno Point. Dobbiamo reclutamento, accompagnamento.
1: Il reclutamento comunque è una preparazione al rapporto con paziente e famiglia. Cerchiamo di dare un indirizzo in questo modo, dove la parte umana è importantissima, più che la malattia stessa, no? Tant'è che uno dei progetti che sono stati

0: stati fatti, che sono iniziati 20 anni fa circa, no? Era, è mitica questa cosa, e i medici del nostro reparto di oncologia, così come gli infermieri, così tutti, cioè quelli che fanno parte nell'ambito oncologico dell'ospedale di Saronno, dal reparto di degenza al day hospital, prima il paziente, dopo la malattia. Questo è stato un progetto importante iniziato col professor Verusio, e lo stiamo portando avanti anche con il professor Di Luca Giuseppe, un medico veramente preparato, un fiore all'occhiello dell'oncologia lombarda, e abbiamo la fortuna di averlo nel nostro ospedale di Saronno. Perciò siamo veramente contenti tutti noi della Saronno Point ad avere questo staff medico e preparare, mi si dice, i volontari a interfacciarsi e a interagire sia con il paziente, con la famiglia, con i medici e gli infermieri.
1: Mario, un minuto e mezzo per parlarci di prevenzione.
0: Allora, prevenzione, una delle cose che abbiamo fatto un incontro adesso ultimamente, perché andiamo a fare gli aggiornamenti, stiamo attenti adesso alla nuova influenza. Perciò una delle cose importanti che diciamo alle persone anziane, e comunque anche non quelle anziane, perché poi alla fine il Covid, chiamiamolo ancora Covid, colpisce ancora, allora ecco che dico che fare le vaccinazioni sono importantissime. Non è vero che la vaccinazione ha degli effetti, perché sono totalmente delle stupidate. Diciamo che la vaccinazione ci porta a diminuire i costi sanitari, perché è importantissimo. Altra cosa che vi devo dire, quando andate nei luoghi tipo i supermercati, ok, dove va l'aria condizionata all'estate e va il riscaldamento all'inverno, sarebbe cosa buona e giusta usare la mascherina. Non è una questione, ma dopo mi guardano sulla mascherina, pensano che io sia malato. No, se io metto la mascherina mi difendo verso chi non mette la mascherina, specialmente in questi luoghi pubblici.
1: Perfetto, grazie mille a Mario Busnelli, grazie a Renato, anzi complimenti a Renato, sì, per la sua splendida scelta, e che dire, l'appuntamento con Saronno Point sarà fra 15 giorni, vi ricordo 23 ottobre,
0: dicembre,
1: ore 20 e 30, Regina Pacis, Casella, 60 posti, non so, 61 no, 60.
0: 60
1: si coprono tutti, per cui correte perché altrimenti non trovate posto.
0: Certo. Ok. Arrivederci, un abbraccio a tutti.
1: Ponte, grazie ancora a loro.
0: Grazie, Gigi.
1: E buona continuazione.
0: Ciao.
1: A dopo, ciao.
0: Ciao. Bravo.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
6: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
7: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, sempre dagli studi Saronno di Radio Orizzonti Blu, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli e Dino alla regia, per cui ben è una new entry, per cui ben arrivato, piacere di conoscerti e soprattutto grazie per l'aiuto che potrai dare a Radio Orizzonti. E iniziamo con le tre notizie flash dalla settimana. Abbiamo il piacere di avere in linea telefonica Simona Pilenga, che io saluto e ringrazio di essere con noi. Buongiorno Simona.
8: Buongiorno a tutti voi. Partiamo subito con una notizia che riguarda Saronno, ma non solo, perché coinvolge anche i paesi di Carono, Pertusella, Solare, Ceriano, Laghetto. Arriveranno le sentinelle degli odori voletti, perché purtroppo in questo periodo, si parla di mesi, si è manifestato in tutta la zona il problema proprio delle puzze. Ora sono aperte le adesioni per poter raccogliere nei prossimi 3 mesi le segnalazioni della zona interessata. Speriamo che i cittadini accolgano l'invito. Un'altra notizia arriva da fuori, dal comune di Lomazzo, perché tanti cittadini, ma non solo del nostro territorio, si sono visti recapitare via mail multe a nome del comune di Lomazzo. È stato un attacco hacker che il comune ha subito. Le comunicazioni chiedono il pagamento di sanzioni per inesistenti infrazioni stradali. Il comune si raccomanda e invita tutti a non pagare, a prestare massima attenzione e soprattutto a segnalare qualora arrivassero queste mail. Ora una notizia più allegra, più che riguarda Saronno e tutti coloro che hanno contribuito al successo della 13ª edizione della Saronno, che è stato un successo davvero senza precedenti. Si è chiusa con un risultato unico in tutta la storia della manifestazione, con ben 2650 partecipanti. È un dato che ci hanno dato gli organizzatori, che si sono detti veramente entusiasti.
7: Perfetto, grazie Simona per queste notizie. Io ricordo ai nostri radioascoltatori che per aggiornamenti superiori, per poter poi andare a leggere tutti gli articoli che i giornalisti appunto della settimana scrivono sulla settimana, ogni venerdì in edicola acquistiamo questo giornale. Grazie Simona, complimenti per il vostro lavoro e l'appuntamento con voi è martedì prossimo. A dopo, ciao.
8: A presto.
7: Io direi a questo punto di darvi notizie ancora dei programmi della giornata di Radio Orizzonti, dopodiché manderemo una canzone e parleremo un po' degli appuntamenti. Nella prima parte, cioè terminata la trasmissione di Orizzonti Magazine, avremo per storie di cucina Pinuccio e Sergio, che ci daranno indicazioni di come allietare il nostro palato, il nostro gusto, la nostra voglia di cibo con le loro ricette. Ma come alimentarci, nutrizione on air, cioè sarà la dottoressa Silvia Ambrogio nella seconda parte che ci spiegherà il da farsi. Per scuola, società e cultura, Altonelli e Gianni avranno la dottoressa Valeria Caso, primaria di neurologia e cura dell'ictus. Ma vi ricordo questa sera importante, alle ore 21 non mancate, perché il sottoscritto Gigi Volpi, Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti e Rizzi Andrea avranno il piacere di avere ospite in radio dalle 21 alle 23 la giornalista Raffaella Frullone del Timone, direttamente da TV 2000 e da In Blu 2000. Andiamo ora con una canzone scelta dalla regia e poi inizieremo con gli appuntamenti ed eventi del Saronese non solo.

Ed era una bellissima canzone, magari un po' datata, di Lucio Dalla. Stavo dicendo un altro artista che sentiremo dopo, ma andiamo con le notizie, partendo dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Vi ricordo che domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 21, ci sarà un rosario missionario presso la chiesa di San Francesco, e domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio presso l'auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15 a Saronno. Andiamo sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto al Santuario Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni della nascita al cielo di San Carlo Acutis. 9, 10, 11 ottobre, 11 e 12 ottobre, scusate, alle ore 17 e 25, esposizione della reliquia. Alle ore 18, Santa Messa presso la chiesa di San Francesco. Periodo di funghi, sì, a Saronno, 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera e Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Orari della mostra: sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero. Decanato di Saronno vi ricorda che il 7, il 14, il 21 e il 28 ottobre dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Rimaniamo a Saronno presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Comunità pastorale Crocifisso Risorto vi invita mercoledì 7 ottobre alla Madonna del Rosario, alle ore 16 esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e Santo Rosario completo, alle 18 Santa Messa e canto solenne delle litanie. E adesso di andare con una canzone scelta dalla regia.

Bellissima questa canzone scelta dalla regia, Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Canzone che avrebbe dovuto incidere con Ornella Vanoni, ma lei poverina se n'è andata 3 giorni prima. E comunque vabbè, è una storia infinita, perché anche Gino ci sta salutando dall'alto e a questo punto si sono magari già rincontrati. Quando ti rivedrò, magari si stanno già parlando. Venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15 Salonno, l'angolo dell'avventura presenta Away, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. Ingresso libero e gratuito. Comunità Pastorale Crocifisso Risolto, la comunità Sorelle del Signore ricorda i 30 anni di vita fraterna con momenti di riflessione. Sabato 10 ottobre dalle 14 alle 16.30 presso il Salone Prealpi, relatori Don Pierangelo Sequeri e Luciano Manicardi. L'ingresso libero, si prega di confermare la presenza entro il 4 ottobre scrivendo a sorelladelsignore@gmail.com. Trail dei Presidenti, domenica 11 ottobre, camminata con partenza dall'Alpe del Vicerè, Alba Villa, Como, lunghezza 19 km, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Informazioni e iscrizioni visitate il sito www.endu.net. Sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione a Solaro. Mandiamo una canzone e poi ritorneremo con qualche appuntamento. Anzi, non abbiamo più tempo per gli altri appuntamenti, per cui la canzone sarà una canzone di saluto e noi vi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, perché ci sarà Pinuccia e Sergio con la cucina, per cui storie di cucina.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in blu.
2: La radio più vicina a te.

0: In Blu 2000, news.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
5: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12%, in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Ed Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese, e la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana, si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche la fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che sia di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza.

0: Storie Salute, in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno. Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Giancarlo alla regia. Oggi il nostro ospite è la dottoressa Valeria Caso, buongiorno, benvenuta.
2: Certo, grazie.
0: Che è la direttrice della neurologia presso l'ospedale di Saronno, ma anche un incarico presso l'ospedale di Perugia, o l'ha avuto?
2: Io ho lavorato 20 anni a Perugia, sì.
0: È specialista di fama internazionale per quanto riguarda la neurologia ed è presidente della Società Scientifica Mondiale dedicata all'ictus con sede a Basilea. Ho detto tutto bene?
2: A Ginevra.
0: A Ginevra.
1: Ecco. Si è spostato un po'.
0: Va bene. Bene, allora benvenuta con noi e parliamo di un tema di grande attualità, la neurologia, che sembra che comprenda tanti aspetti del nostro essere, del nostro cervello. Dico bene, prego,
2: sì,
0: le do la parola.
2: Grazie di avermi invitato. E diciamo, per me la neurologia è sempre stata la branca più affascinante della medicina, però se ci fosse qui l'internista o il chirurgo
1: direbbe
2: la stessa cosa, con la stessa enfasi. Per noi il cervello è stato per tanti anni una scatola nera, cioè chiusa, dove non si poteva arrivare. Negli ultimi anni la ricerca è andata molto avanti e stiamo capendo molte cose. Quando io ho iniziato a fare il neurologo mi dicevano: sì, tu farai delle diagnosi molto eleganti, tutti faranno brava, hai nominato una patologia molto particolare, ma non hai cura. Questo per fortuna è cambiato e adesso abbiamo una neurologia che si può curare. Anche le patologie neurologiche più di cui avevamo più paura, tipo l'ictus, ci sono le
1: cure.
2: Sì, questo è un grosso cambiamento. E qui a Saronno, che noi diciamo siamo il primo ospedale più vicino all'area metropolitana di Milano, della AST Valle Olona, cerchiamo di coprire un po' tutte le patologie neurologiche.
1: Ecco.
2: Una chiaramente la sclerosi multipla, che è la patologia delle giovani donne soprattutto. Non significa che gli uomini non sono colpiti, ma è una malattia degenerativa che interessa le fibre nervose e il cervello, per cui queste giovani donne iniziano ad avere dei sintomi neurologici aspecifici, magari all'improvviso hanno dei formicolii diffusi, in genere inizia con un calo del visus e chiaramente inizia una malattia che è cosiddetta, era quando ho iniziato io a fare il neurologo, abbastanza invalidante. Adesso con le nuove cure che noi facciamo, e in particolare il dottor Nasuelli, che è diciamo responsabile del centro sclerosi multipla, noi questi pazienti li portiamo molto lontani. Sono giovani donne che hanno le loro famiglie, i figli, possono comunque avere una vita, chiaro, ogni vita
1: sì, con controllata,
2: è una vita, cioè è chiaro, cambia il destino di una persona con una diagnosi di malattia, cambia chiaramente.

0: bene bene, e facciamo rosolare un poco olio extravergine di oliva, si fa rosolare la cosa, poi si mettono gli ingredienti, la carne, si va avanti a cuocere un po' la carne. Quando la carne è quasi cotta gli si mette un po' di salsa, chi la vuole, chi invece la vuole fare bianca la fa bianca.
1: Di solito io la vedo bianca, no?
0: Di solito si mette bianca, no, gli si mette anche un po' di sago, si mette un po' di sugo, ecco. E niente, date salare, pepare. Le cotenne. Le cotenne andiamo prima a sgrassarle un po', le cotenne, perché almeno così.
1: Ma sono già sgrassate, le vendono proprio già.
0: Le vendono che sono già, però chi le piacciono. Li fai cuocere un attimino, gli dai un bollo. Gli dai una bollitura, sgrassi un po', li tiri fuori, poi li metti già quasi quasi cotte. Io li metto dentro così come sono, diciamo. Però per togliere magari qualcuno che vuole meno grassa la roba, deve per forza farle così.
1: Quindi sì. si fanno bollire un attimo,
0: lascia giù un po' di grasso, poi li rimetti dentro. E poi vai avanti la cottura, stare attenti di non farla attaccare.
1: Certo.
0: Poi naturalmente ci va un po' di sale e un po' di pepe.
1: Uh-huh.
0: La salvia abbiamo detto.
1: Quanto ci vuole a cuocere?
0: Un paio d'ore circa. Però ecco, anche lì bisogna stare attenti, perché i tipi di cottura, la prima roba da fare sarebbe quella di fare, almeno lasciarla andare quasi mezz'oretta, diciamo, le carni. Perché siccome la verza noi l'abbiamo scottata prima, va a finire che quando le carni sono cotte, quando si stacca dall'osso, la verza diventa in bottiglia, spappolata.
1: Spappolata.
0: No. Allora bisogna lasciar cuocere bene la carne, diciamo che arriva quasi alla cottura finale, e dopo ti metti le verze.
1: Non è che mettendole all'ultimo così.
0: Non vai a metterle all'ultimo, le metti mezz'ora prima.
1: Perché sennò non prendono.
0: Non prendono il sapore. Tenere, guardare bene i tempi. Perché se tu metti dentro le verze, che intanto che dopo ti trovi la poltiglia, perché vanno tutti in
1: franciam,
0: vanno tutti in franciam.
1: Sì, se la fai andare 2 ore, cioè
0: esatto. Allora tu prima fai cuocere un attimino le carni, poi la verza la metti dentro dopo e sei a posto. Anche se la verza tante volte tanti non la fanno neanche, io non la faccio neanche scottare la verza, la metto dentro così e punto, basta. Faccio magari in mezz'ora, 20 minuti la carne e poi dopo metto dentro la verza e cuocio lo stesso insieme alla carne, per non star lì a fare due pentole e rompere.
1: Sì, è un po' noiosa.
0: È un po' noiosa la cosa. Mentre invece quando la faccio per tanti, no. Allora lì faccio proprio, scotto le verze.
1: Cioè se la fai per te che siete in pochi, la fai un po' di
0: così.
1: Non dico di corsa, però ecco, meno.
0: No, non è di corsa, sono fermo. Sono in seduto.
1: Però invece quando si fa per tante persone, di solito.
0: Esatto, allora sì, allora niente, allora devi fare.
1: Devi seguire bene le regole, seguire, perché venga
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, perché
1: ovviamente.
0: Dopo deve venire bene, okay. Poi salata e pepata e via.
1: Bene, bene.
0: Ecco. Però un po' di salsa ci va dentro,
1: Tu dici che
0: sì.
1: Non so, perché io sinceramente non l'ho mai fatta. Io mi limitavo a mangiare la tua quando facevi le verzate per 50 persone, quella lì che poi mi riservavi. No, sono venuta anche a mangiare, però mi riservavi sempre la tua vaschetta. Adesso non porta qui più niente, non so io come mai.
0: Adesso quando la faccio
1: siamo
0: te la porterò.
1: Siamo invecchiati.
0: No, quando la faccio te la porto.
1: Va bene, bravo.
0: Sicuramente.
1: Già devo mangiare quella lì che ho a casa.
0: Ecco, va allora bene. Adesso ti do dei medaglioni di vitello ai funghi.
1: Ecco.
0: Che sono buoni. Sono i funghi.
1: 6 minutini
0: li riusciamo a fare tutto, dai. Allora prendiamo 400 grammi di funghi porcini freschi, vai a raccoglierli.
1: Ascolta, ma io che ho là quelli surgelati li utilizzo.
0: Vanno benissimo, che quelli surgelati vanno benissimo.
1: Sì.
0: Facciamo per 4 persone, diciamo, un 8 fettine di vitello, diciamo tra il tutto un mezzo chilo.
1: Sì.
0: Di roba,

0: poco. E quando abbiamo detto i funghi freschi, un 64, un po' di burro, una noce, facciamo una noce di burro, l'olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco secco, due cucchiai di farina, sale e pepe bianco appena macinato. Quindi facciamo prima i funghi. I funghi facciamo a parte, li facciamo trifolati a parte, che noi diciamo con olio extravergine di oliva siamo a posto. Facciamo le nostre cotolette. Una volta che le cotolette per dargli un buon sapore.
1: Non sono cotolette,
0: sono... Sì, sono medaglioni, quel che le fettine di vitello. Fettine, non cotolette, sì, puoi fare anche le cotolette, ma comunque le fettine,
1: certo,
0: di vitello.
1: Certo.
0: Prima metti a posto i funghi e fai i funghi ben trifolati, ben saporiti, con il suo prezzemolo e aglio, sei a posto. Non ho preso il prezzemolo, sono andato a fare la spesa e non ho preso il prezzemolo.
1: Ah, ecco, adesso va bene.
0: Ecco, fa niente, andrò un'altra
1: volta.
0: Lo prendi
1: dopo.
0: E fai il suo bel, cose che sono trifolati. Quando tu fai le fettine... che le fai nel burro, devi solamente scottare da una parte e dall'altra, poi li metti dentro i funghi. Non li fai cuocere subito.
1: Scottare in olio e burro, zazzac, così?
0: Appena,
1: sì.
0: Sotto e sopra, okay. Subito, e poi li metti...
1: Poi li butto dentro i funghi che abbiamo trifolato.
0: Che abbiamo già trifolato prima,
1: sì.
0: Così prendono ben sapore.
1: Ah, ecco. Sì.
0: Capito?
1: Sì,
0: così
1: sì,
0: prendono
1: sì.
0: Bel sapore anche le cotolette.
1: E poi vai avanti.
0: Poi dopo vai avanti a farle cuocere un attimino,
1: sì,
0: perché tanto le fettine sono. I funghi sono già cotti,
1: sì.
0: Quindi. E poi dopo lo servi. Li servi con dei crostoli di polenta abbrustolita, sei veramente a posto. E tu hai mangiato fatto una bella.
1: Non ricordo, ma vanno
0: prezzetto.
1: Infarinate le fettine?
0: Le fettine sì, vanno un po' infarinate.
1: Infarinate, sì, per fargli fare un
0: ma proprio infarinate appena
1: sì,
0: che
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: gli fa un po' di.
1: Scrollate bene.
0: Esatto.
1: Perché non ci sia.
0: Poi sia infarinate che non. Comunque,
1: certo,
0: meglio,
1: certo.
0: Sarebbe meglio infarinarle.
1: Anche poi con i funghi, buono.
0: Da un buon,
1: sì,
0: fai una...
1: veloce da fare, perché una volta...
0: È veloce
1: ripeto,
0: da fare.
1: Io ho i porcini surgelati che utilizzo...
0: sono buonissimi i porcini,
1: sì,
0: anche fare il risotto con i porcini,
1: sì,
0: surgelati quello
1: sì, sono però
0: buoni,
1: anche se fai i funghi trifolati, li metti dentro ancora gelati, ancora
0: sì,
1: ghiacciati,
0: sì.
1: E li, così non... Non diventano molli, capito? E quindi vengono bene e poi li aggiungo appunto alle fettine oppure per il risotto con i funghi, a cui aggiungo però sempre anche qualche fungo secco, perché gli danno proprio un bel saporino anche quelli lì secchi.
0: Sì, perché...
1: Sì, sono un po' tosti. Va bene, Sergio, siamo arrivati al termine della
0: adesso
1: nostra,
0: devo andare a fare la spesa.
1: Della nostra mezz'oretta e chiediamo poi al nostro Dino di terminare la trasmissione con una canzone. Noi adesso ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti e buon ascolto e buona settimana con le trasmissioni di Radio Orizzonti in blu.
0: Ciao.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Richard Gere. La libertà di andare in bianco. Nel secolo in cui i maschi over 60 si ammazzano di skin care e ritocchini, lui ha 77 anni, non si tinge neanche i capelli e forse per questo lo amiamo fin dai tempi di American Gigolo, quando era un giovane che sembrava un vecchio.
0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
2: Nutrizione on air, la voce degli esperti.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Nutrizione on air, la voce degli esperti. Io, come ogni mese, sono Silvia Ambrogio, biologa, nutrizionista e giornalista scientifica, e oggi vi propongo un piccolo esperimento. Vi dico quattro parole e voi provate a immaginare che cosa abbiano in comune. Le parole sono lipedema, PMOS, che è una sigla ovviamente, demenze e infiammazione. E beh, a prima vista niente, non hanno nulla in comune. Le prime due riguardano quasi esclusivamente le donne, una riguarda soprattutto chi invecchia e l'ultima sembra riguardare tutti e nessuno, perché ormai la troviamo ovunque, sulle etichette degli integratori, nei titoli dei video, nelle chiacchiere al bar. Eppure, queste quattro parole sono i temi del nuovo ciclo percorsi di nutrizione funzionale, la proposta che porterò quest'anno all'interno della proposta di Unitre Saronno, con la formula che chi mi ha già seguito negli anni passati conosce, quindi a tavola con quattro incontri, ognuno dei quali dedicato a uno di questi quattro temi. Non vi racconterò il programma perché non è questo lo scopo della puntata. Vi racconterò invece perché ho scelto proprio questi temi e soprattutto qual è il filo logico che li lega, perché credo che questo filo possa servire a chiunque ci sta ascoltando, anche quindi a chi a un incontro non verrà mai. Il filo è questo: proviamo a cominciare a dare il nome giusto alle cose. Ecco, sembra una questione di vocabolario, invece è proprio una questione di salute. Il nome che diamo a una condizione decide dove guardiamo, che cosa cerchiamo e che cosa invece ignoriamo. E in tutti e quattro i temi, negli ultimi anni, il nome o il modo in cui lo usiamo è cambiato. A volte ufficialmente, con un nuovo nome scritto sulle pagine di una rivista scientifica, a volte in modo un po' più silenzioso, perché la ricerca ci ha costretti a guardare la stessa parola con occhi diversi. E parto proprio dalla più abusata, l'infiammazione. Ecco, se c'è proprio una parola che negli ultimi anni possiamo dire che ha fatto carriera, è proprio questa. Cibi antinfiammatori, dieta antinfiammatoria, sgonfiati e disinfiammati in 7 giorni, slogan come questi, diciamocelo, che lo vediamo un po' dappertutto. Ecco, il rischio quando una parola è ovunque è che finisca per non significare più niente. Proviamo allora a rimetterla a fuoco. L'infiammazione in sé, l'abbiamo ripetuto più di una volta, non è un nemico, è una risposta di difesa molto preziosa. Quando vi tagliate un dito e la zona si arrossa, si scalda e si gonfia, quello è il sistema immunitario al lavoro, è un'infiammazione acuta. Si accende, fa il suo lavoro indispensabile, si spegne. Il problema nasce quando non si spegne del tutto, quando resta accesa a bassa intensità per mesi o per anni, senza in realtà dare alcun segno evidente. È quella che in letteratura spesso chiamiamo infiammazione cronica di basso grado e che non ha niente di spettacolare. Non fa male, non si vede e non si sente. Ecco il primo falso mito: la pancia gonfia dopo cena non è il termometro della vostra infiammazione. Il gonfiore addominale può dipendere da tantissime cose, dalla fermentazione di alcuni alimenti, dalla velocità con cui mangiamo, dalla motilità intestinale al famoso stress. Merita attenzione, certo, ma non è una misura di un'infiammazione sistemica di cui parla la ricerca. Attenzione davvero a questo punto, perché tutti i sintomi che abbiamo oggi vengono ricondotti a questa infiammazione silente, ma non è così. Di quella infiammazione silenziosa sappiamo alcune cose con buona solidità. Ecco, una revisione molto citata, pubblicata su Nature Medicine nel 2019, quindi ormai quella che noi chiamiamo in gergo tecnico pietra miliare della scienza, la descrive proprio come un denominatore comune a molte malattie croniche cardiovascolari, il diabete di tipo 2, molte forme tumorali, le malattie degenerative. Sappiamo che è alimentata da fattori concreti: l'eccesso di grasso addominale o viscerale, la sedentarietà, il sonno insufficiente, lo stress cronico e un'alimentazione povera di fibre ricca di prodotti ultraprocessati. Anche è legata ad alcune alterazioni del microbiota intestinale, però ripeto, non basta una cattiva digestione per fare un'infiammazione cronica. Notate una cosa, in questo elenco che vi ho citato prima non c'è un singolo cibo, non c'è la curcuma che spegne l'infiammazione, né lo zenzero, né l'estratto di tè verde del mattino. Ci sono abitudini, ci sono schemi, ci sono contesti, è il secondo punto fermo. L'evidenza più solida riguarda i modelli alimentari nel loro insieme e la dieta mediterranea è il più studiato, non i singoli alimenti miracolosi. Una molecola può essere interessante in laboratorio, mentre nella vita reale conta la somma di ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno, insieme a come dormiamo, a come viviamo, a quanto ci muoviamo. Non serve la perfezione, assolutamente, servono delle priorità ben concrete. E direi che dopo un bello sacco musicale potrei indicarvi da dove cominciare, senza ovviamente stravolgere la vostra vita. Buon ascolto.

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Prima della pausa musicale stavamo parlando di infiammazione, di come in realtà non dia segni quella di cui stiamo parlando, quindi quella silenziosa appunto, e di come si può cominciare a così prendersi in cura per non arrivare ad essere infiammati cronici senza stravolgere la nostra vita. La prima leva in termini di priorità che vi posso dare è quella di portare in tavola ogni giorno verdura, legumi, cereali integrali e frutta, un po' perché è ovviamente il mio pane quotidiano, un po' perché insomma noi mangiamo almeno 3 volte al giorno per tutta una vita, quindi il cibo è davvero una leva fondamentale. Le fibre sono il cibo del microbiota, il microbiota ben nutrito produce sostanze che contribuiscono a tenere a bada l'infiammazione, questa è la ragione principale. La seconda leva importantissima è il sonno, che è la leva però più sottovalutata, e la terza, di cui per fortuna si parla abbastanza, è muoversi ogni giorno, anche solo camminando. Come vedete, niente di esotico e soprattutto niente da comprare, ed è proprio per questo che funziona poco sui social questa tematica dell'infiammazione. C'è anche un altro punto molto importante: l'infiammazione cronica di basso grado non si autodiagnostica. Esistono dei marcatori che il vostro medico può richiedere e valutare, come la proteina C reattiva ad alta sensibilità, e vanno sempre letti nel contesto clinico. Non la si deduce da una sensazione né tantomeno da un test acquistato online. Fate davvero attenzione. Perché sono partita da qui? Perché dei 4 temi di cui vi ho parlato prima, l'infiammazione rappresenta sicuramente un argomento da approfondire in una lezione a parte, ma è anche una specie di lingua comune che attraversa gli altri 3 temi. Una lingua comune però non è una spiegazione universale, non è che è tutto infiammazione. Questa è una frase che semplifica davvero troppo. Però è sicuramente un filo conduttore. Gli altri 2 temi che ho scelto di trattare quest'anno nel corso Uni3 riguardano milioni di donne e sono sui social diventati terreno davvero fertilissimo per i miti, motivo per cui ho deciso di affrontarli. Vi direi di ascoltare un'altra canzone e poi di entrarci.

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Adesso parliamo di un nome che è cambiato davvero ufficialmente e pochi mesi fa. Per decenni l'abbiamo chiamata sindrome dell'ovaio policistico o PCOS. Nel maggio di quest'anno, con un articolo pubblicato su Lancet, al termine di un percorso di consenso internazionale che è durato più di 10 anni, il nome è cambiato. Oggi si chiama PMOS, ovvero Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, che in italiano possiamo rendere come sindrome ovarica metabolica poliendocrina. Non so quale sia più facile da ricordare. Riguarda circa una donna su 8, quindi non poche, e il vecchio nome era sbagliato proprio nel punto più visibile, perché parlava di cisti. Molte donne con questa condizione non hanno affatto un quadro policistico e gli stessi esperti hanno documentato che non c'è un aumento di cisti ovariche. Quelle immagini che all'ecografia un tempo sembravano delle cisti sono in realtà dei follicoli che si sono fermati nel loro sviluppo. Che cosa ha comportato per tanti anni l'aver dato un nome, passatemi il termine, sbagliato? E il fatto che tante donne si sono sentite dire: l'ecografia è normale, quindi non hai la PCOS, e sono rimaste senza diagnosi per anni. Il nuovo nome mette invece al centro gli ormoni e il metabolismo, l'insulinoresistenza, l'eccesso di androgeni, un rischio aumentato di alterata tolleranza al glucosio, il diabete gestazionale, le dislipidemie, l'ipertensione, e un impatto importante sul benessere psicologico. Non è un problema delle ovaie, è una condizione che attraversa tutto l'organismo e tutta la vita. Ecco perché questo cambio di nome merita degli approfondimenti. È una condizione da conoscere e molto molto, come vi dicevo, abusata sui social. Arrivano tantissimi miti e falsi miti. Io ne ho scelti 3 che sono quelli che incontro più spesso. Il primo è quello di dover eliminare degli alimenti, in particolare glutine e latticini. Ecco, non esiste un'indicazione generale in questo senso. Se c'è una celiachia o un'intolleranza documentata, per carità, il discorso cambia, ma l'esclusione a tappeto non è assolutamente sostenuta da nessuna linea guida internazionale. Seconda falso mito: l'inositolo cura la policistosi ovarica. Adesso, per praticità, ve la chiamo ancora così. No, l'inositolo è sicuramente un composto che trovate negli integratori, che ha delle linee guida internazionali ben solide, ma non basta a curare, non è la soluzione. Il terzo punto, secondo me più doloroso, è: se sei in sovrappeso è colpa tua, basta dimagrire. Ecco, non è così facile. L'insulinoresistenza in questa patologia rende la gestione del peso oggettivamente più difficile. Il peso conta, ridurlo è indispensabile, ma da qui a renderlo facile è un'altra storia. Stessa cosa, stessa sorte un po' per l'altra patologia che affronterò quest'anno, che è il lipedema. L'ipedema è stato descritto per la prima volta nel 1940 e solo nel 2022 compare come entità clinica autonoma nelle classificazioni internazionali delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Di che cosa parliamo? È di un accumulo del tessuto adiposo sottocutaneo sproporzionato e simmetrico, soprattutto su fianchi, cosce e gambe, ma talvolta anche sulle braccia, che risparmia mani e piedi. Spesso è accompagnato da dolore al tatto, facilità ai lividi. È proprio una diagnosi clinica e va distinto dall'obesità e dall'infedema e richiede esperienza. Una volta diagnosticato, ci sono delle indicazioni nutrizionali specifiche, non sono ancora tantissime, ma le abbiamo nelle linee guida,
però anche questa tematica si presta molto a miti e falsi miti, e se mi seguite ormai da anni sapete che per me è un po' una battaglia quella di cercare di scardinare tutto quello che è mediatico e vuole vendervi qualcosa. Continueremo il mese prossimo a parlare di questi argomenti e ovviamente, se vi fa piacere, iscrivetevi all'Uni3 a Saronno, che tra i tanti corsi che offre mette a disposizione anche il mio. Buon mese!

0: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
1: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti i dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
2: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
3: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea lo studio.
0: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
4: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12%, in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
5: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili, in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà, ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese, e la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche la fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferente con capitoli bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, nello studio.
0: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
7: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato, ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far spirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione, come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
8: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi non sembra più possibile.
7: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullally, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
9: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
10: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, Linea allo studio.
0: La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
11: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Ben ritrovati. Una cedola del 5% può rendere meno del 5%? Assolutamente sì, perché la cedola e il rendimento non sono la stessa cosa. Immaginiamo un'obbligazione con valore nominale di 100.000 euro e una cedola annua del 5%. Ogni anno paga 5.000 euro di cedola, ma supponiamo di comprarla sul mercato a 110. Per investire 100.000 euro nominali dobbiamo quindi spendere 110.000 euro. I 5.000 euro di cedola non rappresentano più il 5% del capitale che abbiamo effettivamente investito. Sono circa il 4,5%. Ma manca ancora un pezzo. Immaginiamo che alla scadenza manchino 3 anni. In questi 3 anni riceveremo 15.000 euro di cedole, 5.000 per ogni anno. Alla scadenza però l'obbligazione verrà rimborsata a 100, quindi 100.000 euro. Noi ne avevamo pagati 110.000. Abbiamo quindi guadagnato 15.000 euro di cedole, ma perso 10.000 euro tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso. Il guadagno lordo complessivo è soltanto 5.000 euro. Tenendo conto anche del momento in cui arrivano i flussi, il rendimento effettivo a scadenza è circa l'1,6% all'anno. E non il 5. Ecco perché quando valutiamo un'obbligazione, guardare soltanto la cedola può essere molto fuorviante. Bisogna osservare il prezzo, il rimborso, gli anni che mancano alla scadenza e il rendimento effettivo. La cedola ci dice quanto paga il titolo, il rendimento ci dice quanto sta realmente rendendo il nostro investimento, anche chiamato in finanza il TIR. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Perché no? Una trasmissione condotta da
1: Gigi Volpi,
2: Lorenzo Guzzetti,
3: Chiara Giancotti
0: e Franco Colombo. Perché no? Fatevene una ragione!

0: Avvertenza. Le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto.
1: Stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico.
2: Buonasera.
3: Buonasera Saronno!
2: E che fortuna!
3: Sì.
4: No, prego, è iniziato, di solito non parli mai per il primo quarto d'ora di roba. Vedi come, come
5: potrei saltare anch'io.
4: Ma come
3: ho
4: mai?
3: Ho capito, ma...
4: Cioè, no, ma fai tu, fai
3: allora,
4: tu.
3: Il mio problema è questo, che ci siamo messi un po' lunghi, allora, così siamo arrivati tardi a far tutto. Buonasera
2: loro,
3: Saronno,
2: loro,
3: buonasera.
2: Non io.
6: No, però portatevi bene almeno quando ci sono degli ospiti.
3: Degli ospiti, allora, cioè, abbiamo un ospite fantastico questa sera ci divertiamo perché... No, sei tu, l'ospite praticamente sei tu, sì Gigi, sei tu l'ospite. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie della vostra presenza, grazie che ci ascoltate, grazie che ci rivedrete, perché poi in tanti devo salutare anche la mia amica Ambrogia, che è cugina di mio padre e ci sente il mercoledì e mi dice sempre che io dico le parolacce, m'ha detto,
2: ma
3: ha detto...
2: Ma usa pure la radio per i fatti tuoi.
3: No, mi dice sempre...
2: Ma se
3: dice,
2: hai bisogno anche di fare delle pubblicità per i tuoi ostelli dei giovani.
3: Mi dice sempre, ma com'è bravo quel colombo lì, com'è bravo quel colombo lì, però te dici le parolacce. Te dici le parolacce, io dico cazzo Ambrogia, e lei mi dice
2: perché non è mai andata ad assistere a una tua partita di scopone scientifico,
3: allora,
2: perché lì volano
3: io con gli ospiti di questa sera cena ho fatto bella figura. Le ore di scopone scientifico, cioè quando io gioco a scopa con i miei amici, lì vale tutto.
2: Scusa, puoi
3: come dice Selvaggio Lucarelli.
2: Scusa, questo grande vuoi presentare l'ospite?
3: Presentiamo l'ospite, ma abbiamo due ore poi per parlare.
2: Ho capito, ma le persone sono curiose di conoscere chi è l'ospite.
3: È tutta colpa di Gigi. Allora, questa sera insieme a noi in trasmissione, l'abbiamo già annunciato, abbiamo Raffaella Frullone.
7: Buonasera.
3: Cazzo, ma non si può. Me ne vado, dai, me ne vado.
2: Bravo.
7: Buonasera a tutti, per me è un grandissimo piacere essere qui stasera. Intanto a me fa super piacere vivere la radio, tornare in una radio locale. Io ho iniziato in una radio locale, mi piace moltissimo il clima, soprattutto la serata, come dire, la serata nelle radio locali è sempre ricca.
5: Conduttori.
7: Ovviamente, i conduttori.
2: Chi è che ha pagato?
5: Volevo offrire a lui, ma ho offerto io. Ma non sembra.
7: Allora, io volevo dire che nonostante...
2: Sei la mia vergogna.
7: A causa del patriarcato... Io non ho pagato.
2: No, questo ci caccia.
3: Allora, no, esatto.
7: Non mi sono opposta.
2: Brava.
5: Ma perché siete così benali stasera? Mica così
3: sì, anche se devo dire una cosa. Raffaella
5: mi
3: è venuta.
5: Degli interisti.
3: Raffaella è venuta con suo marito.
7: Sì.
2: Perché sono tutti così frizzanti? Di solito non parla un cazzo Francone. Di nessuno quando siamo qua io e te da
5: è
2: soli.
5: È stata un'ottima bottiglia di Lugana che io ho guardato.
3: Allora, Raffaella...
5: un personaggio di Avvenire,
2: ma
5: che non vuole presentarsi,
2: mi piace,
5: ma sì, ma io parlo sta ruota libera, hai sempre parlato tu, adesso parlo io.
2: Sì, sempre parlato io.
5: Scusa, quanti anni hai?
2: Chi?
5: Tu.
8: 53.
5: Sei giovane.
7: Perché a un uomo si può chiedere l'età.
2: Anche sì. Me. No, non l'ha chiesta.
3: Tu pensa che
2: ma
3: siamo
2: scusa,
3: venuti...
2: perché io sto
3: Franco.
2: Guardando YouTube, c'è Santa Messa del 7 ottobre, non ci siamo noi?
5: Perché c'è una Santa Messa?
2: No, non lo so, fammi sapere.
3: Ma c'è la messa invece di noi?
2: Io sono
3: ci ha sfrattato la Madonna.
2: No, aspetta, c'è il live, c'è l'aspetta.
7: Udi Maio, però ci sta. Tra l'altro sfrattati da una donna. Vedete un po' come voi.
3: Guarda, allora, Raffaella Frullone è autrice di Presidenta anche no, che è un libro bellissimo. Io l'ho comprato, l'ho letto, è fantastico.
7: Anche per andare con la trasmissione,
2: hai fatto
7: non vorrei dire.
2: Ti sei fatto fare autografo?
3: Non ancora, l'ho portato apposta.
2: Non è che ne ho comprato una copia anche per farlo, no? Giusto? Ah, no, tu gli dai su.
5: Guarda,
3: questa è una supermarchetta. Questa è una supermarchetta. Cioè, è bellissima questa cosa.
5: No, non possiamo andare avanti così. No,
2: è uno scandalo.
3: Tra l'altro, cogliamo l'occasione mentre siamo in tema.
5: Ma l'hai pagato quel libro lì?
3: Questo l'ho pagato, sì. In tema di marchette, salutiamo ovviamente anche i nostri editori, che sono il professor Prevost, che parla col signore, come faceva ai tempi il dottor Bergoglio. Il geometra.
2: Fa più spesso adesso.
3: Adesso il dottor. Non lo so, sono abbastanza dubbioso, però vabbè, sono cazzi anche suoi. e il geometra
7: allora
3: del Pini.
7: Allora aveva ragione Ambrogia, però. Allora aveva ragione.
3: Sì, ma mi scappano ogni tanto. Allora, ragazzi, partiamo. Raffaella Frullone, giornalista del Timone. Io l'ho invitata io questa sera perché la seguo su Instagram.
2: La stalker su Instagram.
3: Sì, in realtà questa sera è frutto di una stalkerizzazione, perché io un anno che ti cerco.
7: Tecnicamente sì, potrei tra l'altro denunciarti per stalking, quindi bisogna stare attenti.
2: Io ho anche l'avvocato, Stefano Ghilotti, garate.
3: Ma quando lei leggerà questo, scoprirà che si deve mettere in fila. Cioè...
7: Ah, è autobiografico. No, non me l'ha presentato così.
3: Sì, sì, sì. Non è autobiografico.
7: Cioè, questa è la vera recensione.
2: È autobiografico.
3: Non è autobiografico, ci sono dei tratti anche su alcune cose. Allora, no, invece partiamo dal libro e partiamo dal perché questa sera Raffaella è con noi. Raffaella scrive sul Timone, tratta dei temi molto interessanti, anche proprio di cronaca, nel senso che qualche giorno fa ha pubblicato un bellissimo post su Garlasco e magari poi ne parliamo.
7: Vediamo.
3: E praticamente è resistere al fascino del neofemminismo.
2: Sì, voi fate, tanto che siamo belli inutili di una trasmissione ormai che non ci vede più per nulla protagonisti. Vai. Che non ha mai parlato così tanto negli ultimi sei mesi di trasmissione.
7: Ma quindi era una trasmissione silenziosa?
2: No, lui fa il suo intervento che interessa a lui. Okay. Poi a un certo punto, quando parliamo noi, lui comincia a guardare il computer, a rispondere alle mail, parla con i suoi ascoltatori.
3: Noi abbiamo lanciato.
2: Tanto ti sei abbonato al suo canale? Perché lui
7: non ancora.
2: Sui social è in abbonamento. Perché lui sa.
3: No, ma io non ho capito com'è.
7: Perché il contenuto.
2: Non
7: di
2: ha
7: sostanza.
3: No, ma me l'hanno detto che, che puoi abbonarti al mio. Ma io non ho il canale, ma non ho capito che cazzo ha fatto Facebook. Però vabbè, fa niente. Se qualcuno vuole.
5: Sesto cazzo la bambolina.
3: Se qualcuno vuole qualcosa, cioè, mi vuol pagare, mi paghi. Allora, no, veniamo al libro, perché noi abbiamo lanciato questa serata appunto così, no? Dicendo Raffaella, stasera ci siamo conosciuti, no all'aborto, no all'eutanasia, no al social freezing, che è
7: ma
3: un
7: ho
3: tema.
7: Anche dei difetti,
3: ma è anche dei difetti. Io partirei
2: da lì, tu praticamente.
3: Poi presidenta anche no, allora. in un tempo in cui dobbiamo fare l'avvocata, la vigile,
7: La medica, la soldata.
3: Come ti è venuta partiamo da qui, come ti è venuta questa idea?
7: Ma oddio, questa idea mi è venuta lavorando, nel senso che io sono una giornalista, faccio questo disgraziato mestiere da più di 20 anni, e ad un certo punto ho visto che la cosa sul fronte femminismo stava un po' sfuggendo di mano, perché insomma, trattando diversi temi si è visto che la questione che oggi chiamano della parità di genere, la cosiddetta parità di genere, l'allarme patriarcato e chi più ne ha più ne metta, stava un attimino sfuggendo di mano. E quindi ho pensato che ci fosse bisogno, no, perché sicuramente non c'era bisogno di questo libro, però che magari fosse utile sentire che esistono anche delle voci contrarie, perché mi sembra, se non vado errato, che viviamo comunque in un paese in cui il Presidente del Consiglio è una donna, la Presidente della Commissione Europea è una donna, la Presidente del Parlamento Europeo è una donna, la Presidente della Banca Centrale Europea è una donna, abbiamo avuto donne che comandano le stazioni spaziali internazionali, la maggior parte delle persone che si iscrivono
5: comanda una donna.
7: Penso nella casa di tutti, ma non si può assolutamente dire. E quindi secondo me occorreva ristabilire un attimo la dimensione, come dire, rimettere le cose al proprio posto, anche esprimendo obiettivamente delle posizioni che magari uno da una donna non si aspetta. Una volta eravamo ad una cena quando avevano appena eletto Trump al primo mandato, io sono andata con mio marito ad una cena di giornalisti.
2: Ah, è già sposata,
7: Sono sposata da 14 anni, felicemente.
2: Infatti, è già sposata, quindi mi raccomando, basta.
7: Sono andata accompagnata.
2: Hai fatto del gran bene, secondo me hai fatto del gran bene.
3: Cioè, ma questo
5: è un fluido,
3: A parte che io ormai sono un fluido, cioè nel senso, però andiamo avanti.
7: Perché sei al passo con i te. No, vabbè, dicevo che siamo stati a questa cena di giornalisti, erano principalmente giornalisti della stampa estera, a casa di un amico americano, il giorno del ringraziamento con tacchino incorporato. ad un certo punto si parla ed un giornalista straniero dice no, perché insomma adesso quando con l'elezione, la prima elezione di Donald Trump, adesso sapete si diffonde questa cosa, c'è gente che sa che c'è gente contro l'aborto. Io lo guardo e dico ma guardi, veramente a dire la verità anch'io sono contro l'aborto. Lui mi ha guardato inorridito, mi ha detto ma non è possibile, tu sei una donna e sei giovane e sei anche istruita, cioè tre cose che per lui non potevano assolutamente conciliarsi con l'essere anti-aborto. E quindi ha detto forse c'è bisogno di far sapere che c'è anche qualcuno che dice di no, come dice anche il titolo della trasmissione, quindi ho titolato Presidenta anche no, per cercare, come dire, di andare controcorrente rispetto a questa narrazione che vuole tutte le donne alla ricerca di questo soffitto di cristallo che ormai secondo me è rotto, disintegrato da decenni, e mi sembra che arriviamo a saldi finiti.
3: Sì, e l'altra cosa che mi è piaciuta poi anche del libro, scusami, è questa. Quando tu, che è una cosa che mi piacerebbe che tu spieghi adesso, no? Punti tanto, ogni tanto lo metti anche su Instagram, sui social, che parli dell'importanza, per esempio, della donna che magari non vuole far carriera, ma vuole dedicarsi alla famiglia, e tu dici questa cosa anche a livello sociale e politico, dato che noi parliamo tanto di politica anche qui, avrebbe dei risvolti molto positivi anche a livello proprio non solo sociale, non solo educativo, ma anche proprio per i costi della società.
7: Ma io parto principalmente da un punto che siamo in un periodo in cui si celebra, tutti ci si riempie la bocca del tema della libertà, soprattutto per quanto riguarda la donna, e ovviamente cosa sacrosanta, però noto che ad un certo punto questa questione della libertà si incaglia, ovvero quando una donna decide di, magari è laureata, magari ha un master, magari ha una specializzazione, ma decide ad un certo punto di dedicare la sua vita, ad esempio, al marito, ai figli, e quindi di sottrarsi al mondo del lavoro e di scegliere una dimensione familiare, questa libertà non viene più considerata. Quella sua scelta viene considerata una diminuzio, tu stai facendo il male non solo di te stessa ma della società intera, tu dovresti venire a lavorare. Mi sembra che tutti gli sforzi della politica quando si parla di maternità e di conciliazione famiglia lavoro sono solo orientati a tirar via la mamma dalla famiglia e metterla favorire come dire la sua presenza a orario pieno nel mondo del lavoro, quando in realtà esistono donne che soprattutto nella fase della vita in cui i bambini sono piccoli desiderano, vogliono stare con la loro famiglia, tra l'altro una scelta che pochissime possono fare, perché con i costi di oggi, l'inflazione, costi degli affitti, gli immobili eccetera, ovviamente è diventato pressoché un obbligo sia per le mamme che per i papà andare a lavorare. Però quello che come dire io ci tengo a ribadire, che se vogliamo parlare veramente di libertà, se siamo veramente come dire focalizzati su questo tema, allora è necessario consentire anche a chi lo desidera di poter spendere anche le proprie energie migliori e gli anni migliori, anche dopo un percorso di studio, di investirlo nella propria famiglia. Ora c'è questo fenomeno che viene molto criticato negli Stati Uniti, le cosiddette trad wives, che vengono chiamate in modo un po' dispregiativo mogli tradizionali, hanno questi account Instagram e TikTok, ovviamente bellissimi perché sono tutte queste americane bionde bellissime che fanno il pane e quindi vengono un po' prese in giro.
3: Questa mi manca, le
7: sì,
3: trad wife.
7: Ce l'hai presente?
3: Ma no, le trad wife.
7: Tu che monitori tutto.
3: No,
7: web,
3: però nel senso che li devo andare a cercare,
7: allora,
3: le trad wife.
7: È la ballerina farm. Vabbè. Comunque le va a cercare, e sono tutte queste donne che fanno contenuti digitali, ad esempio appunto reel piuttosto che video eccetera, e dicono ma io non sto sprecando i miei talenti se ho deciso dopo una laurea in chimica di stare a casa a fare il pane con i miei figli e aspettare il marito che torni a casa, lo sto investendo nella cosa più importante che c'è, cioè la formazione delle nuove generazioni. Ovviamente sono state ampiamente criticate dalla stampa cosiddetta mainstream, però cos'è questo se non la donna che liberamente sceglie la vita che vuole fare? Perché quando la scelta che viene, come dire, individuata va controcorrente rispetto al resto, allora deve essere per forza sbagliata, per forza una diminuzio, per forza come dire oscurantismo, patriarcato, ma non è vero che sei realmente libera, dovresti andare a lavorare perché se poi lui ti lascia tu con che cosa vivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io ho voluto dare un po' di spazio anche a questo tema, che ovviamente poi è un tema caldissimo. Poi in realtà, quando si parla di lavoro, sono tantissime le sono tantissimi i temi che vengono in qualche modo toccati, perché è chiaro che all'interno del mondo lavorativo ci sono delle richieste che vanno, secondo me, a discapito in generale ovviamente della vita del singolo, che chiaramente vedono un conflitto tra il bisogno della famiglia e il bisogno dell'azienda o dell'attività in cui lavori. Però mi sembra che ci sia un'unica direzione quando si parla di conciliazione maternità-famiglia, cioè asili nido, e cioè che vanno bene, vanno benissimo, ma se una donna invece volesse stare a casa, perché non deve avere un incentivo a rimanere a casa quando i figli sono piccoli?
3: Ma questo è un tema che proprio la politica non riesce ad affrontare, nel senso che,
7: per esempio, una mia vecchia idea che ogni tanto tiro fuori un po' per provocare, io dico: secondo me dovrebbero aumentare gli stipendi in generale, ma ai papà. Ok, quindi il papà prende più soldi, dovrebbe essere così consentito alla moglie, alla donna, di stare a casa con una certa tranquillità. Io conosco tantissime persone, mamme di 1, 2, 3, 4, 5 figli.
5: La mentalità di una volta, perché quando io ho avuto la fortuna di avere due figli, ho detto a mia moglie: ascolta, il tuo compito è quello della educazione dei figli, io ci penso al lavoro, al mantenimento, ma tu rimani a casa con i figli.
7: E la moglie è stata contenta?
5: È stata contenta per un certo periodo, però dopo ha rimarcato il fatto.
2: Io mi permetto di intervenire, ma tu andavi in giro a fare altro. Ma detto questo, andiamo avanti. Sulla
7: non era per il problema del lavoro. Però chiaramente il punto è consentire a chi lo desidera e soprattutto può permetterselo. Purtroppo oggi sono poche le famiglie che si possono permettere un discorso del genere.
5: Oggi la donna vuole far carriera.
7: La maggior parte delle donne, sì, anche degli uomini, chiaramente.
3: Ma sai che non è vera questa cosa?
7: Che...
3: No, nel senso che io sto scoprendo un mondo, ed è per quello che mi ha affascinato quella parte lì del tuo libro. Perché in realtà sarà che io inizio anch'io ad avere qualche anno di lavoro. No, lavoro no, dai, di impegno alle spalle.
5: Pseudo lavoro.
3: Però sempre
8: di stipendi.
3: No, guarda, ieri ti dico questo, Franco. Ieri eravamo con gli amici in gita insieme in giro.
2: Che dov'è che va in gita lui? Cioè, uno va a Cinisello Balsamo, l'altro lui.
3: Eravamo a Budapest, ci siamo seduti, abbiamo fatto 2 ore a chiacchierare. A un certo punto,
2: fuori il tuo cellulare.
3: No, ad un certo punto, veramente chiacchierando, è uscito a questa cosa, cioè che non è vero, ma anch'io lo scopro parlando con i miei collaboratori, cioè non a tutti gli interessa.
7: Chiaro.
3: Ad un certo punto arriva qualcuno che, quando tu gli dici: ma tu vuoi crescere, ti dice: no, io voglio avere il tempo da dedicare alla mia famiglia, ai miei hobby anche, alle... quindi c'è, cioè, quella cosa che
2: fare il suo lavoro, che in realtà, cioè, lui ha tutto il tempo,
3: no,
2: per fare,
3: ma il problema,
5: fra parentesi, non fare un...
3: ma sai qual è il problema? Che il problema è più nella fase in cui, fino ai 25-30 anni, cioè è la fase della scuola che ti pompano. Poi io veramente trovo tante persone che ti dicono: no, ma non, cioè, è per quello che mi ha affascinato questo passaggio.
7: Questo è un grande tema, cioè non tutte le persone concepiscono il lavoro in termini di realizzazione. La maggior parte concepisce il lavoro come un mezzo per sostentare la propria vita e la propria famiglia. Cioè, io non credo che la cassiera...
3: Posso dire la maggior parte, Raffaella?
7: Forse la maggior parte. Ad esempio, qua c'è un tema che viene spesso molto fuori quando si parla del famoso gap tra gli cosiddetti stipendi tra gli uomini e le donne. Allora, intanto, ovviamente, chiariamo che non c'è alcun contratto nazionale che prevede una contribuzione differente in base al genere. Ma quello che spesso non si dice è che molto spesso le donne, quando vanno a contrattare sul posto di lavoro, difficilmente contrattano sul tema soldi, molto spesso contrattano sul tema tempo. Quindi io voglio avere un orario congeniale, voglio avere...
3: Lui ha un'associazione datoriale,
7: ecco, vedi?
3: Ed è così, cioè, nel senso che da me succede questo, nel mondo della sanità succede questo, che tante... la parte femminile, tanti ci chiedono tempo, più che soldi, devo dire.
7: Quindi se devo scegliere tra chiedere un aumento, chiedere una promozione, io magari, perché fuori ho la famiglia, ma ho anche una vita, altre cose da costruire per il bene della società e per chi lo vuole della Chiesa, io voglio avere del tempo per gestire la mia vita, non voglio come dire necessariamente spendere tutta la mia esistenza qui dentro. Quindi molto spesso, ed è un parametro che non viene conteggiato, le donne vanno a contrattare il tempo. In realtà viene letto al contrario, le donne sono costrette a chiedere il part time, ma non è necessariamente detto, c'è invece qualcuno che vuole scegliere di spendere al lavoro un tempo minore rispetto a quello che dedica tutto il resto.
3: Un altro tema che invece è molto interessante, che tocchi anche nel tuo libro e che mi ha lasciato un po' lì, è l'utero in affitto, che è un tema, io qui quando ho letto, perché me l'avevo segnato, a quanto ammonta il compenso pattuito? Circa 7.000 euro. Il 30% viene consegnato al momento della firma del contratto, il 30% quando l'embrione attecchisce, il resto un mese dopo il parto, in euro o in dollari. Come fanno a cambiare vita con 7.000 euro? Infatti non la cambiano. La cifra per loro è un'enormità.
5: Ma è ridicolo 7.000 euro.
7: Sì, allora diciamo che questo qua no, parlavo, allora, il mio libro è un po' un racconto, tratta un po' tutta una serie di temi attraverso delle storie. E perché secondo me, insomma, al di là del famoso spiegone o predicone, quello che parla poi è la vita delle persone, e lì dentro ho voluto mettere delle storie che magari non trovano spazio nei grandi media o non se ne parla al telegiornale. Quando si parla di utero in affitto, ho voluto fare un focus sul hub europeo che si trova in Ucraina. C'è la guerra, c'è di tutto ormai da 5 anni, ma si continua a, come dire, fornire questo servizio meraviglioso, ovviamente tra virgolette, di utero in affitto. Chiaramente c'è il mercato americano, dove le donne vengono pagate molto di più, il mercato indiano, dove vengono pagate ancora di meno, e noi qui in Europa abbiamo il mercato ucraino. Io ho avuto la possibilità di parlare con una persona che per lavoro intercetta queste donne che vengono reclutate in alcune zone, ad esempio quelle di cui ho parlato nel libro, si trovavano in Kosovo, ok? Quindi parliamo come dire di donne che vivono con pochissimo, perché ovviamente chiaramente gli stipendi non sono parametrati a quelli di chiaramente dell'Italia, e ho raccontato un po' come vengono reclutate. Queste sono donne che magari arrivano a 25 anni, non hanno marito, e allora magari un medico, solitamente una figura sanitaria, un medico, una ginecologa, una figura di questo genere, dice: ma tu che cosa vuoi fare della tua vita? Hai ancora marito, sai, ma qua ci sono zone in cui a 25 anni sei ormai praticamente senza speranza se non hai un marito. Allora io ho un'idea per te, guarda, ti faccio parlare con una persona, sai, una cosa molto bella. E si presenta questa persona, generalmente una figura, un legale, che arriva con questa valigetta piena di soldi, dice: ma guarda, si tratta di un lavoro, tu faresti anche del bene agli altri, non dovresti fare praticamente niente, io ti porto in un posto, è una specie di villaggio, è tutto bellissimo, è meraviglioso, tu vieni con noi. E quindi magari la persona gli allunga qualche banconota, la donna accetta, e ad esempio vengono portate a Kiev, dove ci sono diversi centri per la cosiddetta maternità surrogata, che io chiamo utero in affitto. Tra l'altro tutto ovviamente alla luce del sole, hanno l'account Instagram, fanno vedere ovviamente tutto. Quindi quando queste ragazze arrivano nella capitale, sembra di essere praticamente a Las Vegas, cioè come se stiamo parlando di un effetto di questo tipo qua. Entrano in questo villaggio che ha la zona dove si dorme, il salotto, la zona col parco carina, poi si trovano lì tutte ragazze, ma che bello, facciamo un po' di soldi e facciamo anche del bene alle persone. E poi iniziano i trattamenti per preparare il corpo della donna all'impianto di questo embrione creato in laboratorio.
5: Sì, giusto.
7: E poi quando è un bombardamento ormonale eccetera, quando l'embrione attecchisce nell'utero, a queste ragazze viene messo un braccialetto, perché a quel punto loro non si possono più allontanare, perché a quel punto non sono più donne libere, perché a quel punto loro portano in grembo il prodotto del concepimento, che è stato frutto di un contratto che prevede la vendita del prodotto alla cosiddetta coppia committente, coppia di due uomini, ma anche coppia uomo-donna, questo ahimè bisogna ampiamente dirlo. E E poi lì iniziano i problemi, perché queste donne sono costrette a fare psicoterapia un'ora al giorno per staccarsi dalla creatura che portano in grembo, non possono parlare al bambino che portano in grembo, non possono sapere se è maschio o femmina, possono solo sapere se sta bene o se non sta bene, hanno una dieta molto rigida, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente più la gravidanza avanza, più cresce il malessere di queste donne, che difficilmente vogliono poi staccarsi da questo bambino, ma ovviamente come da contratto appena partoriscono, ma tra l'altro poi in genere non raccontano ai familiari dove sono andate, perché ovviamente si vergognano, viene costruita una specie
3: di... L'età di questa ragazza?
7: Sui 25 anni e vengono poi ovviamente illuse, poi tu con i soldi cambi vita, vai a vivere a Berlino, vai a vivere a Parigi, vai a vivere a Londra, vai a vivere a Milano, e poi alla fine tu scopri che il compenso sono 7.000 euro. Come vivi? Come cambi vita con 7.000 euro a Milano?
5: Oboldo,
7: non vai a vivere neanche a Oboldo.
3: Neanche nel mio, no, nel no, mio no, monolocale. No, cioè,
5: no, super monolocale. In via San Martino.
3: Casa San Martino 21, che tra l'altro è un grande sponsor di questa trasmissione.
5: Insomma, cioè, la pubblicità che noi ti facciamo.
3: Pagheremo anche quello. Pagheremo. Certo. Ma con 7.000 euro a Kiev cosa vuol dire? Cioè,
7: No, ma poi loro non ti lasciano a Kiev, loro ti portano dove tu desideri. Tu vuoi essere portata a Berlino, vuoi essere portata dove ti
3: con
7: pare.
3: Con 7.000 euro.
7: Ti lasciano lì con 7.000 euro, esatto. E ovviamente poi tornano a casa e tornano con tutto il dispiacere del caso, la vergogna, il senso di distacco rispetto al bambino, insomma tutta una serie di fenomeni che ovviamente ci presentano come moderni, di cui difficilmente però si racconta il risvolto. E poi allora c'è sempre quella che dice sì, ma negli Stati Uniti però è più bello perché loro vengono pagate meglio, sono felici, sono libere, sono povere, perché non esistono donne ricche che si prestano a fare una cosa
5: cioè, praticamente
7: del genere.
5: Quando loro partoriscono non lo vedono neanche, no. Glielo tolgono completamente.
7: Che oggi se lo raccontiamo che lo fa il cucciolino di cane o di gatto, dicono che ovviamente siamo di fronte ad una barbarie. Quando invece si parla di...
5: Ma io stavo pensando appunto io ho avuto l'occasione di vedere il parto di animali tipo cavalli, tipo mucche o roba del genere, e nonostante siano animali, l'attaccamento della madre,
7: ma certo,
5: al puledro, l'attaccamento della vacca al vitellino è una cosa che è assolutamente umana.
7: Ma penso che chiunque sia dotato ancora di buon senso non metta neanche in discussione questa cosa, eppure siamo in grado di chiamare progresso questa pratica che viene appunto spacciata come la civiltà dell'avvenire che ci viene incontro sorridendo, quando invece c'è proprio poco da ridere, anche quando si parla di Stati Uniti. Poi lì vabbè ci sono tutta una serie di altre questioni, perché ora si apre il capitolo di porti il mio bambino in grembo, però lo devi abortire perché non è venuto come... dici qualcosa.
2: Ascolto.
3: No, cioè, nel senso che questo tema è un tema molto delicato ed è molto interessante approfondirlo. Adesso mettiamo un po' di musica e poi torniamo, che volevo parlare di questa cosa che io non ci ho capito niente.
7: Ma come? Ma non è... No,

0: cazzo che stacco, neanche c'è, neanche mamma mia che vergogna, sfumare, la sfumatura alta, la tua è la sfumatura altissima, cioè, vabbè. Allora io faccio, mi intervengo solo brevemente perché non voglio interrompere questo flusso. Sappi che sei stata l'ospite che ad oggi ha parlato di più da quando esistono queste trasmissioni.
1: Ragazzi, allora basta,
0: no, noi, no, perché lui non lascia,
2: allora noi, noi siamo,
0: lui non ha una democrazia, allora,
3: assolutamente
0: sì, perché ragazzi, di solito se l'argomento non gli interessa lui fa finta di fare altro e quindi te l'ho detto, gioca con i suoi device, fa, risponde ai social, manda messaggi in giro non so a chi per organizzare la partita di scopone della settimana.
2: No,
1: la scopone, che a questo punto meriterebbe
0: e lui invece quando gli, oggi parla, ha lasciato parlare Gigi, c'è una roba, io infatti mi muto proprio perché non voglio interrompere questo momento idilliaco,
3: ma non
0: cui
3: vorrei che succedesse qualcosa di strano,
1: ma infatti no, secondo me dovresti dire qualcosa per ripristinare un po' di ordinarietà in questa trasmissione.
0: Non posso, è talmente, cioè basta, è talmente ammaliato.
2: Allora, hai visto che è una roba, allora, hai visto che
0: è anche quasi educato, cioè ma veramente impressionante.
2: Cioè, non mi sono, mi sono presentato vestito bene, che di solito vengo
1: con la cravatta,
2: che sembro
0: vestito bene, è già una parola,
2: che sembro
0: i capelli pettinati.
2: I capelli pettinati,
0: ti sei fatto la barba, mi sei accorciato il pizzetto, sei venuto e non hai parlato del fatto, non gli hai detto,
2: ho
0: che
2: messo
0: non
2: anche le mutande,
0: che lui è il Cruciani di sinistra, perché lui è con Renzi insieme a VS e Movimento 5 Stelle, no, roba del genere,
1: sicuramente
0: sì, assolutamente, io sono il Parenzo di destra, nel senso che lui è quello che si lava poco, ma si è lavato stasera,
1: se hai ascoltato,
0: no, sì, sì, allora, lui è Vannacciano, abbiamo fatto il maschio con la roba del genere e sta con Renzi, Bonelli, Fratoianni, Conte, la Schlein,
1: no,
0: e tutta
1: questa
0: roba,
1: questo
0: qua
1: non me l'ha detto, questo non,
0: perché si vergogna,
1: dobbiamo,
0: si vergogna, non è tesserato, hai, per Italia Viva, non, sei tesserato, sì, certo, o no per Italia Viva,
2: non hai,
0: per vostro onore non ho più altro,
2: non hai,
0: che aggiungere,
2: non hai ascoltato, non invece non hai ascoltato alla Leopolda il discorso, Presidenta, di Renzi che ha, sì, parlato, sì, a te,
0: sì, sì,
2: alla fine,
0: sì,
2: io ero, sì, a Budapest, sì, e ascoltavo Renzi in
0: già,
2: diretta,
0: già, mentre tu eri a Budapest, sì, ascoltavi, sì, Renzi, la stima di,
2: sì,
0: Raffaele,
2: sì,
0: è crollata,
2: ero a Budapest,
0: perché dobbiamo dire le verità, perché se no tu sei una,
2: allora,
0: persona per bene, ma non sei,
3: richiamo,
0: per bene, lui è lui
3: alla regia,
0: allora, lui è la contraddizione fatta uomo, lui va a messa tutte le mattine e ti invito ad assistere a una sua partita di scoprire scientifico per sentire,
1: perché
0: tutto quello che viene tirato giù che c'è nella,
2: allora,
0: costituzionale,
2: alla
0: del
2: fine
0: cielo
2: del discorso di, okay, Renzi, io, mm-hmm, ho sentito in maniera chiara
4: come si bella cavalla stu camello coppino,
2: che ha detto abbiamo le porte aperte a voi riformisti di Forza Italia. Aspetta Franco,
0: Fratoianni,
2: ha detto anche
0: Conte,
2: aspetto un segnale,
0: sì,
2: a me quando ha detto aspetto un segnale mi ha mandato un messaggio,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: mi,
0: sì,
2: ha detto dillo, io, al tuo amico
0: Franco
2: Colombo,
0: sì, sì, sì, certo.
1: Però può a anche questo punto lì, scusa, potrei invitarlo,
2: chi?
1: Matteo,
2: ma no, a parte,
1: secondo
2: che oggi
1: me ci saremmo divertiti,
2: sì, ma in realtà secondo me
0: guarda come già sta
2: no, ma ragazzi,
3: non
2: tu siamo, tu sei, noi siamo,
0: vergogna,
2: adesso io sto facendo la battaglia interna a differenza di Franco Colombo,
0: la battaglia interna,
2: oggi giravano,
0: sai che è come Fight Club, come se ti dai pugni da,
2: no,
0: solo nella,
2: oggi giravano,
0: per quanti ne siete, no, è come darsi i pugni,
2: ho
0: da
2: capito,
0: solo,
2: però ragazzi voi in questo momento siete con Vannacci,
0: no, noi non siamo con, a parte il fatto,
2: aprirete
0: che non c'è,
2: a Vannacci,
0: ma guarda, meglio il peggiore dei vannacciani che il migliore di quelli di AWS.
2: Io ho avuto
0: questo e te lo ripeto.
2: Ho avuto qualche problema quando settimana scorsa

0: detto Matteo, se dovesse vincere le primarie Conte lo sosterremo.
1: Ecco, allora, perché ti per ricordo me. Che quest'uomo, okay. quest'uomo il lottatore, quello il più grande combattente per le libertà del lockdown, si è fatto il super bonus
0: sì,
1: a casa.
0: Sì, assolutamente.
1: C'è la contraddizione
0: me,
1: di queste
0: Conte, per me Conte
1: è un minotauro,
0: per me
1: è un minotauro
0: Conte
1: della
0: è
1: politica.
0: Il miglior presidente.
2: Però a tema il principio di non contraddizione.
1: Sì, beh, perfetto, lui è scappato, Andrea è andato
0: però
1: via, ammetti, ha detto basta.
2: Mi ha lasciato così.
1: No, non ne può, ha detto
0: però,
1: io non io
0: però
1: basta,
0: devi ammettere, basta, però basta. Devi ammettere che io sono il primo nemico di Silvia Salis, questo lo deve.
1: Che è la preferita del tuo presidente.
0: No,
1: cioè,
0: no. Il preferito ha parlato per primo la Leopolda. Sì, ti dico solo quello sì, e ti lascio lì così.
1: Sì. Io ti dico solo che
0: tra
1: in questo momento abbiamo a lei ha ben chiaro con chi ha a che fare.
0: Dato che
1: perché tu ci dovrebbero essere le avvertenze prima di parlarti, cioè il libretto con cosa sei. Poi uno dice ho capito.
0: Dato che abbiamo parlato di politica adesso, io invece volevo invitare a parlare Raffaella. Perché è una cosa che lei ha trattato nelle ultime settimane.
2: Secondo me la cosa potrebbe ritorcersi contro di te. Ho questo timore.
0: No, perché lo dico candidamente.
2: No,
0: lo dico candidamente.
1: Come le malattie che porto.
0: Come le malattie mie. Non ci ho capito un cazzo. Perché hanno parlato di. Io non, cioè, seguo le cose, non le posso seguire tutte. Ho sentito sta
1: se
0: cosa
1: le
0: del social.
1: Le cose male.
0: No, è del social freezing. E ho visto che praticamente sia a destra che a sinistra, cioè ho detto è un argomento che però allora, a me piacciono gli estremi, mi piace quando litigano.
2: Beh,
0: ho visto che su questo tema
2: sono volati gli stracci.
0: No,
2: erano tutti d'accordo.
0: Erano tutti d'accordo,
2: certo,
0: e ho detto
2: chiaro.
0: Però ammetto che non ci ho capito un cazzo di quello che quindi cos'è
2: perché la politica è così, cioè litiga su tutto, no? Quando si trova veramente la cosa peggiore di fronte a cui tutti dovrebbero dire tutti insieme no, decidono di dire tutti insieme
0: perché
2: sì.
0: Hanno detto che vogliono
2: e
0: fare una legge tutti insieme
2: destra e sinistra, cioè è un dramma comune praticamente.
0: E cos'è il social free, quindi cos'è cioè, perché non ci ho capito niente.
2: Allora, facciamo ritorno Brava. Alle basi, ritorno alle basi, diciamo
1: allora,
2: che
1: comincia
2: dall'elementare.
1: Con lui devi partire proprio semplice.
0: I bambini, cioè serve.
2: Allora, il peccato originale siamo nell'ambito della
0: amica mia.
2: No, il peccato originale siamo nell'ambito della fecondazione artificiale.
0: Oh.
1: No, lui pensava che quando gli si bloccava TikTok. Cioè, lui nella sua
0: social
1: lui
0: freezing,
1: me, lui ha detto e quando mi si blocca che non va la connessione, tu hai capito?
2: Ma tu sei troppo avanti.
1: E lui aveva questo pensiero.
2: Questa non l'avevo pensata. Allora, abbiamo fecondazione artificiale.
0: Sì.
2: Quando questa meravigliosa, ovviamente sono ironica, come dire, innovazione è approdata nell'Occidente dei valori, l'uomo noi occidentali, sempre quelli più avanti, ha iniziato a giocare un po' a fare Frankenstein, secondo me, quindi prendiamo l'ovulo, prendiamo il semino, il laboratorio, creiamo l'embrione e poi da lì tutte le varianti del caso, quindi la cosiddetta donazione di ovuli, che poi non dona niente nessuno, perché chiaramente nessuno sano di mente donerebbe senza avere dei soldi, come dire, un ritorno, la donazione di cosiddetto seme e da lì ovviamente poi si è sviluppato fino all'utero in affitto, perché la procreazione è iniziata ad essere totalmente staccata dall'atto del concepimento. E da lì si sono aperte tutta una serie di capitoli dell'orrore, tra cui appunto questo del social freezing. Che cos'è? Il cosiddetto congelamento degli ovuli della donna. Quindi tu vuoi congelare il tuo desiderio di maternità, tu ora non te la senti di avere un figlio, ma non c'è problema, tu prendi i tuoi ovuli, non hai ancora compiuto 35 anni, li mettiamo in congelatore, quando tu poi a 45, a 50 avrai il desiderio di una maternità, di un figlio, no, andiamo in congelatore, scongeliamo il piccolo ovulo, ovviamente io lo racconto un po' così, andiamo in laboratorio, troviamo un semino, se ce lo porti tu che hai un partner,
1: se
2: un partner va bene,
1: se no ce l'abbiamo congelato anche questo, cioè non
2: perfetto,
1: ti preoccupare,
2: vedi
0: davvero,
2: sì. Così.
1: È l'Iceman,
2: ragazzi,
1: della fecondazione, cioè, ti arrivano direttamente il furgoncino a casa, ti dice cosa vuoi?
0: L'Iceman
1: della fecondazione.
2: È perfettamente così.
1: Esatto. Trini, arriva, fa cosa vuoi? Cosa abbiamo? Allora.
0: No, io non avevo.
1: Ma come lo,
0: giuro.
1: Come lo vuoi?
0: Io non ho capito, però. Scusami, dato che mi hai fatto il culo a me, adesso faccio il culo a te.
2: Dai.
0: Non ho capito
2: Perché sono tutti d'accordo?
0: Ah, è questo che mi stupisce. Cioè, perché sono tutti d'accordo?
2: Ma questo
1: l'utero è mio e lo gestisco.
0: E questo
1: io.
0: Sono i comunisti.
1: No, però no, in realtà è diventata la vulgata.
2: Mio sono tutti d'accordo. Allora, sono tutti d'accordo sull'utero mio, lo gestisco sì. Io. Chi più, chi meno.
1: Ma anche la destra che dice tanto non fanno più figli.
2: Verissimo,
1: piuttosto che fargli fare i figli, facciamogli fare così. Che
2: ma
1: va
2: bravissimo.
1: Bene uguale.
2: Ma purtroppo.
1: Magari anche plurigemellari, una roba del genere. Ma una bella mamma di 60 anni, di quelle già un po' formate, che non c'ha più. No, poi non ha più grilli per la testa, non c'è mica vuole andare a zumba troppo spesso.
0: No, però,
1: a 60 anni no, sei ideale.
0: Allora,
1: finito la carriera, sei in pensione.
2: Io concordo sul fatto che sia meglio ridere che piangere.
0: Ma scusa, no, perché
2: dramma.
0: Io non ho capito, cioè nel senso, non è
2: poi
0: che non ho capito.
2: Quando ho scritto questo libro ormai 3 anni fa, avevo raccontato che Bianca Balti
0: sì.
2: Aveva deciso allora di regalare a sua figlia per i 18 anni, non so se qualcuno ha avuto figlie 18enni in questa sede.
1: Sì, io ho 19 anni, mia figlia dalla 27
2: perfetto,
1: maggio.
2: Gigi no? Anche. Ma voi non avete regalato il social freezing alle vostre figlie quando hanno fatto 18 anni?
1: Ma io,
2: cioè tu
1: guarda,
2: dici, ma cosa regalo a mia figlia?
1: Ma io tra l'altro gli dico falli adesso che sono freschi, che sei ancora giovane. Cioè, se devi surgelare, non aspettare
0: surgeliamo.
1: Di invecchiare, che poi surgela una roba fresca adesso che c'hai 18-19 anni,
0: no.
1: Perché se poi lo fai già 38, cioè, non è che è un ovulo, è già impresso la scadenza,
0: però,
1: no?
0: Però a me non è chiaro un passaggio.
2: No, secondo me
3: sei pensieroso.
1: No, io figo.
0: Tu che sei di Big Pharma, tu sei di Big Pharma?
4: Purtroppo,
0: sì.
4: Ancora non voglio. Fin quando l'Inps non mi assume, sono di Big Pharma. No, qual è il problema di Big Pharma con questa cosa?
0: Big Pharma, che no, non.
4: Ma, no, direi di no.
2: Non è Big Pharma.
1: Ma è Big.
2: Big Pharma sale
4: Big Pharma
2: sul carro.
4: Fa altre cose. Big Pharma fa altre cose.
0: Io non capisco una cosa. Scusate,
1: sì, ma cos'è che non capisco?
0: Te lo spiego. Se facciamo che trovi quella che vuole farla sta cosa,
2: sì.
0: Ma ad un certo punto, con tutto il rispetto, signora. Ma ad un certo punto il corpo della donna non può più farla questa cosa.
2: Ma dai, ma tu sei antico, sei veramente.
0: No, beh,
2: ma tu sei un figlio sano del patriarcato.
1: Ma sei veramente.
0: Ho detto una cazzata, me ne vado.
1: Mamma,
0: me ne vado.
1: Sei un boom, ma tu sei cringe. Io mi vergogno di te.
0: Ad un certo punto non puoi più.
1: Mi vergogno.
0: Cioè, no, perché io ho davanti Flavio Briatore.
1: Ma se ti si
0: fa che è il mio modello di vita, no?
1: Il tuo modello di vita.
2: Potremmo
0: perché a 60 anni ha avuto Nathan Falco con la Gregorà. Tra l'altro, che dico.
1: Adesso
0: no, voglio che, però la donna, cioè, allora facciamo. Franco lo regala a 19 anni,
1: il mio figlio lo vuol fare a 60, il figlio.
0: No, a 60 così. No, ma
1: sì.
0: A 52,
1: sì.
0: 53, come cazzo fai? Il corpo non può.
2: Ragazzi, a parte che lo abbiamo appena detto, ora c'è l'utero in affitto.
0: Ok, primo. In Italia non puoi.
2: For the moment non puoi. For the moment.
0: Ma no, dai, è reato universale. Allora, no, la Meloni la fa.
2: Se la figlia di Franco congela oggi. Tra 15 anni, anzi, tra
1: congeliamo
2: 15
1: anni. Oggi no. Per procreare domani. Ho già il claim della pubblicità.
0: No, dai,
1: no, allora,
2: ma infatti,
1: aspetta.
2: Poi il punto è che la maggior parte di questi ovuli congelati non viene utilizzata. Ok, perché tu pensi,
0: è questo che dico,
2: tu pensi di congelare il tuo desiderio di maternità, ma poi alla fine
1: io ho già creato, io ho già creato il portale del Vinted degli ovociti congelati, dove tu puoi spedirli fra
2: guarda,
1: ne ho 19 anni, guarda con la foto,
2: avanguardia.
0: Lui è un grande, allora lui è un grande imprenditore, esatto.
1: Ti spiego una cosa, però anche questo, oggi con le terapie ormonali puoi fare quello che vuoi,
0: ma rischi, no, ma lo so, però
1: ma
0: rischi,
1: ma
0: ragazzi,
1: certo, ma rischi,
0: no, rischi di brutto,
2: ma
0: ragazzi,
2: ma rischi
1: già fare un figlio a 60 anni è un rischio normalmente, ma dovrebbe essere un normale, cioè, pensato per una, però la medicina in questo davvero, se noi siamo ancora ci sono oggi delle sostanze che sono pronte per essere immesse sul mercato e ci sono e sono testate, perché poi sappiamo poco di quello che arriva, però in questo momento tu non è solo un discorso di terapia ormonale, ma ci sono i farmaci RN, quelli che modificano il DNA.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi oggi quello che noi abbiamo a disposizione è niente rispetto a quello,
0: Franco,
1: che
0: sono
1: è possibile
0: d'accordo
1: fare.
0: Ma a 50 anni rischi di lasciarci le penne.
1: Ma da dove?
2: No.
1: Ma
2: zero.
1: Ma
2: ma assolutamente, ma oggi a 50 anni, ti
1: si calano delle robe che, ragazzi, fare un parto è una stupidaggine, cioè, ma stai matto, ma tu non hai idea.
0: Sono rimasto indietro, ragazzi.
1: Sei anziano,
0: sono un boomer.
1: Ma
2: poi ora, tra l'altro, all'orizzonte c'è anche l'utero artificiale. Ora a noi sembra fantascienza, ma guarda che quando io ho scritto questo libro parlando di Bianca Balti 3 anni fa, che parlava di social freezing, non ne parlava nessuno in Italia. Ora praticamente, se non fai social freezing,
0: non mi avete risposto perché sono tutti d'accordo.
2: Sono tutti d'accordo perché chiaramente fa parte del pacchetto neofemminista che, come dire, esorta le donne a rimandare il più possibile l'idea della maternità. Intanto le convince di essere padrone: se io congelo l'ovulo oggi, sono padrona della mia fertilità, della mia procreazione, quindi io domani, quando voglio scongelare, lo posso fare tranquillamente anche in assenza di marito, compagno, partner, come si dice oggi. Tra l'altro, ovviamente, negli Stati Uniti e dal Canada arrivano già le prime testimonianze di gente, come dire, pentite, dice: ragazze, non fidatevi, io sono stata, ho fatto il social freezing, ma poi sono arrivata a 40-41 anni, i miei ovuli, questo aveva un problema, quest'altro così, io non sono diventata
1: madre. Oggi ci sono i peptidi, che ti assicuro che fanno cose, però è vero, in realtà sono tutti d'accordo perché pensano che questa sia una forma di libertà, non pensando a quello che invece da sempre la giustizia, la legge, di solito tutela, che è il minore, cioè quello che nasce.
2: Il minore non conta in tutto questo.
1: È come io ho una mia, lo dico senza voler fare una posizione sbagliata, ma all'interno del sistema della donazione degli organi, quello debole è quello in coma. Non è quello che deve ricevere l'organo, perché nel momento in cui devi stabilire la morte e devi fare in fretta perché ti interessa
0: il
1: trapianto o roba del genere, spesso la domanda che ti fai è: chi è in quella catena debole? E in questa catena debole è il bambino, la bambina, quello che dovrà nascere, perché si troverà in una situazione, tra l'altro, altro che dopo di noi, perché rischia poi anche di avere dei genitori che, con tutto l'affetto che si possono avere, a farlo a 60 anni è diverso che farlo a 30, 20, 40, per carità. Ma vai contro quelli che sono, tra altre cose, con delle possibili problematiche genetiche che vengono fuori dopo, perché tu non hai neanche questa sicurezza che tutto il procedimento produca un effetto migliorativo di quella che è l'evoluzione naturale che abbiamo avuto. Poi,
2: ma senza contare che si snatura completamente il concetto di famiglia, nonché di coppia, perché si considera il tema della fertilità e della genitorialità totalmente staccata da un progetto di famiglia. Non parliamo di matrimonio e di matrimonio sacramentale, come dire, che ci riporta
0: al Medioevo, cazzo, questo
2: medioevo
0: è, cioè,
2: che nessuno conosce, perché
1: lui
2: è un
1: singolo impenitente senza figli, naturalmente.
2: Per ora,
1: però
2: potremmo aprire, fare un appello.
1: Ormai lui
2: e magari tra un anno siamo qua a festeggiare un matrimonio.
1: Il matrimonio, senti quando dice così una roba, guarda come gli viene.
0: Pausa, andiamo in musica, andiamo in sfuma.
1: Senti che
0: mamma,
1: che
0: c'è. Che

0: E questa trasmissione è offerta da l'Iceman della fecondazione.
1: Allora, voi dovete sapere
0: sul
1: che
0: portale
1: Franco...
0: Vinted degli ovociti potrete trovare nel vasto catalogo l'ovulo che preferite per la vostra impianto, e potete farlo voi a casa oppure andare proprio, certo, il kit, no, per fare tutto da soli, quindi con le spiegazioni, un po' l'IKEA
2: ma
0: della fecondazione.
2: Ma perché andare in ospedale, in effetti?
0: Ma perché una pompetta, una roba del genere si fa così?
3: L'IKEA.
0: E se non ce l'hai, ti mettiamo pure a disposizione una donna disponibile per farlo al posto tuo, perché nel video hai un servizio perfetto.
1: Voi dovete sapere che durante questa trasmissione praticamente Francone Colombo ha già fatto business, cioè lui ha già aperto un'impresa. Domani lui aprirà sicuramente deposita
0: HTML, compra la possibilità di deposito, perché oggi è un po' come Elon Musk quando ti dice dammi $100 per partecipare alla possibilità di prendere la Tesla, il truck della Tesla, roba del genere. Però tu mi dai $100 ma io non ti do ancora niente, perché in questa società tu non vendi cose, tu vendi idee, ma
2: illusioni.
0: E la persona che te la compra, siccome poi non vuole svegliarsi dall'illusione, è quella che continua a credere, ed sarà il tuo
2: compra l'illusione del controllo, certo. L'illusione dell'autodeterminazione,
0: come quelli che si facevano congelare perché speravano di trovare solo la testa, quindi si facevano decapitare se morivano e si facevano congelare nell'attesa di essere riportati in vita.
2: Sì.
0: E ce ne sono,
2: morti,
0: poi quelle teste non so dove sono finite, o meglio c'era un famoso produttore di cibo per cani che secondo me poi ne faceva un uso un po', però da questo punto di vista è così, è il mondo. E beh, e se c'è il 14% della popolazione mondiale che è terrapiattista, ma perché non, cioè, perfetto, si fa business su quello.
2: Comunque aveva ragione Lorenzo quando diceva che la politica, stranamente, dove volano gli stracci a destra manca, no? Ci sono questioni su cui non è possibile in alcun modo sottrarsi. Ad esempio, una di queste è l'aborto, cioè voi trovate in giro qualcuno che vuole addirittura abrogare la 194, non si può neanche dire è impossibile, non si può essere d'accordo. E quando si parla di tutte le tematiche legate all'autodeterminazione, stranamente appunto sono tutti d'accordo. Ora ci sono diverse proposte, tra l'altro voglio darti la notizia, anche Renzi.
1: Lo so, ma
0: lui potrebbe passare col Rizzo, perché si sposta talmente a sinistra che
1: Non voglio difendere l'indifendibile. Partiamo da qua. Cioè, nel senso,
2: mi sembra un'ottima partenza.
1: Voglio difendere l'indifendibile. Io però c'è su alcune cose. Lo dicevamo anche
2: e
1: prima
2: non
1: cena. Io il social freezing ho un problema, Raffaella, che è la mia domanda di prima. Io in realtà sono un ipocondriaco e oltretutto sono anche uno che...
4: Anche altre cose.
1: Ma io sono... Cioè, è per quello che io sono pronto a donare tutto di me, ma se non è a rischio vita. Quella cosa lì che io non capisco, perché secondo me è a rischio vita...
2: Beh, ma oggi ci sono un sacco di cose a rischio vita. La cosiddetta transizione di genere che prendono.
1: Ne volevo parlare, infatti.
2: Esatto. Gli danno i bloccanti della povertà.
1: Cioè, nel senso che a me la cosa mi spaventa del social freezing, dell'allungamento anche che dicevate prima.
0: Ah, no, scusa.
1: No, dell'allungamento.
0: No, scusa, no, pensavo.
1: Cioè, quella cosa
0: lì,
1: a me spaventa, Cioè, nel senso che io quello che dico è possiamo far tutto. Però se una cosa poi diventa pericolosa per me, per quello che ve lo chiedevo, io dicevo, però a una certa età rischi tu,
0: Beh, vabbè, ma
1: cioè tu puoi controllare quanto
0: hai
1: vuoi.
0: Hai ragione, ma qualsiasi operazione di medicina estetica che fanno è terrificante, che invasiva.
1: Franco, è vero.
0: Questo, quindi.
1: Io, è per quello che dicevo prima, cioè il mio timore è quello, cioè nel senso che finché dobbiamo fare...
0: No, il mio timore è quello che diceva Raffaella prima. Io ho fatto questo esempio quando siamo stati criticati perché abbiamo tolto Amnesty International ha fatto questa campagna ripudia sulla guerra, ma in realtà non è un ripudia alla guerra, era un ripudia sugli armamenti, quindi le spese sugli armamenti e sul servizio militare, sulla leva di essere richiamati in caso di guerra, che di ricostituire la leva. E io l'ho tolto perché ho detto guarda che io posso essere non sono d'accordo su questa cosa, perché io posso dirti c'è l'aborto, ma io non sono a favore dell'aborto. Cioè, esiste l'aborto, io non ti dico nulla, a me non piace roba del genere, ma io non promuoverò mai l'aborto come uno strumento che è da seguire per quello che è la tua vita. Poi lo vuoi scegliere, per carità, io non mi, no, però non posso essere antiabortista, cioè abortista, e promuovere questa pratica come se fosse una cosa normale, perché non è una cosa normale. Se vogliamo riportare questa cosa, secondo me è una cosa normale, è sbagliato. Se vogliamo negarlo e ritornare a chi faceva gli aborti clandestini e roba del genere, no, per carità, però io non promuovo una cosa, che una pratica che secondo me non è corretta e non è civile rispetto a questo.
3: Beh,
0: e
3: allo stesso se vai indietro nel 68, nel 70, quando genere, si facevano gli aborti clandestini,
2: ma guarda, ma gli,
3: stile medioevo.
1: Ecco, questa
2: potremmo aprire una,
1: esatto, questa è la cosa che mi dicono spesso, no? E allora torniamo indietro.
0: Ma no, io non penso di tornare indietro, io penso semplicemente che il mondo cambia, però ci sono dei limiti. Cioè, anche questo del social freezing, il problema è la non responsabilizzazione di una vita di coppia, perché è difficile stare insieme, perché ti devi rinunciare, certo, a qualcosa per fare una famiglia. Ed è l'idea che non vuoi rinunciare a nulla.
2: Però
0: è di farla, chiaro, quando mi è più comodo, cioè quando decido che mi è comodo farlo, e non quando è comodo per l'educazione, il ciclo di vita della persona, anche lì nell'aborto, chi è il debole?
2: È nascituro.
0: È nascituro, perfetto.
2: Ma, però non entra mai nel dibattito, se ci fai caso si parla sempre ed unicamente della donna.
0: E certo.
2: Noi siamo, in Italia mancano 6 milioni di persone.
3: Non ha voce, non ha testa.
2: Come?
3: Il nascituro finché non esce, non ha voce, non ha testa.
2: Esatto, peccato che sia una vita lo stesso.
0: Perché
2: che viene soppressa nei nostri ospedali, nella piena legalità.
0: Noi ci siamo.
3: Prima le prime 4 settimane, le ottave, le nove.
2: Ma quando è che diventa una persona questo bambino?
0: Abbiamo la certezza di uno studio di quando uno prende coscienza di sé? E adesso che ci interroghiamo se l'intelligenza artificiale è una vita, no, perché adesso ci interroghiamo un'intelligenza artificiale cognitiva, in futuro, no, ci preoccupiamo su quello che farà, oppure quanto ci preoccupiamo per i nostri animali da compagnia, no, perché poi quello è la cosa, un'altra cosa. Dica, dottore delle Big Pharma.
4: No, era sulla questione del quando, che per me, che scusate, voi siete più giovani di me, anche Gigi, beh, Gigi figurati, più giovane di tutti,
3: 47
4: io
3: anni, cioè.
4: Negli anni della 194 mi sono sparato a dibattiti finiti su queste cose qui, che, e scusate un po' più di marrone, perché non ho mai visto nessuno cambiare idea, ma questo sulla cosa del quando comincia la vita. Ragazzi, è scritto sul sussidiario delle medie.
2: Ma bravo,
4: è scritto sul sussidiario delle medie. Un minuto prima, o 10 minuti prima, o un quarto d'ora, o 20 minuti prima.
2: Non c'è niente.
4: Ci sono due cellule con due DNA. Adesso sul DNA ci stanno sfrantumando i maroni. Ci sono due cellule con due DNA diversi. E dopo c'è una cellula. E senza quel momento lì non c'è niente. Ed è scritto sul
0: Big Ben dell'esistenza.
4: Delle medie.
2: Ma infatti la cosa folle che.
4: Detto questo, poi dopo.
2: 40 anni dopo.
4: Viva la 194 che permette alla gente di evitare di farsi bucare con gli accoli. Viva la 194 che permette al medico di fare l'obiettore di coscienza, perché dice: no, io quella cosa lì è vita, io non la tiro via. E poi è un casino.
2: Però il problema è che la 194 di fatto ha tolto il nascituro dal dibattito, che è completamente uscito, perché chiaramente se ne parla bisogna
3: andare questo sì.
2: Ma infatti non dovrebbe proprio porsi il problema, perché se fosse per me, che sono ancora più antica degli antichi, per me la 194 non dovrebbe esistere l'opzione uccido un essere umano per avere
1: questo
2: un
1: è quello
2: problema
1: che penso
2: almeno
1: anch'io. Cioè...
2: perché per quanto una donna possa avere una coppia un problema enorme, grosso, gravidanze come dire indesiderate arrivate nel momento sbagliato, io non penso che esista un problema talmente grosso che possa essere risolto sopprimendo un'altra vita. Cioè, non possiamo accettare, a parer mio, una cosa del genere, a parte che poi oggi, come va sempre ricordato, una donna può partorire nella pieno anonimato e nella piena legalità in ospedale, lasciare il bambino qualora non potesse o non volesse prendersene cura.
3: Sì, ma questa
2: cura.
3: Donna si deve portare avanti 9 mesi di gravidanza,
2: ma poi si deve portare avanti la coscienza di aver
3: assolutamente
2: di,
3: Sì, ma la coscienza non è solo della donna, ma è anche di colui che l'ha messa poi in condizione,
2: ma
3: di
2: assolutamente,
1: che anche lui non è mai nel dibattito, eh?
2: Anche lui non è mai nel dibattito, perché nella 194 il papà non ha alcun tipo di
1: invece
2: di possibilità,
1: 5 minuti di responsabilità ce l'avremmo anche noi.
2: Ma tra l'altro questo il dramma è che la 194, cioè, togliendo il papà, cioè, ma, cioè come dire, tutti, facilita l'uscita di scena di chi non si vuole prendere
1: no certo
2: dramma nel ascolta, comunque dicevi prima Gigi,
3: tu che hai scritto quel famoso libro, in quel momento, in quel frangente di autobiografia o meno. Eri cosciente, consapevole che avresti potuto procreare, per cui portare magari ma non te ne fregava a cazzo.
1: No, dimmi di no. No.
2: Ma secondo me è vero che la gran parte delle persone, perché noi siamo qui, ma siamo come dire, tra un po', 50 anni dopo, 40 anni dopo la 194, non mi sembra che, come dire, abbia raggiunto lo scopo di ridurre al minimo le cosiddette interruzioni volontarie di gravidanza. Siccome c'è la contraccezione, allora diminuiscono. Non funziona così, cioè noi continuiamo ad avere circa 70.000 aborti ogni anno in Italia, senza contare quelli che avvengono nella durante la fecondazione artificiale, eccetera, eccetera.
1: Il numero devastante è quello che dicevi prima: mancano 6 milioni di persone.
2: Poi ci lamentiamo che la natalità, però, insomma, è un picco di basso. Forse al posto del social freezing dovremmo provare a proporre, a parer mio, politiche diverse. Ma volevo solo dire a Gigi che in merito. Ah no, ad Andrea, che diceva: nessuno mai ha cambiato idea. Non ho mai visto nessuno cambiare idea, diceva.
5: No, ma è un'esperienza mia. Cioè non...
2: Mi è capitato qualche anno fa di essere a Biella. E c'era questa donna che parlava in piazza col megafono e sentivo che parlava di aborto. Allora sono andata a sentire, ed è una signora che si chiama Morena, una mia amica, e di cui poi è diventata mia amica, l'ho intervistata e ne ho scritto anche nel libro. Lei praticamente ha abortito due volte in vita sua, la prima volta quando aveva 17 anni e l'aborto era ancora illegale nel nostro paese, quindi lei l'ha fatto nella piena illegalità. Da Biella è venuta a Milano, aveva dei contatti nel Partito Radicale molto in alto,
3: era un classico.
2: È venuta a Milano e racconta diciamo l'atrocità dell'aborto che ha fatto.
3: Si è fatto magari in un tavolo di una cucina,
2: in un sottoscala,
3: dove capitava.
2: Cioè. L'anno dopo è rimasta di nuovo incinta e ha deciso nuovamente di abortire, però siccome lei aveva fatto la battaglia per l'aborto, ha detto vabbè, ma adesso non sarà più così terribile, perché ora c'è un ospedale, ora è tutto nella piena legalità, ora è tutto meraviglioso e io non soffrirò. Peccato che è stata un'esperienza lo stesso estremamente traumatica, che lei racconta, come dire, del freddo che ha sentito, non come dire atmosferico, ma del freddo dell'ambiente medico, nessuno che le ha fatto delle domande in merito a quello che le stava facendo, si è sentita trattata come una prestazione sanitaria da effettuare nel tempo, come dire, più breve possibile. E lei anni dopo, molti anni dopo, parliamo di circa 20 anni dopo, come dire, è arrivata a dire che lei si è amaramente pentita dell'aborto di questi due bambini, ed è una ferita che si è portata dietro per tutta la vita, che lei è riuscita a lenire solo quando poi è rimasta incinta per la terza volta e ha accolto l'arrivo di sua figlia Laura, che ora è una bellissima donna. E quindi in realtà quello che a volte diciamo con Morena è che molte donne l'idea l'hanno cambiata, ma è molto difficile poi dirlo, perché tu quando vai a dire io mi sono pentita, come dire, per aver abortito, è molto più facile dire io ho abortito e sono contenta che mi sono pentita.
4: Insomma, no, scusa, ma non è la mia esperienza, nel senso, cioè, che io non mi è mai capitato di sentire nessuno, poi ripeto, ho un'esperienza limitatissima, ma io di sentire tutta questa gioia di chi
3: abortito.
4: Per quello che è anche un enorme, cioè, per dire, io sono contro all'aborto, ma non dirò mai una parola contro una donna che ha abortito.
2: Vabbè, assolutamente, ma certo,
4: perché è un enorme rispetto di questo dolore, e io non ho mai sentito nessuna. Cioè, mentre vedi la gioia di una donna dopo un parto, non ho mai visto questa cosa qui dopo un aborto.
2: Ora fanno i reel. Negli Stati Uniti fanno i reel, tipo sto andando ad abortire alla Planned Parenthood, fanno
1: io, la scena che entra. Allora, io su questo tema purtroppo non posso essere obiettivo, perché è una cosa che mi tocca molto molto molto da vicino, quindi vabbè, poi ti spiego fuori onda. Però penso questo, che Raffaella prima diceva una cosa che è vera e che io credo sia una cosa che nelle leggi, ma anche la politica, ma anche la Chiesa, non fa spesso. Cioè, a un certo punto tu hai fatto una legge, che è la 194, la vogliamo fare alla parallela, no? Cioè, la Chiesa ha fatto il Concilio Vaticano II, facciamo un esempio. Dopo 50 anni, misurare l'effetto di una legge e dire quali sono i risultati, cosa portato pro e cosa ho portato contro, e quindi è il caso di correggere o è il caso di andare avanti sulla stessa strada, perché potrebbe, è una cosa che nelle istituzioni è complicatissimo fare, perché la 194
2: non si possa neanche dire, perché la 194 è una specie di dogma,
1: come, però la 194 per esempio, come viene spesso detto da quelli di destra, perché poi anche Vannacci adesso si è messo a dirlo, no, allora noi non vogliamo abrogare la 194, vogliamo applicarla completamente, cioè,
2: che poi è la posizione anche della Meloni,
1: che è la posizione della, infatti, cioè, nel senso che, perché poi per il consenso politico c'è chi dice no, guai toccare la 194, chi invece ti dice no, io non voglio abrogarla, voglio
2: valorizzare la parte,
1: valorizzare, che obiettivamente, Raffaella, io che lavoro nel mondo della sanità, per esempio, dico, di questa cosa forse se ne parla poco, cioè nel senso, le culle per la vita, a parte la volta che, perché non c'hanno un cazzo da scrivere i giornalisti, la buttano ah, che bello, è successa questa cosa, ma se noi scendiamo in strada e fermiamo 20 persone, 10 persone, quanti sanno che esiste questa opportunità? Pochissime. Penso.
2: La culla per la vita è probabile, no, che non lo sappiano, però che uno possa partorire in ospedale in anonimato, penso che.
1: Quanti lo sanno?
2: Patrimonio.
3: Ma il problema per me esiste dal fatto che se una rimane incinta e da lì ai 9 mesi della nascita gli si sconvolge la vita.
1: Poi, esatto, perché poi c'è l'altra,
2: ma anche se abortisce,
1: perché poi c'è l'altro dibattito, tu, e io vorrei sapere come la pensi, ma secondo te, perché poi c'è una branca politica che invece dice no, allora mettiamo subito i soldi in mano alle mamme, cioè un modo per evitare questo dalla parte della destra, perché la sinistra 194 non si può toccare, cioè proprio manco parlarne, cioè.
2: Beh, cioè, ci sono i centri di aiuto alla vita che comunque fanno di tutto per trovare il modo di sostenere anche economicamente chi prende in considerazione l'ipotesi di abortire di fronte a delle difficoltà concrete ed economiche, quindi ci sono, grazie al cielo, appunto i CAV, ma appunto diverse realtà che provano a intervenire su questo piano, ed è,
1: ma dire, secondo te il tema è un tema di risorse, vero?
2: Sicuramente, per ad esempio oggi, per molte donne straniere, sì, molte donne straniere che scelgono, che come dire, che arrivano ai centri di aiuto alla vita, oggi lo fanno anche perché hanno delle grosse difficoltà economiche. Questo è un fattore. Io credo che comunque il tema dell'aborto sia principalmente un fattore culturale, perché poi abbiamo i fenomeni delle ragazze anche molto giovani che magari arrivano a 20 anni con 3-4 aborti alle spalle, e quindi diventa, come dire,
1: sì, no, è vero, questo
2: comportamento, cioè, siccome tu vivi in una società in cui è socialmente accettato, in cui tendenzialmente si fa, ora c'è anche l'aborto chimico con la 194, certo, con la RU486, quindi puoi semplicemente, ovviamente tra virgolette, perché non c'è niente di semplice neanche in questo caso, ed è un processo anche questo che comunque ha delle ricadute pesanti sul corpo della donna, risolvere con un farmaco, e questo comunque fa mentalità.
1: Certo. Chi ti ha preceduto, dove sei seduta tu, due settimane fa, Nino Caianiello, che è una persona che ha fatto per tanti anni politica, famosa perché controllava per tanti anni, è stato la persona di riferimento dell'area di centrodestra in Lombardia. Nino scrive questo commento che interpreta un po': 40 anni fa la 194 della storia, oggi serve un adeguamento di coscienza di migliorarla. Senza la 194
6: passato ad una giungla, un primo passo che attendeva miglioramenti non pervenuti, ahimè.
3: Nel senso, avendo uno di destra.
6: Sì, questo è. No, ma nel senso ma che.
0: Nino, uno di destra, no, proprio non lo dici.
6: Di destra. No, però è quello che. Cioè, è quello che dicevo prima. Cioè, nel senso che hanno fatto questa legge, come altre cose, hanno fatto questa legge, la 194. Adesso servirebbe una presa di coscienza da parte della politica di dire, ma con grande oggettività, quali risultati abbiamo ottenuto? Quando Raffaella dice, a me ogni volta che io leggo 65.000 aborti all'anno, vuol dire che domani mattina la città di Legnano non esiste più. Questa è la realtà e nessuno ci pensa a questa cosa. Vuol dire che domani mattina noi ci svegliamo e una città che ha due passi sì, da noi non esiste più.
3: Cioè, ma scusa, io adesso voglio fare, non sono di sinistra, ma voglio fare l'uomo di sinistra. Ma perché devi obbligare 65.000 donne a portare avanti una gravidanza?
0: Aspetta.
3: Per far rinascere Legnano?
0: Viva
3: ogni
0: Legnano.
3: Donna ha la sua vita, ogni...
6: Chiaro che...
2: Però io rilancio con una domanda, a domanda rilancio con domanda. Ma supponiamo che una persona, allora tu dici giustamente, ma una persona ha una gravidanza per motivi X indesiderata, ok, non li indaghiamo,
3: o di violenza,
2: non li indaghiamo, non li indaghiamo okay. Di qualunque tipo, ok.
3: Perfetto. Ma magari anche
2: di
3: capitata,
2: okay, è capitata, però con amore, è capitata, eh? È capitata, va bene. Dici, ma perché la vuoi obbligare? Ma supponiamo invece che quel bambino nasca. Che il bambino nasca, il bambino cresce, ma a 3 anni questa donna dice, o questa coppia dice, no, ma per me questo bambino è un problema. Io non lo voglio più, lo voglio sopprimere.
3: No.
2: Ma se è un problema...
6: Che è quello che mia madre diceva spesso quando avevo 3-4 anni.
2: Noi consideriamo...
3: Lui dice che quando l'A col B si uniscono e fanno C diventa, incomincia la vita, no? Ma entra nella testa della gente quando
6: io secondo me Gigi questa cosa è chiarissima. Gigi questa cosa è
2: lode a Dio
3: e sono contentissimo.
6: Questa cosa è chiarissima. Prima di andare prima di sfumare,
0: secondo me faccio una premessa,
6: sì.
0: C'è un piccolo prologo. Noi partiamo dall'elemento sbagliato. Cosa oggi offre la società a una persona che vorrebbe portare avanti la gravidanza? La domanda parte da un concetto sbagliato, cioè noi non ci sono alternative, cioè che cosa gli dà la società a una persona che decide sono in una condizione, sono rimasta incinta per sbaglio, non posso lavorare perché mi... cosa gli dà come alternativa? Nulla.
6: Non era questa la cosa di prima dei soldi?
0: Non diventa una scelta, è un passaggio obbligato. Perché la scelta è, io ho l'alternativa A e l'alternativa B. L'alternativa A perché sono in una condizione particolare, non sto lavorando e non, o sto cercando lavoro, sono disoccupato. Cosa posso fare per poter portare avanti questa gravidanza? O lo Stato dice, no, mi costerebbe troppo, allora è meglio che fai l'alternativa B che... abbiamo un costo che è già definito e roba del genere. È lì che bisogna partire, non dal dire, perché se esiste una norma che di quei 65.000, lasciando perdere i casi quelli ovviamente che ci sono dei casi particolari e tutto quello che volete voi, noi arrivassimo a dire, perché è la stessa scelta che si trovano a fare le persone quando magari hanno una diagnosi di disabilità grave del feto.
6: Questo succede spessissimo, purtroppo.
0: E l'alternativa qual è in una vita che non hanno un sostegno per portare avanti una cosa del genere?
2: L'alternativa invece è, come dire...
6: Sì, oggi questo è un tema enorme.
0: Quando ti diceva il tuo, non nascono più persone
6: Down. No, non nascono
0: down.
6: Più, i Down non nascono più. Non lo diciamo, i paesi del nord Europa lo dicono, è una politica quella, è una politica pubblica. Che lo dicono, da noi non lo dicono.
2: Qua
6: ma lo
2: si
6: fanno.
2: Parlava di Medioevo, ma a me sembra che
0: Sparta,
2: siamo tornati.
0: La rupe spartana. Sì, però è sempre il discorso, perché se noi non partiamo dall'alternativa.
2: Però secondo me il problema
0: quello.
2: È alla radice, cioè quando noi abbiamo introdotto l'alternativa.
0: No, non abbiamo introdotto l'alternativa, gli abbiamo tolte. Cioè noi abbiamo fatto una soluzione unica. non abbiamo dato un'alternativa, abbiamo detto si è scelto una soluzione più comoda, quella che perché attenzione che alle volte sui tuoi temi, quelli che hai portato, il lavoro, la famiglia, si spaccia una finta libertà, si ammanta di libertà una cosa che non è libertà, perché certo, è indotta, certo. Cioè la vera libertà è libertà di scelta, la libertà della scuola, andare alle scuole private o alle scuole pubbliche, sanità privata, sanità pubblica, andare sul convenzionato, roba del genere. Quando questa libertà è ammantata da una scelta che non ti permette un'alternativa, la libertà è scegliere fra cose diverse.
2: Ma perché non c'è un'alternativa? C'è un'alternativa?
0: No, c'è, nel senso, sicuramente c'è l'alternativa, ma oggi manca il mentre, cioè l'alternativa è: io posso non avere il figlio e non riconoscerlo, lo lascio alle strutture e roba del genere, ma durante quei 9 mesi cosa succede? Chi è che mi sostiene? Se io ho dei problemi in questo senso, cioè noi ci manca una rete al di là delle associazioni che ci sono e sono meritorie, ma certo, manca la stessa attenzione che c'è del servizio sanitario per fare
2: perché
0: queste
2: non
0: cose
2: c'è.
0: E come, ed è la stessa cosa nell'eutanasia, è la scelta di dire mi costa meno alla fine, ti faccio certo scegliere la tua libertà, perché alla fine uno non vuol sentirsi un peso, non è una per la famiglia, non ha la possibilità di avere, sapete tante persone che si trovano ad avere le persone disabili, finiscono il ciclo di studi e cosa fanno dell'obbligo con questi ragazzi che certo non possono vivere una vita normale e comincia il dramma di dove vanno a finire, dove posso portarli, che vita posso fare, rinuncio alla mia vita perché faccio il e finché vivo, perché magari poi mi capita di,
3: quindi la coscienza,
0: secondo me il problema di fondo è che abbiamo fatto delle, cioè fanno finta di dire, cioè finta di dire che queste sono cose di libertà, quando la libertà di scelta non c'è, perché scelta non hai in alcuni casi.
6: Tratteremo i due argomenti dopo la musica. Prima della musica una domanda politica: ma secondo te, tanto noi siamo qua in pochi,
2: compro una vocale,
6: ma secondo te Vannacci sta cavalcando questi temi o ci crede davvero? La tua sensazione da...
2: che cavalchi.
6: Sta cavalcando.
2: Il mio timore.
6: Sta cavalcando di brutto.
2: Io non sono nella sua coscienza.
6: No, perché io ho aperto il programma alla quarta riga, io l'ho scritto anche sui social, alla quarta riga cita Benedetto XVI, e quando uno cita Benedetto XVI sta sussurrando al mio cuore.
0: Sì, però tu hai girato la pagina quando guardavi sui temi economici, è meglio che dicevi...
2: Però, no, come dire, non è che...
0: Secondo me era fatto meglio, con tutto l'affetto che posso avere... Io sono convinto come Raffaella, sta recitando una parte in commedia, si dice.
2: Ma secondo me non è che dobbiamo neanche lanciarci in chissà quale indagini, come dire, sulla psiche
0: Vannacciana.
2: Come dire, Vannacciana, perché secondo me l'incidente tra virgolette che è accaduto sul tema aborto lo dice chiaramente. Allora lui si è spinto con il programma e poi appena solo ha toccato la 194, che è un dogma, l'esercito, come dire, non quello vero, ma l'esercito dell'opinione pubblica si è totalmente scagliata
0: perché
2: contro
0: adesso
2: di lui.
0: Fa comodo Vannacci perché fa perdere voti al centrodestra. Adesso
2: lui è stato costretto a fare la retromarcia a tempo
0: perché
2: praticamente
0: ci sono dei
2: retro
0: temi intoccabili.
2: Esatto.
0: Assolutamente.
2: E quindi lui ha capito che quel tema non lo può toccare.
0: E quindi
6: musica.

0: Conte e Vannacci faranno l'accordo. Allora,
1: che meraviglia! Ho visto Grillo che ha fatto gli auguri per il movimento, perché il movimento è nato il 4 ottobre.
2: Sì.
1: Ha fatto un post,
0: bellissimo quel post lì.
1: Ha fatto un post che dice:
0: va tutto bene,
1: va tutto bene, ricordando quelli che erano contro i privilegi, quelli che erano il mandato. L'ha detto anche chi ha scritto il programma della Leopolda originale della rottamazione, perché Renzi diceva che non bisognava fare più di 3 mandati perché poi bisogna andare a casa.
2: Ma non è tutto meraviglioso.
1: Peccato che sono tutti al terzo mandato gli eletti di Italia
0: Ti
1: Viva.
0: Ti dirò, quindi... io sono iscritto a Italia Viva e non ho mai fatto un mandato in Parlamento. Sono pronto.
2: Per ora, come il matrimonio. Cioè, ci sì. sarà prima il matrimonio o il tuo ingresso in Parlamento?
0: No, prima, potrebbe, i boommaker danno prima il mio ingresso in Parlamento, quindi puoi anche comodamente mandare un messaggio.
2: Però comunque aiuta, tra l'altro, l'ingresso in Parlamento aiuta l'arrivo del matrimonio.
0: Secondo me non tanto, però.
1: Ma
0: continuiamo su questa strada, perché voglio chiedere a Raffaella...
1: hai un'amica?
2: Potrei averla.
0: Guarda, vorrei chiedere a Raffaella questa cosa.
1: Io se sono un'amica che magari ti presenti, finalmente
0: no, ma io
1: sono amica dopo. Finalmente puoi parlare di figli, puoi parlare di famiglia.
0: Quando hai detto di figli ho avuto paura, ti dirò. Allora, volevo chiedere a Raffaella questa domanda, ma secondo te, e così andiamo su un altro tema, ma secondo te è vera la cosa che ha detto l'Ocasio-Cortez, che il woke è finito? Cioè, l'abbiamo sconfitto?
2: Ma no, l'abbiamo sconfitto, no? Perché è un po' come il male nel mondo, non è che...
0: Non può
2: cioè,
0: sconfiggersi.
2: Cioè, sconfigge solo nostro Signore Gesù Cristo, non è una battaglia che si vince su questa terra. Sicuramente è stato tridimensionato, grazie al cielo, nel senso che comunque dopo anni di spinta, come dire, forsennata con questo wokismo...
0: Ma secondo te perché hanno fatto questa... Cioè, perché c'è stata questa retromarcia nel momento in cui siamo vicini alle elezioni di midterm?
2: Retromarcia un po' troppo.
0: Retromarcia,
2: diciamo,
0: no,
2: io
0: dai.
2: Io chiamerei leggera frenata.
0: Sì. Pit stop, pit come stop. In Formula 1 si direbbe pit stop.
2: Per convenienza, io credo per convenienza, non credo che ci credano più di tanto, ecco.
0: Quindi andremo avanti col gender, gli asterischi.
2: Allora, il gender,
0: schwa. E lei dedica ampio
2: spazio gender, asterischi, schwa, che potrebbe essere un tema comico se non avesse un risvolto tragico.
0: Esatto, no,
2: anche
0: mi piace
2: sulla vita delle persone.
0: Esatto, la storia di alcune ragazze giovanissime.
2: Mentre scrivevo il libro c'era mio marito che faceva leggere i capitoli, e a un certo punto dice: ah, vedo che anche in questo hai messo una storia dell'orrore, complimenti. Però insomma sì, abbiamo raccontato un po' di storie di chi, come dire, di questa ideologia ha fatto le spese sulla propria pelle, quindi ad esempio illudendosi di poter cambiare tra virgolette sesso, assumendo ormoni, incorrendo in chirurgia che mutila corpi sani, eccetera eccetera eccetera. Io credo che una retromarcia sia arrivi anche dalle tante lacrime versate da chi ha fatto questi passaggi, e cioè dai,
0: che però non hanno voce, Raffaele,
2: hanno pochissima voce. Sicuramente ci sono stati su questo tema qui sì delle retromarce in Inghilterra, la clinica Tavistock, dopo aver per più di un decennio come dire accompagnato minorenni a cambiare sesso, sempre tra virgolette, perché chiaramente nessuna delle cellule del nostro corpo sono tutte sessuate e non si cambiano né con la chirurgia né con i farmaci, ha operato lì sì una grossa marcia indietro, perché la clinica è stata chiusa, e anche nei paesi del nord Europa sull'uso della triptorelina, questo cosiddetto bloccante della pubertà utilizzato per i minori, c'è stata un'enorme frenata, perché ci si è resi conto quello insomma che era ovvio, che non solo non andava ad alleviare come dire il dolore di queste persone, ma andava a causare una serie di danni fisici e psicologici con cui questi ragazzi poi hanno continuato a fare i conti, perché la pubertà non è un interruttore che si fa on off e tu pensi veramente di interromperla pensando di interrompere un processo. Assumere la triptorelina con questo scopo lascia al corpo una serie di danni sulle ossa, le ossa faticano a crescere, i bambini e i ragazzini restano un po' più piccolini. E ovviamente c'è tutta la ricaduta sull'apparato riproduttivo, tu rischi di non poter generare ovviamente dei figli, e c'è la ricaduta psicologica, perché quando noi cresciamo, quando noi siamo alle medie, cioè un bambino di prima media già non è un bambino di terza media, ma quando si cresce non crescono solo non cresce soltanto il tuo corpo, anche la tua psiche è adeguata al momento in cui tu stai vivendo, e tu vai ad incidere in un momento delicatissimo della crescita di questi ragazzi. Io rimango tuttora veramente agghiacciata quando apprendo nel libro ho raccontato delle storie, ma io ho conosciuto tante storie di genitori e ragazzi che sono ancora dentro a questo dramma. Ora, anche qui c'è stata una microfrenata, una frenata al Far West, e quindi sono dei passaggi che avvengono con degli step in più, che prevedono l'intervento di psichiatri, di equip, di psicologi, eccetera. Quindi almeno fino alla maggiore età c'è un freno anche negli Stati Uniti, è partito dagli Stati Uniti ovviamente. Però a parere mio non basta, perché quando arrivi, non è che se arrivi a 19 anni e ti fai mutilare i seni sani perché pensi di essere un uomo e in realtà sei una donna, allora quella è una buona idea. Cioè, la medicina ci ha portato, quando si parla di oncologia, il lavoro che è stato fatto negli anni, penso alle donne che hanno attraversato la grande prova del tumore al seno, si è fatto di tutto per la terapia conservativa, per conservare il seno il più possibile, perché ovviamente per una donna è una parte fondamentale. E noi andiamo da dei minorenni che, siccome si sentono, vivono questo disagio con la propria identità sessuata, diciamo che possono cambiare sesso, e poi arriviamo anche a mutilare dei corpi sani. Io penso che siamo veramente, veramente in una follia. Cioè, mi è capitato qualche tempo fa di parlare con questa ragazza che da quando aveva 15 anni fino ai 18 lei desiderava essere maschio, si sentiva un maschio, aveva questa mamma che è un'infermiera e aveva due fratelli, il papà, insomma la mamma infermiera si è subito opposta, premesso che questa signora non era minimamente cattolica, non è credente, non aveva neanche particolari legami politici, lei osservava questo fenomeno semplicemente dal punto di vista infermieristico, dice ma io ho lavorato tutta una vita, io so che il corpo femminile e il corpo maschile sono due macchine completamente differenti nonché complementari, tu non puoi fare questa cosa. Ovviamente è iniziata una lite madre e figlia, c'è molta tensione in casa, e mentre questa ragazza quando andava a scuola veniva già chiamata al maschile sia dai compagni, perché ora ci sono le cosiddette carriere alias, che dagli insegnanti eccetera eccetera. La mamma l'ha praticamente costretta a fare un percorso psicologico che si è rivelato praticamente inutile, e ad un certo punto questa ragazza però incrocia sul suo cammino un'altra psicologa, e piano piano, alla soglia dei 18 anni, inizia a riferirsi a se stessa. Prima si riferiva a se stessa al maschile, torna a riferirsi al femminile, e appena passati i 18 anni si

0: È veramente è una questione che secondo me davvero è legata a chi hai attorno in quel momento lì. Cioè, io sto pensando a tanti ragazzi che conosco, anche giovani di quell'età lì, e veramente, cioè, e che io e te abbiamo più o meno la stessa età. La mia domanda è sempre la solita: ma perché cazzo i nostri tempi non c'erano gli stessi problemi? Adesso ci sono tutti sti problemi. Te la sei data tu? Io non.
1: Anche alla nostra età c'erano delle persone che vivevano con difficoltà il corpo sessuato. Il problema
0: sicuro.
1: È che nessuno arrivava a dirti che tu potevi cambiare sesso. Anzi, primo. Se solo tu lo dicevi, ti prendevano per pazzo.
2: Però andavano in Marocco, andavano di qui, andavano di là.
0: No, io sto dicendo quando eravamo ragazzi noi. Noi non andavamo. Andavi in Marocco,
2: dai. Andavano a Casablanca.
0: A 30 anni, a 35, a 40, non a 15, cazzo. Cioè, noi a 15 anni.
1: Comunque, cambia.
2: 15 anni era la trentena di allora.
1: Tra virgolette, cambia poco. Io, quando ho iniziato ad occuparmi di questa tematica, tipo nel 2011, lessi questo libro che si chiamava Trans Survivor, scritto da un uomo che oggi ha più di 70 anni, quindi non è esattamente un giovincello, che si chiama Walt Ayer, che ha vissuto per un periodo, mi pare per 12 anni, come una donna.
2: Come donna.
1: Lui dice: io mi sentivo una donna, io ho fatto tutta una serie di operazioni, bla bla bla, e ancora bla.
3: Il tuo mentore, Lorenzo.
4: Esatto.
3: Poi, perché adesso il tuo passo è quello di essere
1: un certo punto
3: conservatore
1: arrivato...
3: trans. Sarebbe proprio la fine di una...
1: Ce ne sono, attenzione.
3: Sì, e lui potrebbe finire ad essere Vannacciano, lo vedo.
2: Benzinaio.
3: E racconta
1: comunque, questo
3: signore
1: sua... arriva a un certo punto della sua vita e dice: ma ragazzi, io comunque ho 60 anni, ma posso dire una cosa? Io mi sono operato, ho preso gli ormoni, ovviamente lui li aveva presi da adulto, ma io non sono una donna. Cioè, io non posso continuare a mentire a me stesso dicendo che solo perché appaio come donna sono una donna. Cioè, io mi sono mutilato il corpo, mi sono danneggiato e poi arrivo qui e mi sono reso conto che è stata tutta una grandissima illusione. E quindi ha scritto la sua storia online, aveva un blog, e praticamente è stato subissato da racconti di questo tipo qua, e quindi ha raccolto queste storie che appunto io ho letto nel 2011 in un librettino che si chiamava Trans Survivor, e alcune erano veramente, cioè, agghiaccianti, delle donne o uomini.
0: Però Raffaella, io ho una domanda.
1: Perché dopo un colloquio di un'ora con lo psicologo andavano a farsi operare, ma gente che aveva subito 4, 5, 6 operazioni.
0: Io ho una domanda, tu che hai indagato questo mondo e quindi sei sicuramente più preparata anche.
1: Proviamo.
0: No. Io quello che però non... cioè, nel senso, ti ho fatto prima la domanda, ai nostri tempi, e tu hai risposto quello che penso anch'io, perché io credo che ai nostri tempi ci fossero ugualmente ragazzi giovani che magari vivevano in maniera difficile anche la loro sessualità. Certo. Ne conosco che poi negli anni hanno preso anche delle decisioni proprie per la propria vita con grande rispetto, e ne parlo con grande rispetto e grande amicizia anche. La mia domanda però appunto è questa, cioè, noi avevamo anche una fascia di genitori e di adulti che lì non ci portava, cioè, io questo, leggendo il tuo libro, leggendo questa, le storie, io ho in mente la storia di Chloe, mi pare che...
1: Sì, che, Chloe Cole.
0: Cioè, io quello che mi chiedevo è... perché poi a un certo punto, Andrea, lei diceva prima che... quando leggeva le bozze, tu, Andrea, dicevi la storia, l'ennesima storia dell'orrore. A volte uno si legge e dice:
1: ma è impossibile.
0: Perché cazzo? Cioè, la mia domanda era: ma lì non c'è un adulto che ti dice, oh, che è la stessa cosa di prima di questo?
1: Ma a questo proposito,
0: cioè, oh, mo basta, cioè, cioè, va che rischi.
1: Ma qua ci sono due fattori che secondo me sono centrali. La prima è che non è più solo tizio che ti dice una cosa, tu lo vedi sul giornale, tu hai la medicina che ti conferma in questo, perché ci sono medici che ti accompagnano in
0: la
1: questo,
0: scienza.
1: La psicologia che ti accompagna in questo, gli insegnanti che ti accompagnano in questo, e quindi sei portato a pensare che questa cosa vada bene. Ma a questo, su questo tema dei genitori, io, no, tra le persone che ho intervistato, che non è citata nel libro, c'è questa ragazza che si chiama Luca Hein, che è una ragazza americana che è venuta a dare la sua testimonianza in Italia, è stata in diverse città italiane, mi pare 2 anni fa, e anche lei ha avuto questa, questo percorso. Lei ovviamente era

0: ragazza e ad un certo punto si è convinta che si sentiva maschio, che si sentiva uomo, e ha passato tutte le fasi, quindi in realtà lei è arrivata prestissimo alla chirurgia, ha fatto questo colloquio psicologico e dopo è finita sotto trattamento medico, ma le hanno subito asportato i seni e ha iniziato ad assumere testosterone e ha vissuto in questo modo per diversi anni, fino a che poi un giorno lei racconta in maniera drammatica: ho chiamato mia madre, che era l'unica che aveva detto una cosina contraria, e ho detto ho sbagliato tutto. E poi tornare indietro è doloroso, perché tu intanto non è che ti riattacchi il seno che ti hanno staccato, poi gli anni di testosterone lasciano sul corpo una serie di
1: segni,
0: e comunque sono partite le cause, non solo da lei, ai medici, agli psicologi, e c'è anche chi ha fatto causa ai genitori dicendo: ma voi mi dovevate fermare. E lì, cioè, io non oso, come dire, entrare in questa fascia, nel senso che quando tu ti trovi dentro questo dramma, il genitore si trova davanti al medico e il medico al 90% dice: ma lei preferisce un figlio trans o un figlio morto che si toglie la vita? E quindi un genitore che cosa dice?
1: Cioè, trans tutta la vita.
0: Peccato che poi si finisce.
2: È sempre il discorso della scelta non scelta, no?
0: Esatto. Perché io ti la faccio... scelta non c'è.
2: E ripeto, il problema che oggi abbiamo, il rischio, no? Io dico sempre quando scherzando con dei genitori, faccio quando c'è un bambino che a un certo punto, io lo ammetto, quando ero piccolo giocavo con le Barbie. Nel senso che
0: non era considerato un dramma,
2: ma soprattutto nessuno ha pensato di dirmi: esatto, no, adesso facciamo subito un cambio.
3: Occhio, pinocchio.
2: Abbiamo sbagliato a capire.
0: Io, ad esempio, da piccola non giocavo con le bambole.
2: Perfetto.
0: Che odiavo.
2: E cioè, nel senso che alla fine il problema di fondo è che in una società che è diventata, fra virgolette, non educante, ma qualsiasi richiesta, come quando io sento, non so, che Brad Pitt, la figlia di Brad Pitt con Angelina Jolie, che dice: no, mia figlia ha deciso che era un maschio a 5 anni e noi abbiamo acconsentito a questa cosa. Ma io mi sentivo Superman,
0: sì,
2: cioè,
0: esatto.
2: Quindi se apro la finestra ai miei dicevo: adesso io posso volare, loro dicevano: vai tranquillo, vai, che se non voglio tarpare le tue ali rispetto a questo. Quindi siamo anche se mi sentivo un dinosauro.
0: Ai miei tempi c'erano quelli che si sentivano le tartarughe ninja.
2: Sì, lui si sente cane, ma è un altro cosa.
3: Noi sì, no, poi ci sono determinate, abbiamo trattato anche in
1: confesso.
2: Sei stato donna?
1: 5 anni.
2: Sei stato donna?
1: Ero milanista.
3: No, questa è una brutta cosa.
0: Ma poi cosa ti è successo, scusa?
1: No, e poi mio papà mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: guarda che
4: bravo, continua così.
0: No, esatto, dovevi dire così.
2: Guarda che papà
1: guarda
2: piange.
1: Che tu sei dell'Inter.
2: Basta, hai capito che i danni che
1: vedi, il
2: frutto del patriarcato tossico nell'azzurro.
3: Il dramma mio, io ho fatto prima questa domanda a Raffaella, perché è il mio dramma personale che spesso e volentieri vivo anche.
2: Ma è un dramma di altri anche.
3: No, cioè, è un dramma che io a volte, perché io penso spesso anche tante cose. Dico, ma il problema è che la generazione dei nostri genitori aveva la metà forse della cultura istituzionale,
4: la metà.
0: Però
3: oggi quelli che racconta lei,
0: però,
3: i figli sono figli che hanno, cioè sono genitori che hanno la tua età, Franco, la nostra età, e questo che io mi chiedo, cioè com'è possibile esporre tuo figlio a una roba del genere? Cioè è da pazzi totali.
4: Io da piccolino giocavo con le Barbie, ma per capire qual era la differenza tra maschio e femmina.
1: No, no, ma posso fare un'altra battuta sulla nostra trasmissione, visto che sono le 22:40
2: e siamo fuori area protetta?
1: No, nel senso che fino a parte questa splendida trasmissione di questa serata, e spero che torni più e più volte, perché stiamo toccando credo il 10% del problema, per quel che mi interessa, però a questo tu ti dici: com'è possibile? Ma a quest'ora, per un anno e mezzo, ho sentito delle cose che a me sinceramente
2: Pareva fuori dal mondo, nel mondo hot.
1: C'è gente che si fa calpestare coi tacchi.
3: Avevamo le mode dei Mistress in trasmissione. Sì.
1: Sono delle cose che a me, sinceramente, mi mandano molto più fuori di testa di queste cose qua. E se noi viviamo in un mondo e vicino a una città, o probabilmente anche qua, dove è pieno di quella gente.
3: Diglielo a loro che ci vivono, è questo, vedi, è questo.
1: Io, per carità, sono anche io, ma com'è possibile che? Ma com'è possibile? E sono. Ma il problema è che non sono poveracci, quelli sono top manager.
3: No, quello che ha detto prima Raffaella è la cosa che secondo me è la cosa che più mi spaventa, anche spesso e volentieri quando parlo anche con tante persone, anche nel mio lavoro. La scienza lo dice, cioè ormai abbiamo
0: la scienza ti inchioda molto,
3: è incredibile, cioè
0: moltissimo.
3: No, ma è vero, guarda che
1: se vuoi faceste il mio mestiere, no, ma sapreste, scusa, che la frase,
3: ma è incredibile,
2: l'altro giorno,
3: no, non il dottore no, il dottore sta sul cazzo tutti adesso, ma la scienza è la scienza.
2: L'altro giorno ho fatto un commento che ha scatenato lo shitstorm su una puntata del podcast di Zaia, dove aveva Cecchettin, che è un'altra cosa che non si può toccare in Italia da questo punto di vista.
0: Sì, untouchable.
2: Perché faceva un discorso sul discorso del patriarcato, dell'educazione e quant'altro, mascolinità tossica, eccetera, eccetera. E andava dicendo questa frase che mi ha sconvolto. Una formula di patriarcato è quella che il genitore che decide gli studi per il figlio. E io sinceramente di fronte a una roba del genere non ce l'ho fatta, ho detto ma mi faccio politica, lascia stare che se poi tocchi sti temi, e non ce l'ho fatta e ho scritto, ma scusate, allora facciamo questo esempio. Quindi se io a un bambino dico, mentre stiamo mangiando a tavola, che prende il piatto, lo sta buttando per terra e lo sgrido, io sto interrompendo una sua creatività, una sua espressione di libertà e roba del genere, perché gli sto imponendo di stare a tavolo in una maniera civile all'interno di una cosa. Se io a mio figlio che vuole fare a 13 anni vuole cambiare, dice io voglio andare a fare il liceo artistico e non è neanche in grado di fare una casetta disegnata, dico guarda che magari sei bravissimo in matematica, poi da grande vuoi fare il corso d'artista, fai quello che vuoi, però adesso rischi di fare, no ma perché ci va il mio amico che è bravo, è simpatico, è intelligente, e io mi permetto di educarlo cercando di indirizzarlo, secondo me, ce l'ho tutti i giorni, come fai a dire una cosa del genere? E Zaia era lì che diceva Zaia che fa... A me questa cosa spaventa, perché oggi purtroppo, al di là delle tragedie, perché io non si discute il discorso della tragedia, però si sempre guarda il problema dalla parte dove fa più hype, perché oggi noi viviamo nell'hype, nel fatto di
3: Zaia ha fatto una trasmissione sdraiato praticamente davanti a Zuppi, ora perché siamo in una trasmissione in una e a 5 metri dalla chiesa, se no potrei dire altre cose molto più pepate.
1: Da questo punto di vista,
0: ma non credo che fosse sdraiato, secondo me si trovavano invece su tanti punti,
3: ma questo è un problema,
2: no. Allora, il problema secondo me è no, a me, io non mi è mai interessato piacere a tutti. Oddio, mi è interessato per una parte della vita, ma poi ho capito che era inutile, cioè è uno sforzo assolutamente inutile. E soprattutto di prendere delle posizioni comode, perché le posizioni comode, insomma, alla fine devi comunque, puoi prendere in giro poche persone per tutta la vita o tante persone per poco tempo, non puoi prendere in giro tante persone per tutta la vita, perché è così. Quindi se tu hai dei valori, i tuoi valori devono essere quelli. Poi che sei una persona che comunque rispetta gli altri, le opinioni degli altri, ma svendere, noi ci stiamo svendendo, perché in questo momento fa hype, abbiamo paura di perdere i giovani, perché i giovani sono giovani, ma siamo stati tutti giovani. Uno dei miei educatori diceva sempre che da giovani tu devi, fino ai 18 anni devi essere comunista, poi dai 18 ai 30 sei fascista e poi prendi la via del moderato, che capisce roba del genere, perché fa parte dell'indole.
0: Lui,
2: aveva la maglietta del Che Guevara, aveva la sciarpa palestinese,
3: ce l'ho ancora,
2: e non si lavava, e non si lava ancora.
3: Beh, questo è un'abitudine che non ho perso, okay.
4: L'uomo c'è da puzzare,
2: esatto, ce l'ha anche nel quadro la maglietta di Che Guevara, che quando era famoso per essere la sinistra antagonista di
3: Padre. Io ho fatto tutto il percorso,
2: esatto,
3: giusto.
2: Però, ripeto, io trovo veramente stucchevole il fatto che si dicono delle cose ma assurde, ma perché
3: fa... Vabbè, però tu hai toccato un tema che lei tratta nel libro, che è il femminicidio, e è la storia di Giulia Cecchettin, che è al pari quasi della 194.
2: Sì, ma non perché, cioè, ma non dogma... perché sia un dramma, roba, ma tutto quello che è seguito dopo, cioè tutto quello che ha fatto una raccontare una società che siamo veramente, se raccontassimo quella società in questo paese dovremmo essere nel Medioevo, ma nel Medioevo vero, in cui il centro del discorso è diventato una colpevolizzazione a prescindere, cioè non c'è più il fatto, tu hai torto a prescindere.
3: La cronaca nera, Raffaella, che oggi racconta questi episodi femminicidi, Garlasco tra le altre cose, cioè
2: i genitori che vanno a dire per noi è quello, è Stasi e basta, se ne possiamo no, lì ci sono anche i rimborsi,
3: i rimborsi, cioè, ragazzi, insomma, cioè,
2: no, ma lì c'è il problema del fratello, c'è il problema del figlio che è con l'amico, ci sono dei problemi diversi.
3: Tu sei un'appassionata di cronaca nera?
0: Sì, purtroppo questa patologia un po' grave
2: che fai, lei si fa a casa, certo, sì, esatto. Si fa addirittura i plastici come i Vespa,
0: tipo Vespa.
2: Andrea gli tocca ogni volta fare il ruolo del moto in varie dinamiche della cosa del genere, lui è quello che deve fare, sai, la sagoma che si mette per terra, certo, e lui è lì.
0: Poi la lavagnetta,
2: addirittura c'è proprio uno storyboard che ha fatto con i suoi social su questo, dove ha fatto, e lui lo chiamano Cluedo
0: perché la cronaca nera, poi dicono vabbè, ma la gente che segue la cronaca nera sono
3: disturbati,
0: no, si tende a dare un po', insomma, siccome non hai abbastanza strumenti culturali per occuparti di geopolitica, filosofia teoretica o teologia, allora ti occupi di cronaca nera. In realtà a me affascina, perché a me affascinano le storie delle persone e le dinamiche che portano, che creano un evento. Quindi si diceva prima anche a cena con Lorenzo, spesso ci sono dei casi di cronaca nera terribili, atroci, che nascono in un modo assolutamente banale, cioè due che prendono un caffè per caso, di due che si incontrano in un momento totalmente casuale, e dopo tot mesi o anni li trovi nella cronaca, dici, ma com'è possibile? E quindi mi affascina molto provare ad indagare l'animo umano, le relazioni e tutto quello che ruota attorno ad esse, ecco. E ovviamente insomma, questo filone della colpevolizzazione del maschio a prescindere, la trovo veramente, come dire, fuori dalla realtà, perché è chiaro che il male esiste e il male abita in maniera indifferente, abita il cuore dell'uomo inteso come essere umano, quindi l'uomo e della donna, chiaramente si esprime molto spesso in maniera differente, ma non è che noi siamo stati creati, cioè l'uomo gli hanno dato il booster del male mentre alle donne hanno dato il booster, non funziona così purtroppo, e secondo me alimentare questo racconto non fa, di sicuro non porta a risolvere il problema, ma casomai lo alimenta, perché si alimenta la contrapposizione tra i sessi. La tragica vicenda di Giulia Cecchettin, secondo me, è emblematica sia per il racconto che è stato fatto dopo. Allora, premesso che ha dei genitori, ha un padre che perdono la figlia in modo tragico, tendo, come dire, a concedere di dire tanto se non tutto, ma è la narrazione che ne è seguita dopo, quindi questa colpevolizzazione del maschio a prescindere, la mascolinità tossica, il maschio da rieducare, quando il fidanzato
3: Turetta
0: era il contrario di quello che nell'immaginario collettivo viene visto come il maschio
2: alfa,
0: come il maschio alfa, era un ragazzo estremamente debole, estremamente fragile, non era violento, certo. Andava a letto con il peluche e aspettava il messaggio della buonanotte, quindi quello è un delitto che non è nato da, come dire, dal suo comportamento violento ripetuto nel tempo. Io ad esempio non uso il termine femminicidio, perché secondo me tende a, come dire, ad enfatizzare il genere della vittima, e quindi poi si tende ad enfatizzare il genere di chi ha compiuto il delitto finendo nella mascolinità tossica, e preferisco il termine omicidi passionali, perché è la passione che non è più dominata dalla ragione, per ragioni X interviene il possesso, tu ti lasci prendere dal possesso, come dire, perdi totalmente la disciplina su quelli che sono i tuoi tuoi sentimenti, non riesci più a gestirli. D'altra parte ci insegnano che noi dobbiamo esprimere sempre le nostre emozioni, esprimere sempre i nostri desideri, fare sempre quello che desideriamo. Invece noi dovremmo essere educati anche a dominare le nostre emozioni, cioè un po' come la biga alata. Cioè è chiaro che noi abbiamo bisogno delle passioni per muoverci, no? Le passioni vanno un po'... No, perché
2: ho capito, perché lui se sbagliava a capire Big era
3: questa. Ma ha detto questa è come Berlusconi quando votò Fico alla Camera, esatto, per presidente della Camera.
2: Guarda, allora, io in questo caso vivo tra l'altro un'esperienza diretta, perché il mio sindaco, dove io sono assessore, è Silvio Pezzotta. Ah, sì? Silvio Pezzotta, papà di Mariangela Pezzotta, uccisa dalle bestie di Satana. E a quel tempo non si parlava, tra l'altro, un omicidio terribile di una persona terribile o del genere. Oggi la visione della stessa cosa oggi sarebbe completamente diversa rispetto a quello che è stato. Poi lui, persona straordinaria, che senza fare mai rumore e senza mai dire nulla ha andato a trovare Elisabetta, che era quella nuova compagna dell'omicida di Volpe, che
3: sei preparata Berardin, però
2: che sì, perdonò in carcere, roba del genere, sapendo che era la persona debole dal punto di vista rispetto a quella che era la situazione. Ma se vedi le letture diverse di questa cosa, sono e di quegli anni, di quello che accadeva rispetto ad oggi, come ci sarebbe stata un'altra lettura rispetto a quello che è accaduto.
0: Però vorrei dire una cosa, se posso, su questa, come dire, vicenda pazzesca delle bestie di Satana, che durante la pandemia andò in onda un'intervista a Volpe, che ora si trova in un carcere, credo, dell'Emilia Romagna, se non sbaglio, e si è convertito al protestantesimo, quindi
2: importante questa cosa, perché saranno contenti che ambassador, ragazzi.
0: No, in realtà ha fatto un'intervista molto bella in cui ha ripercorso, diciamo, tutto quello che è avvenuto, non solo quella notte, insomma, in cui c'è stato l'omicidio, quello più efferato, ma tutti gli altri. E ad un certo punto lui ha detto: noi facevamo questi sacrifici, perché quelli erano sacrifici satanici, e lui dice: dentro c'era tutto, io avevo assunto droga. Noi avevamo assunto droga, assunto alcol, ma in quantità...
2: Siccome la professoressa di Torino, quella che fa la professoressa di Torino, sì, ricordiamo, sì, che livello,
0: aveva,
2: ragazzi,
0: fatto di tutto, e dice: avevamo fatto anche il sacrificio a Satana, ma io, dice, fino all'ultimo... E io sapevo, cioè, fino a che io non ho iniziato, perché uno degli omicidi, quello di Fabio Tollis e dell'altra ragazza di cui adesso mi sfugge il nome, sì, che è stato proprio una vera esecuzione, gli hanno praticamente fatto scavare Chiara Marino, la fossa in cui li hanno poi gettati. E lui dice: quando io ho iniziato, cioè che io dovevo aprire, diciamo, l'azione omicidiaria, ha detto, io ho avuto un momento in cui mi è stato chiaro che io avrei tolto due vite e avrei rovinato per sempre la mia stessa vita, eppure l'ho fatto lo stesso. Ma questo cosa mi ha fatto pensare? Cioè che questo, pur drogato, si era preso in qualunque cosa, rito satanico, però la libertà dell'uomo, cavoli, rimane fino a quel punto. Cioè tu fino a quel punto, lui dice, io potevo non scegliere il male, e l'ho scelto. Cioè è pazzesco, cioè ti fa capire che chiaramente il male esiste, e che tu però fino all'ultimo puoi dire no, io non lo faccio. Cioè lui ha detto: io lì mi potevo fermare e non l'ho fatto.
3: Ma per questo mi interessa. Questa te approfondirò, perché sai che questa cosa
0: non so se sia recuperabile.
4: Ascolta, ma non ti è mai capitato nella vita
0: di voler uccidere qualcuno? Quello su tante volte,
3: amico mio,
4: fare delle azioni consapevole,
0: certo, assolutamente, assolutamente, come San Paolo che dice,
4: ma tu comunque, certo, sapendo poi dell'esito, niente, non hai, certo, attato il freno a mano, ma neanche
0: assolutamente, sì, assolutamente,
4: ma
0: tante,
4: sì, volte,
0: ma è chiaro, certo che può accadere, però uno magari dice, no? Io in preda all'alcol, in preda alla droga, posso non essere cosciente, in preda e invece fino a lì,
3: allora io ho questa proposta.
0: Vai, sentiamo.
3: Perché oggi è il 6 di ottobre, noi andremo in onda fino a giugno. Ci rivediamo in primavera, mm-hmm, e sarebbe bello fare una trasmissione, mm-hmm, ancora con te, se ci stai, tutta sulla cronaca nera.
2: Ah, che fortuna, allegria, la chiamiamo.
3: Ho scoperto questa cosa. C'è gente totalmente insospettabile, sì, ma anche amici.
0: Io ormai mi sono svelata.
3: Tu l'hai svelata. Allora, tu l'hai svelata, poi vabbè, ti seguo, mi quindi leggo. Ma c'è gente totalmente insospettabile, tu non diresti mai, ma anche gente che quando tu apri minimamente un argomento, Garlasco per esempio, che di cui ne parlano, io lo vedo nei post, se parli di politica, di tasse, di economia, di pompe di benzina, non gliene fotte un cazzo, cioè sì, i commenti soliti.
4: Ma quando
3: faccio un post su Garlasco, in cui io oltretutto dico sempre, guardate, vabbè, ma gente che si espone anche, che voi non avete neanche un'idea, cioè proprio.
2: Lo fai solo per motivi di odio.
3: Sì, sì, io lo faccio per motivi di odio.
2: Perché specifica.
3: No, ma è incredibile, cioè veramente. E per quello. No, però mi interessa molto approfondire questo tema che secondo me è molto bello. Ragazzi, siamo arrivati in fondo. Raffaella, grazie.
0: Grazie io.
3: No, grazie davvero. Grazie. Perché.
2: Andiamo.
3: Voi no?
4: Ci ringrazio.
3: Il prossimo martedì avremo. È confermato.
2: Stefano Bellari.
3: Avremo Stefano Bellari.
2: Siamo Lombardo, che è l'opposizione adesso mia, quindi noi facciamo questa cosa.
0: Attenzione.
2: Eh sì, perché lui è PD, noi siamo, io sono Forza Italia e abbiamo vinto battendo la coalizione del PD, lui è rimasto consigliere, quindi porterò lui. Ci porto, no, certo, ma noi, perché noi siamo una trasmissione aperta,
3: solo che digli però a Stefano, perché siamo a rischio consiglio comunale o sbaglio?
4: No.
2: Allora io non ci sarò il 20 perché ho devo presentare il bilancio pluriennale, quindi
3: lo diciamo a Malpensa 24. Diciamo Raffaella, grazie.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie Andrea.
3: Presidente, Andrea, ci vediamo martedì prossimo.
2: Firmate i libri.
3: Adesso facciamo.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentro rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: la mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un